Were you there when they crucified my Lord?

0: minuti.
1: Mario Calvagno, e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: dare e fare, ma non raccontare. Sì, un po' elaborato come titolo quello di oggi, ma arriveremo alla spiegazione del caso. Bene, troviamo Gesù in una situazione che gli era abbastanza consona, all'interno del Tempio, mentre stava insegnando. Parliamo di questo episodio così come lo troviamo nel Vangelo di Marco al capitolo 12, partendo dal versetto 35 e sino alla fine del capitolo, il versetto 44. Gesù insegnava quindi, e alle persone che lo attorniavano dice, pone una domanda, insomma: i vostri maestri di religione dicono che il Messia sarà un discendente del re Davide. Ma com'è possibile questo? Davide stesso, guidato dallo Spirito Santo, ha detto: Dio disse al mio Signore, siedi alla mia destra finché non abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello per i tuoi piedi. Se Davide lo chiamava Signore, come può essere anche suo discendente? Marco ci dice che questo modo di ragionare piaceva molto alla folla che lo ascoltava con grande interesse. E questo credo sia un modo per interessarsi realmente e profondamente, ancora oggi, alla Bibbia. Cioè cercare di scavare tra le parole, cercare di comprendere il senso delle cose, confrontare episodi, fatti, frasi, versetti, gli uni con gli altri, metterli in parallelo e cercare di capire in preghiera cosa vogliano dire al nostro cuore, quale possa essere la vera applicazione per la nostra vita. Qui Gesù ce ne dà un esempio. È ovvio, il Messia è lui. È ovvio, è lui il discendente del re Davide. È ovvio, è lui il Signore. E questo brano, che troviamo originariamente all'inizio del Salmo 110, di questo salmo scritto dal re Davide, ci fa capire ancora molte cose, perché prosegue poi il salmista scrivendo: il Signore stenderà da Sion, stenderà da Gerusalemme, stenderà dalla città di pace lo scettro del suo potere per dominare su tutto e su tutti, per essere il Signore di tutto e di tutti. E poi ancora c'è una frase che verrà ripresa dall'Apostolo Paolo, o comunque, ecco, da chi ha scritto la lettera agli Ebrei che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, dove Davide scrive: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. E questo è proprio il nuovo sacerdozio, il sacerdozio di Gesù, Gesù che è il sacerdote supremo, il sommo sacerdote. E dirà poi l'Apostolo Pietro che tutti i credenti formano un popolo di sacerdoti, dove Gesù è colui che guida, colui che intercede, sacerdote e vittima, agnello di Dio allo stesso tempo, uomo e Dio allo stesso tempo, accusato di essere peccatore ma senza aver peccato, e Messia allo stesso tempo. Gesù che è tutto in tutti, re, Messia e sacerdote davanti al trono di Dio nel cielo, e uomo qui davanti ad altri uomini e donne, uomo figlio del genere umano, Dio creatore lui è simile alle creature che lui stesso ha creato, ancora lui. Gesù tutto in tutti. E qui quindi, davanti agli astanti nel Tempio e davanti a noi oggi, in questo momento, Gesù ancora ci fa capire qualcosa, per quel poco che noi possiamo comprendere, della sua essenza e della sua presenza per l'umanità, per ciascuna persona, per ciascun uomo, per ciascuna donna, quale che sia la nostra età anagrafica, giovani e meno giovani. E fra poco continueremo ancora a parlare di questa tematica. Continuiamo con Appuntamento con Dio, presenza per l'umanità, per ciascuna persona, per ciascun uomo, per ciascuna donna, quale che sia la nostra età anagrafica, giovani e meno giovani. E fra poco continueremo

abbiamo voluto utilizzare. Nel precedente segmento abbiamo visto, iniziando un commento del capitolo 12 del Vangelo di Marco, dal versetto 35 alla fine, abbiamo visto Gesù che è nel Tempio ad insegnare e che attraverso la scrittura stuzzica la curiosità, la fantasia di coloro che stanno davanti a lui. La domanda è: il re Davide ha scritto nel Salmo 110: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E Gesù continua, qui Davide parla del Messia, che è un suo diretto discendente. Allora come mai il re Davide chiama il Messia Signore? E Marco ci dice che alle persone piaceva questo modo di studiare le scritture, e io aggiungevo in maniera molto modesta, modestissima, un po' alla maniera dell'evangelista Marco, insomma, è anche in questo modo che piacerebbe, che piace anche a noi studiare la Bibbia, approfondire vari argomenti a partire da questo e poi tanti altri. E a proposito di approfondire, Gesù, lo dicevamo, si trova nel Tempio di Gerusalemme e vuole ancora dare una lezione di vita a coloro che stanno seguendo quello che lui aveva detto e che abbiamo visto poc'anzi. Parla dei maestri religiosi, diffidate, dice a coloro che stanno attorno a lui, diffidate di loro perché amano indossare tuniche preziose, come volendo rappresentare la loro ricchezza e la loro istruzione, e si compiacciono che tutti si inchinino davanti a loro quando passeggiano per i mercati, quando vanno per strada, e si vantano e si compiacciono che tutti li prendano a ben volere e che rendano al loro omaggio in ogni luogo e in ogni situazione. E poi questi maestri amano sedersi anche nei posti migliori delle sinagoghe, al posto d'onore nei banchetti, però poi non si vergognano, magari per un piccolo debito, di cacciare via le vedove e gli orfani dalle loro case. E poi, per nascondere di che pasta in realtà sono fatti, fingono di essere pii, fingono di essere religiosi, fingono di essere delle persone spirituali e si mettono a recitare lunghe preghiere in pubblico per farsi vedere per quanto più tempo possibile. Ma per quello che fanno riceveranno un castigo tremendo, dice Gesù. E poi, per capire meglio, forse dovremmo riportare questi atteggiamenti, in quell'epoca forse più propri ai farisei o ad altri maestri della legge, a certi maestri della legge di oggi, a certi che si atteggiano a pastori, a certi che si atteggiano a guide e che mostrano tutto il loro modo di essere religiosi in pubblico, salvo poi in privato con le persone sottoposte a loro per un qualche motivo, motivi di lavoro, motivi gerarchici o altro, poi lì si manifesta la loro vera personalità, a volte con cattiverie, con soprusi, con il mobbing, per esempio. E di queste persone purtroppo ne esistono in tutte le chiese, in tutte le comunità religiose. Fortuna che nelle stesse chiese, nelle stesse comunità religiose, ma non è fortuna, è altro, esistono poi invece delle persone, uomini e donne, che hanno Dio, che hanno il Signore all'interno della propria vita, all'interno del cuore, dei sentimenti e delle azioni, poi soprattutto, che manifestano. E a proposito di azioni manifestate, Gesù, subito dopo questo discorso, si mette a sedere vicino alle cassette delle offerte, sempre all'interno del Tempio, e guardava lì la gente che lasciava cadere il denaro. E anche lì c'erano alcuni ricchi che offrivano grosse somme e ostentavano la loro offerta.

0: Lo dico con ironia, ma vorrei quasi immaginare delle persone che agitavano in alto la borsa con le monete all'interno, monete d'oro, monete d'argento, una borsa ben piena, ben pasciuta, ben gonfia di queste monete d'oro o d'argento, e poi con una certa nonchalance la lasciano cadere dentro la cassetta delle offerte. Però lì, in quello stesso momento, arriva anche una povera vedova. Una povera vedova. Essere vedove era già in quell'epoca qualcosa di veramente difficile. Essere donne lo era, essere sole lo era ancora. Quale denaro poteva avere una povera vedova a cui magari nessuno dava lavoro e che non aveva mezzi per sostentarsi? Aveva pochissimo denaro. E Gesù guarda che questa vedova mette nella cassetta soltanto due spiccioli, due soldini, due monetine. Allora chiama i discepoli insieme a quelle persone che lo stavano ascoltando prima e dice: vedete, quella povera vedova ha dato di più di tutti quei ricchi messi insieme, che prima ostentavano le loro borse mentre le lasciavano cadere piene di monete d'oro e d'argento all'interno della cassa. Perché quei ricchi hanno dato una parte non delle loro ricchezze, ma una parte del loro superfluo, quello quasi che potevano gettar via, di cui potevano disfarsi tranquillamente senza neanche farci caso, mentre questa donna, questa vedova, ha offerto fino all'ultimo soldo che le serviva per vivere, e l'ha offerto a Dio con il proprio cuore. E questo è il senso del nostro titolo di appuntamento con Dio di oggi: dare e fare, ma non raccontare. Sì, non farsi vedere, non farsi notare, non vantarsi per il bene che si fa. Farlo con il cuore, farlo a volte anche a scapito di se stessi, a scapito del proprio interesse. E Gesù qui, raccontando e mostrando anche a noi queste cose, credo ci abbia dato sicuramente un esempio molto concreto. Che Dio ci benedica.
1: Sono le ore 6 e 28 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6:30.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Dario Di Luca, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 1, versetto 10. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Se l'apostolo Paolo avesse voluto essere gradito agli uomini, non si sarebbe mai convertito. Paolo era un fariseo ammirato per il suo zelo. Se avesse cercato l'approvazione umana, sarebbe rimasto fariseo. Il Signore Gesù disse ai farisei: «Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?» Ma lo scopo dell'apostolo era quello di predicare il Vangelo secondo la volontà di Dio e non di compiacere gli uomini. Qual è lo scopo della mia vita? Desidero essere ammirato, accettato, incluso nella maggioranza? O desidero seguire Gesù? Il Signore è stato disprezzato, accusato, perseguitato, ucciso. Seguirlo non significa essere cool, alla moda, accettare acriticamente i valori della società umana. La mia fede nel Signore non deve piegarsi nella ricerca dell'approvazione umana. Con l'aiuto del Signore, ignoriamo la gloria umana e cerchiamo la gloria di Dio, rimanendo saldi nella fede.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, e dice: Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sapete dove andate? Come faccio a sapere se sto andando nella giusta direzione? In mare o nei deserti, gli uomini dei secoli passati hanno imparato ad orientarsi grazie al sole e alle stelle. Ma oggi sono i sistemi di navigazione satellitare che permettono di conoscere con precisione la posizione e la direzione da seguire per raggiungere la meta prevista. Se non abbiamo un GPS, per ottenere delle informazioni possiamo chiedere a qualcuno. Ma ogni soluzione può rivelarsi imprecisa. Un tempo le nuvole potevano oscurare gli astri. Oggi il mio GPS non serve a nulla se non trova il segnale. E in certi casi non c'è nessuno che sia in grado di darmi delle indicazioni affidabili. Come posso avere la certezza di non perdermi? Per muovermi in un territorio sconosciuto ho bisogno di una guida sicura. Non è forse strano che la maggior parte dei nostri contemporanei non si chieda dove va la mia vita? In quale direzione sto andando? Ognuno continua sulla propria strada seguendo dei modelli, delle mode, delle ideologie diffuse dai media o semplicemente per abitudine. Tutti noi abbiamo le nostre attività, i nostri amici, le nostre prospettive, ma in definitiva dove stiamo andando? Da cosa o da chi siamo guidati? Ecco che Gesù si presenta come la via, l'unica via verso il cielo, per arrivare a Dio. Io ho creduto al Signore, il mio Salvatore che mi ama, ed è Lui che mi guida con sicurezza, perché gli do fiducia. La fede in Lui mi ha fatto conoscere Dio come Padre. Lui solo è la mia guida, invisibile ma potente. Più di questo, è la via, vivente e sicura. Se gli siamo obbedienti e sottomessi, non inciamperemo. Distogliersi da Lui significa perdersi per poi cadere senza riuscire a rialzarsi. A ognuno di noi il Signore dice, come ha detto a Pietro: Tu seguimi. Evangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 14 agosto. La nostra riflessione giornaliera prende spunto da un verso scritto nel libro di Geremia nel capitolo 31 al verso 34 dove è scritto così: nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Le parole di questo verso sono rivolte alla casa di Israele e alla casa di Giuda, ovvero agli ebrei che stavano vivendo la drammatica esperienza dell'esilio in Babilonia e della distruzione di Gerusalemme. Era quindi un popolo che aveva infranto il vecchio patto stabilito sul Sinai, ma Dio non pensa a una punizione, tant'è vero che annuncia una restaurazione, quindi un nuovo patto che avrà delle caratteristiche diverse dal primo. Non sarà più infatti inciso su tavole di pietra, ma sul cuore di ognuno. Questo vuol dire che accedere a Dio sarebbe diventato possibile a tutti, senza bisogno di sacerdoti e quindi di mediatori umani. Questo era un fatto straordinario perché Dio annunciava che non sarebbe più rimasto sul trono come giusto giudice, ma sarebbe entrato in relazione con ogni singolo individuo in modo più intimo e confidenziale. La promessa non è più riservata ad un solo popolo, ma a chiunque entri a far parte di quella nuova alleanza, di quel nuovo patto, sigillato dal sangue di Gesù. Tutti sono destinati al cielo se obbediscono alla volontà di Dio, che ha le braccia aperte per accogliere i dispersi, i disperati, gli oppressi, i delusi, i prigionieri, i reietti. Proprio tutti possono avere accesso alla sua presenza, non per meriti, ma per quella grazia maestosa che ha riservato a quelli che la accettano. Se qualcuno all'ascolto si sente umiliato dalle vicende della sua vita, se c'è qualcuno che si sente sconfitto o incapace, debole o troppo sicuro di sé, se qualcuno ha individuato un vuoto da colmare, questo è il momento di aprire il suo cuore a Dio, affinché egli possa incidere su quel cuore la sua legge d'amore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutto ciò che puoi essere. Dio annuncia una nuova alleanza che scriverà sul cuore del popolo. Tutti, dal più piccolo al più grande, la conosceranno. Non si può avere accesso a qualcosa che non si possiede. Ci sono molti aspiranti spirituali pretenziosi che cercano di farsi strada nella sala del trono del re. Invece di imparare i protocolli di corte, cercano di entrare in qualsiasi modo. All'esterno possono sembrare spirituali, ma all'interno non c'è nulla. Paolo li descrive come coloro che hanno una forma di giustizia, ma ne negano la potenza. L'accesso a tutte le risorse del regno di Dio è disponibile per tutti coloro che camminano con Gesù in una relazione di amore costante. Gesù disse ai suoi discepoli che avrebbero ricevuto potenza quando lo Spirito Santo sarebbe sceso su di loro. Lo Spirito Santo è la garanzia di Dio, il suo marchio di proprietà su di noi. La presenza dello Spirito nella nostra vita dimostra che abbiamo una relazione con Lui e garantisce l'adempimento di tutte le promesse di Dio. In Geremia 31, Dio promette una nuova alleanza in cui il suo popolo sarà identificato. Come figli del Re, abbiamo già un'alleanza con Lui. Il nostro rapporto con Lui ci dà accesso a tutto ciò che Lui è. Caro amico e cara amica, approfitta dei tuoi diritti reali. Usa le risorse del Re per diventare tutto ciò che Lui desidera per te. Oggi prega così. Padre, grazie per la relazione che mi ha riconciliato con te. Aiutami a usare saggiamente le tue risorse per diventare tutto ciò che posso essere, secondo il tuo scopo e il tuo piano.
3: Mi è capitato molte volte di incontrare persone che mi hanno confessato di aver perso la fede quando è arrivata la tempesta dell'avversità, perché a dir loro Dio non sarebbe intervenuto in loro favore. Ma io mi chiedo, queste persone avevano curato la relazione con Dio prima che arrivasse la difficoltà? Avevano dato a Dio l'onore, il rispetto e la riconoscenza che merita? L'avevano scelto come fondamento primario della loro vita? La verità è che tanti pretendono da Dio solo quando hanno bisogno e se ne ricordano forse solo a Natale e a Pasqua. Pretendiamo che Dio mantenga le sue promesse, insomma, ma noi quali sentimenti abbiamo verso di Lui? Ancora oggi Lui è pronto ad essere per noi Padre e a trattarci come figli del Dio Eterno. È pronto ad onorare tutti quelli che lo onorano, perché senza rispetto per Lui non riceveremo alcunché. Dio non è il nostro genio della lampada, è colui che ci ha donato tutto quello che aveva e l'ha fatto senza che noi lo meritassimo. Perdonatemi se oggi ho parlato con una franchezza che potrebbe risultare un po' dura, ma non abbiamo diritti da rivendicare se prima non ci riconosciamo mancanti davanti a Lui. Come abbiamo ascoltato, l'accesso a tutte le risorse del Regno di Dio è disponibile per tutti coloro che camminano con Gesù in una relazione d'amore costante. Cura la tua relazione con Dio e tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Rosso, buongiorno a tutti, amici ed amiche. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e come sempre vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è il social network di Dio, la preghiera. Leggo nella Bibbia, esattamente nel Nuovo Testamento, nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 6, e dice: ma tu, quando preghi, mettiti in disparte e rivolgi la tua preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Cos'è un social network? Beh, il social network è una parola che si usa tantissimo in questi ultimi tempi e cerco di condensare in poche parole. È un gruppo di persone legate da relazioni sociali, i quali prevedono una registrazione mediante la creazione di un profilo personale e poi viene protetto dalla password. Allo stesso modo, quando si parla di preghiera, è necessario parlare anche di fede genuina in Cristo Gesù, che è la registrazione con la password, per usare questa metafora, per entrare in contatto con Dio. Non ci possono essere preghiera senza fede e viceversa. La preghiera è qualcosa di essenziale all'uomo, perché l'uomo è stato creato ad immagine di Dio. Tuttavia, coltivare il suo rapporto con Dio, sviluppandosi nel suo modo di pregare, richiede più che l'istinto. Sì, perché ogni uomo per istinto è portato a pregare in qualcosa di più alto di lui. Ma la preghiera a Dio o con Dio è qualcosa di diverso. Ed è proprio per questo motivo che Gesù ci mostrò come comunicare con Dio e ci disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarci e con insistenza. Questo è scritto nel capitolo 18 del Vangelo di Luca. Si sa che ogni religione ha il suo modo di pregare, e non posso dire ogni persona, perché ogni persona prega secondo i concetti della propria religione. Ma noi oggi chiediamoci: qual è il modello di preghiera? Oppure qual è il modello più opportuno o più efficace per arrivare a Dio? Sapete, amici, nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo vediamo tre tipi di preghiera: quella dell'ipocrita, quella dei pagani e quella dei discepoli, cioè di coloro che seguono il Signore Gesù. Quali sono le differenze tra queste tre tipi di preghiera? Bene, se leggiamo bene il capitolo 6 del Vangelo di Matteo, vediamo subito che gli ipocriti non devono più aspettarsi qualcosa dopo la loro preghiera, perché secondo quello che dice Gesù hanno già avuto la loro ricompensa, fatta di applausi e di, come dire, di riconoscenza verso gli uomini, nel senso che si fanno vedere, si mettono agli angoli delle strade, insomma una preghiera in pompa magna, come suol dirsi. Poi abbiamo il pagano. Il pagano prega sulla base delle sue idee che ha sul suo Dio, cioè sulla base della sua ignoranza di Dio. E poi abbiamo colui che si dichiara seguace di Cristo, appunto il credente
pregherà in base al modello che Gesù ha dato ai discepoli. E questo nei versi dal 9 al 15, sempre del capitolo 6 del Vangelo di Matteo. E sto parlando della preghiera del Padre Nostro. I nostri amici radioascoltatori ricorderanno che abbiamo avuto qualche mese fa una riflessione sulla preghiera del Padre Nostro, anzi più di una riflessione. E appunto abbiamo visto che la preghiera del Padre Nostro non è un modello di preghiera da seguire letteralmente così come essa è scritta, ma è un modello da seguire nel senso che ci dà l'idea di come e di cosa pregare verso Dio. E abbiamo visto anche che è divisa in due parti, e cioè la prima parte l'esaltazione a Dio, la lode verso Dio per quello che Lui è, e quindi quello da seguire nel senso che ci dà l'idea di come e di cosa pregare verso Dio. E abbiamo visto anche che è divisa in due parti, e cioè la prima parte l'esaltazione a Dio.

davanti a Dio. Un aspetto importantissimo per ogni credente è la preghiera nella vita quotidiana, e possiamo esprimerci liberamente, dicevo, in modo molto personale per crescere nella nostra conoscenza di Lui, se ascoltiamo la Sua parola, se riflettiamo sulle Sue intenzioni. In altre parole, se vogliamo che le nostre preghiere non rimangano un monologo continuo da parte nostra, ma facciamo sempre più parte di un dialogo fra il nostro Signore e noi. La parte principale della preghiera, ho detto prima, è la lode. Rivolgendoci al nostro Dio, che è un Dio di amore e di grazia, che ci permette proprio, anzi che ci mette in grado di conoscerlo e di esprimerci liberamente davanti a Lui. Ed è giusto che noi iniziamo con la lode. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine verso colui che ha preso l'iniziativa nei nostri confronti. E poi abbiamo la confessione, che va fatta soltanto a Lui, soltanto a Dio. A volte, sapete, la vergogna che sentiamo quando la nostra coscienza ci accusa può farci voler nascondere i nostri errori e i nostri peccati, e cioè quindi le nostre azioni. Facilmente troviamo delle scusanti, è una tendenza naturale di trovare delle giustificazioni. Poi ci sono le nostre richieste. Sappiamo delle nostre debolezze, delle nostre limitazioni, del nostro bisogno assoluto di Dio. E quindi senza il suo sostegno, senza la sua guida, ci troveremo nei guai. La parola di Dio ci fa capire che con piena fiducia possiamo avvicinarci a Lui. Il Signore Gesù ci dice nel verso che abbiamo letto all'inizio, non dice di pregare il tuo Dio, bensì dice di pregare il Padre tuo. E questo è un rapporto molto molto più intimo. Bene amici, il tempo è tiranno, come suol dirsi. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Continuiamo con il capitolo 11 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 33 e arriviamo alla conclusione, versetto 54. Nessuno, quando accese una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto un recipiente, anzi, la mette su candeliere perché coloro che entrano vedano la luce. La lampada del corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nella tenebra. Sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. Mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a pranzo da lui. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. Il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che è dentro il piatto e ogni cosa sarà pura per voi». Ma guai a voi, farisei, perché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisogna fare, senza trascurare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e le persone vi camminano sopra senza saperlo. Allora uno dei dottori della legge, rispondendogli, disse: «Maestro, parlando così offendi anche noi». Ed egli disse: «Guai a voi, dottori della legge, perché caricate la gente di pesi difficili da portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai

0: voi perché costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e la provate, perché essi li uccisero e voi costruite i loro sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché del sangue di tutti i profeti, sparso fin dalla fondazione del mondo, sia chiesto conto a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare lo avete impedito. E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a fargli domande su molte cose, tendendogli insidie, per cercare di cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca, così da poterlo accusare. Nei Salmi leggiamo che la parola di Dio è una lampada ai nostri piedi. Nel Nuovo Testamento vediamo che Gesù sia la parola fatta carne e anche la luce. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: io sono la luce del mondo. Chiunque mi segue non camminerà mai nell'oscurità, ma avrà la luce della vita. Allora, come credenti abbiamo bisogno di ricevere la luce di Gesù per dissipare l'oscurità del peccato che avvolge i cuori di coloro che non lo conoscono. Quindi, per avere la luce dobbiamo essere in Lui. Se siamo privi di luce, siamo privi di vita nel futuro regno. Anche nel regno fisico la luce è essenziale affinché la vita prosperi. Le piante non si allontaneranno mai dalla luce, sono attratte dalla luce. Allo stesso modo la luce spirituale è necessaria per la vita spirituale. E questo può essere un buon test per la nostra posizione in Cristo. Gravitiamo verso la comunione coi fratelli, la preghiera, la parola di Dio, eccetera. L'incredulo fa sempre l'opposto, perché la luce mette in evidenza il suo male e odia essere scoperto. Nella scena successiva vediamo un fariseo invitare Gesù a cena, cosa piuttosto insolita. Ma poi rimase scioccato quando vide che Gesù non si lavava le mani prima del pasto, poiché il lavarsi era un cerimoniale per gli ebrei. E Gesù rimproverò i farisei e i loro scribi perché le loro cerimonie erano solo apparenza. Il loro ultimo scopo era di impressionare le persone. Si preoccupavano così tanto dell'apparenza esteriore mentre tolleravano atteggiamenti avidi o impuri nei loro cuori. Sono come delle tazze, piatti puliti all'esterno ma sporchi dentro. In Matteo li paragonerà a sepolcri imbiancati, che all'esterno appaiono belli ma all'interno sono pieni di ossa, di morti e di ogni impurità. Dio si aspetta una santità interiore, non manifestazioni esterne. E poi pronunciò alcuni ammonimenti, guai, su chi? Su di loro, addirittura accusandoli di contaminare coloro che seguivano la loro falsa dottrina. Riflessione: sei più preoccupato di osservare cerimoniali o di mantenere pulito il tuo cuore? Signore, tu non hai risparmiato nessun insulto a coloro che erano i dottori della legge, a coloro che erano gli scribi, a coloro che erano i leader, i sapienti, i religiosi. Questa non era mancanza di rispetto, ma era giustizia, perché odi l'ipocrisia. Scrutina i nostri cuori affinché qualsiasi ipocrisia che rimane ancora dentro di noi possa essere radicata. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli. Un'altra settimana, buon weekend a tutti e ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Pasqua e Light. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Ora stiamo per ascoltare un brano che porta un grande messaggio. Facendo seguito al titolo dell'album Creata con cura, il brano che sta per iniziare, Se ti ami, dice che una volta che si inizia a sperimentare l'amore di Dio, inizia un'opera. Il resto lo faccio spiegare direttamente da Susy in Se ti ami.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 5. Non fare poca stima della disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. È molto facile spegnere lo spirito. Noi lo facciamo quando disprezziamo le correzioni del Signore o ci scoraggiamo alle sue riprensioni. Se la nostra esperienza della santificazione è solo superficiale, scambiamo l'apparenza con la realtà e quando lo Spirito di Dio comincia a darci i suoi avvertimenti diciamo: «Ma deve trattarsi di Satana!» Non spegnere mai lo Spirito e non disprezzarlo quando ti dice: «Non continuare ad essere così cieco su questo punto, tu non sei dove credi, finora non mi è stato possibile rivelartelo, ma te lo dico adesso». Quando il Signore ti rimprovera in questo modo, lascialo libero di compiere il suo piano e permettigli di riportarti ad avere una relazione diretta con Lui. Non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Noi invece ci irritiamo con Dio e diciamo: «Non posso farci proprio nulla, ho pregato e non è servito a niente. Ora non voglio più saperne». Pensa un po' che cosa succederebbe se prendessimo questo atteggiamento in qualunque altro campo della vita. Sono disposto a lasciarmi afferrare dalla sua mano potente ed a permettergli di compiere in me un lavoro che sia degno di lui? Io non devo intendere la santificazione come il mio piano concernente quello che vorrei fosse fatto da Dio per me. La santificazione è il piano di Dio riguardo a quello che lui vuole fare per me, e per poterlo mettere in pratica, egli deve condurmi a quella disposizione di mente e di spirito per cui a qualunque costo lo lascerò libero di santificarmi completamente.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Che canzone dinamica e piena di significato stiamo per ascoltare, delle cui parole fare tesoro. Ce la canta Susy, che è Susy Molinaro, giovane scoperta del produttore Angelo Maugeri, che con etichetta Hopeful Music ha inciso il primo EP Creata con cura. Il brano ci esorta a essere noi stessi, a vivere con la consapevolezza di essere preziosi agli occhi di Dio e così ad affrontare a testa alta ogni situazione della vita. Con un sound lievemente dance, cantichiamola anche noi. Esci e brilla, della nostra Susy.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà, in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non a Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento,

e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Buongiorno cari amici ascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze per il consueto appuntamento mattutino in compagnia di Roberto. Quest'oggi è arrivato all'edizione relativa al 14 agosto.

Musica e uno spunto di riflessione rappresentano il succo, l'essenza di questa nostra trasmissione quotidiana. E quindi l'invito di rimanere sulle nostre frequenze, perché quest'oggi parleremo di trasformazioni.

La trasformazione, come ci dice il vocabolario, non è nient'altro che una metamorfosi, ovvero un cambiamento di una sostanza, di un animale, da un determinato aspetto ad un altro, sia dal punto di vista dell'essenza che da quello fisico. Quest'oggi parleremo però non di trasformazione di elementi. Vogliamo invece insieme considerare la bellissima metamorfosi di un animaletto che all'inizio è sicuramente poco attrattivo, diciamo così, in una meravigliosa creatura che vediamo svolazzare qua e là. E sto parlando infatti del bruco che si trasforma in farfalla. Ma tutto questo, come sempre, dopo un primo stacco musicale.

Il bruco si rinchiude nell'involucro protettivo della sua crisalide. Si potrebbe pensare, in maniera errata, che questa diventi quella che noi definiamo essere la sua bara, ma non è proprio così. Per un misterioso fenomeno, infatti, i tessuti di questa minuscola creatura vivente si sciolgono e da una sostanza amorfa si libera una magnifica farfalla. Uno diventerà una farfalla Vanessa, un altro bruco diventerà una stupenda Atalanta. Che trasformazioni straordinarie! L'insetto che strisciava, un po' repellente, diciamo così, ora vola, si nutre di foglie ed ecco che si succhia il nettare dei fiori. Ripugnante allo stato di larva, è divenuta una delle bellezze della natura. Anche la figura del cristiano la possiamo definire essere una figura in continua evoluzione, in continua trasformazione. Da un essere peccatore, colui che ha creduto in Dio e si è affidato nelle sue mani, è divenuto un essere nuovo. Come la larva che strisciava, l'uomo cammina sulla terra e come la crisalide inerte nel suo bozzolo, l'uomo dorme nella tomba. Ma come la farfalla, l'uomo ha la possibilità di rinascere alla vita eterna attraverso la resurrezione, con un passo di fede in Dio. La parola di Dio attraverso la bocca dell'Apostolo Paolo, alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 49 e 53, ci trasmette questo essenziale concetto di vita cristiana. Come abbiamo portato l'immagine del terrestre, cioè di Adamo, tratto dalla terra, così porteremo l'immagine del celeste, ovvero di Cristo. Bisogna che il nostro corpo corruttibile rivesta incorruttibilità e che il nostro corpo mortale rivesta immortalità.

La parola di Dio ci ricorda che dobbiamo imparare a leggere il grande libro della natura. Il Creatore Dio vi ha nascosto per la nostra istruzione, come se fossero delle parabole viventi, alcuni dei suoi più prodigiosi segreti, tra i quali quello della risurrezione dei corpi, che a noi può sembrare una cosa alquanto astratta, ma la parola di Dio ci trasmette un concetto essenziale. Noi non dobbiamo beffarci, non credendo alla risurrezione dei morti con un corpo, perché la parola di Dio dice che chi non crede a questo è un insensato. Ora tu sei saggio o insensato?

Mancano circa 2 minuti alla conclusione del nostro buongiorno del 14 agosto e come consuetudine invito tutti i nostri ascoltatori a chinare il capo per presentarci davanti a Dio in preghiera anche questa mattina. Padre Celeste, ti ringraziamo innanzitutto della luce di questa nuova giornata, nella quale tu ci hai messo davanti la riflessione riguardo la metamorfosi, la trasformazione del peccatore in una persona salvata, in un credente, in un figlio di Dio, naturalmente attraverso un unico impegno dell'uomo di accettare questo dono. Grazie. Voglia tu illuminare e guidare tutti quelli che sono i passi necessari per avere un rapporto con te diretto, senza filtri o mediatori. Grazie, Padre, di ogni tua benedizione, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Eccoci dunque giunti anche oggi al termine del nostro appuntamento mattutino. Il mio impegno è quello di ritrovarmi domani alla stessa ora. È anche il tuo? Una buona giornata a tutti da Roberto. Ciao!

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Notiziario del 14 agosto 2026. Buon ascolto. Tregua su obiettivi civili nel Mar Nero. E quando, secondo alcuni media internazionali, avrebbe chiesto Kiev a Mosca la proposta, trasmessa con un intermediario, e per far cessare da entrambe le parti gli attacchi in quello specchio d'acqua. L'Ucraina, allo stato attuale, non avrebbe ancora ricevuto risposta alla sua offerta. Nelle ultime settimane i raid reciproci nel Mar Nero hanno messo a serio rischio le spedizioni di grano, con conseguente impatto sui prezzi alimentari mondiali. E nella regione di Odessa i russi hanno nuovamente distrutto una locomotiva di un normale treno passeggeri con un drone a reazione. Sul treno c'erano 340 persone e chiunque stesse pilotando quel drone non poteva certo ignorare che l'obiettivo fosse interamente civile. Al momento purtroppo sappiamo che il macchinista e il suo assistente sono rimasti uccisi nell'attacco, lo scrive il presidente Zelensky. Medio Oriente, l'inviato di Trump Jared Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana, mentre il vicepresidente degli USA Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al primo posto. Intanto l'assedio a Xura, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana. E il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le indiscrezioni rilanciate anche dai media iraniani, secondo cui 7 militari della Marina USA sarebbero morti e altri sarebbero rimasti feriti in uno scontro a bordo della portaerei Lincoln, impegnata nelle operazioni di sicurezza marittima e blocco navale attorno allo stretto di Hormuz. Il comando ha definito false le informazioni, precisando che nessun militare a bordo è deceduto. 20 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, 2 delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno pendolare molto affollato è deragliato vicino alla città di Lewes, nel sud-est dell'Inghilterra, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Circa 150 passeggeri si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra quando nel pomeriggio di ieri è deragliato, ha dichiarato il servizio di ambulanze. Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente mostravano almeno 3 vagoni ribaltati e paramedici sul posto. La causa dell'incidente al momento non è nota. Il deragliamento ha coinvolto un treno della Southern Rail che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica. Veniamo alla cronaca italiana. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. In gravi condizioni il bambino di 8 anni travolto da un armadietto in un centro sportivo a Campobasso nel pomeriggio di mercoledì. Colpito alla testa, il piccolo è stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, ma vista la gravità delle condizioni è stato poco dopo trasferito in ambulanza all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. La struttura dove è avvenuto l'incidente si trova alla periferia della città e una palestra che d'estate dispone anche di una piscina all'aperto. Sono in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria per stabilire la dinamica dell'accaduto. Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Fara Vicentino, provincia di Vicenza. L'uomo aveva 71 anni, la moglie 66. I due, secondo i primi accertamenti, erano morti da almeno 10 giorni. A far scattare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più sue notizie da oltre una settimana. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. L'uomo, Pasquale Mafia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo agricolo e stava arando in un campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto. E infine l'aeroporto di Catania, stop dei voli fino al 2 di notte di sabato 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. E c'è sempre chi spera di poter partire, ma in tanti cercano vie alternative. Una di queste è noleggiare un'auto, e a questo proposito, con un esposto che sarà presentato all'antitrust, il Codacons denuncia rincari sospetti nel settore dell'autonoleggio all'aeroporto di Catania. Le previsioni del tempo di oggi: c'è l'alta pressione africana a comandare il tempo sull'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile e soleggiato quasi ovunque, da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre anche sulla Sicilia sud-orientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e anche caldi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon venerdì, e oggi si conclude Il libro di Ezechiele. Un libro molto articolato, e continuiamo col discorso di ieri, la conclusione del millennio, che è molto interessante. Quindi, a te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. E vi ricordo che siamo arrivati al capitolo 45 di Ezechiele, e qui troviamo come si doveva celebrare la Pasqua. Nei primi versetti ci viene ricordato come anticamente il popolo di Israele doveva attenersi a delle prescrizioni quando si procedeva alla spartizione di territori toccati in sorte a ogni singola tribù di Israele. Questo doveva ricordare agli israeliti che il territorio in loro possesso apparteneva al Signore che glielo aveva donato. Leggiamo quindi questi versetti dall'1 al 9 da Ezechiele, capitolo 45. Quando spartirete a sorte il paese, perché sia vostra eredità, preleverete come offerta al Signore una parte consacrata del paese, della lunghezza di 25.000 cubiti e della larghezza di 10.000. Sarà sacra in tutta la sua estensione. Di questa parte prenderete per il santuario un quadrato di 500 per 500 cubiti e 50 cubiti per uno spazio libero tutto intorno. Su questa estensione di 25.000 cubiti di lunghezza per 10.000 di larghezza misurerai un'area per il santuario, per il luogo santissimo. È la parte consacrata del paese. Essa apparterà ai sacerdoti che fanno il servizio del santuario, che s'accostano al Signore per servirlo. Sarà un luogo per le loro case, un santuario per il santuario. 25.000 cubiti di lunghezza e 10.000 di larghezza saranno per i leviti che faranno il servizio della casa. Sarà il loro possesso, con 20 camere. Come possesso della città destinerete 5.000 cubiti di larghezza e 25.000 di lunghezza, parallelamente alla parte sacra prelevata. Esso sarà per tutta la casa di Israele. Per il principe riserverete uno spazio ai due lati della parte sacra e del possesso della città, di fronte alla parte sacra offerta e di fronte al possesso della città, dal lato occidentale verso occidente e dal lato orientale verso oriente, per una lunghezza parallela a una delle divisioni del paese, dal confine occidentale al confine orientale. Questo sarà il suo territorio, il suo possesso in Israele. I miei principi non opprimeranno più il mio popolo, ma lasceranno il paese alla casa di Israele secondo le sue tribù. Così parla Dio, il Signore. Basta, o principi di Israele, lasciate da parte la violenza e le rapine, praticate il diritto e la giustizia, liberate il mio popolo dalle vostre estorsioni, dice Dio, il Signore. Il Signore aveva insegnato inoltre a quel popolo anche come ci si doveva comportare nelle relazioni commerciali. Leggiamo soltanto il versetto 10. Abbiate bilance giuste, efa giusto, bat giusto. E poi precisa i versetti 11 sino al 14. Con queste parole va a dirci: l'Efa e il Bat avranno la stessa capacità. Il Bat conterrà la decima parte di un Omer e l'Efa la decima parte di un Omer. La loro capacità sarà regolata dall'Omer. Il ciclo sarà di 20 ghere, 20 sicli più 25 sicli più 15 sicli formeranno la vostra mina. Questa è l'offerta che preleverete. La sesta parte di un Efa da un Omer di frumento e la sesta parte di un Efa da un Omer di orzo. Questa è la norma per l'olio. Un decimo di bat d'olio per un kor, che è 10 bati, cioè un omer, poiché 10 bati fanno un omer. Ma, come ho detto all'inizio, questo capitolo ci ricorda e ci parla in particolare della celebrazione della Pasqua. Leggiamo quindi i versetti che vanno dal 18 al 23, che concludono questo capitolo 45 di Ezechiele. Così parla Dio, il Signore. Il primo mese, il primo giorno del mese, prenderai un toro senza difetto e purificherai il santuario. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio espiatorio e ne metterà sugli stipiti della porta della casa, sui quattro angoli dei gradini dell'altare e sugli stipiti della porta del cortile interno. Farai lo stesso il settimo giorno del mese per chi avrà peccato per errore o per ignoranza, così purificherete la casa. Il quattordicesimo giorno del primo mese avrete la Pasqua. La festa durerà 7 giorni, si mangeranno pani senza lievito. In quel giorno il principe offrirà per sé e per tutto il popolo del paese un toro come sacrificio espiatorio. Durante 7 giorni della festa offrirà in olocausto al Signore 7 tori e 7 montoni senza difetto. Ognuno dei 7 giorni è un capro per giorno come sacrificio espiatorio.

0: A Pasqua, amici, ricordava agli israeliti il passaggio dell'angelo dell'Eterno e l'uccisione dei primogeniti nel paese d'Egitto e della successiva liberazione. Queste cose ci portano anche col pensiero all'opera perfetta compiuta dal Signore Gesù sulla croce, dove subì il nostro castigo. Infatti ci viene detto in 1 Corinzi 5, al versetto 7, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. A questo punto dobbiamo rispondere alla domanda che precedentemente più volte abbiamo rimandato. Vi ricordate? Ossia, dato che tutti i sacrifici dell'Antico Testamento sono stati compiuti in Cristo, perché vengono ripristinati durante il millennio? Questo è l'argomento principale che portano coloro i quali non credono che esista questo periodo di mille anni. E personalmente non vedo un conflitto in questi passi, perché penso che i sacrifici offerti durante il millennio ricorderanno la morte di Cristo sulla croce, così come ai nostri giorni il pane e il vino ricordano nella cena del Signore il suo sacrificio. Ma forse qualcuno in ascolto mi chiederà perché è necessario offrire sacrifici in modo letterale, in modo fisico. Vedi, amico, amica, per rispondere a questa domanda devo convenire che gli uomini hanno molti problemi a imparare una lezione divina. Il sangue di Cristo ci rivela l'orribile condizione da cui siamo stati liberati. Esso ci ricorda la nostra salvezza dalla condanna eterna, dall'inferno, e il perdono degli innumerevoli peccati. Questa è stata un'opera straordinaria e perfetta, che solamente Dio ha potuto compiere e che è costata a Dio la morte di suo Figlio. Sì, il sangue di Cristo nel cielo ricorderà alla Chiesa il suo grande amore. I sacrifici saranno ripristinati qui sulla terra per rivelare al popolo di Israele in che modo saranno redenti. Chi è interessato può leggere nei dettagli il capitolo 46 di Ezechiele e le varie innumerevoli prescrizioni per il servizio nel Tempio. Inizieremo leggendo insieme i primi versetti, poi proseguirete, magari voi, da soli. Così parla Dio, il Signore. La porta del cortile interno, che guarda verso Oriente, resterà chiusa durante 6 giorni di lavoro, ma sarà aperta il giorno di sabato, sarà pure aperta il giorno del novilunio. Il principe entrerà per la via del vestibolo della porta eterna e si fermerà presso lo stipite della porta. I sacerdoti offriranno il suo olocausto e i suoi sacrifici di riconoscenza. Egli si prostrerà sulla soglia della porta, poi uscirà, ma la porta non sarà chiusa fino alla sera. Anche il popolo del paese si prostrerà davanti al Signore, all'ingresso di quella porta, nei giorni di sabato e nei noviluni. L'olocausto che il principe offrirà al Signore, il giorno del sabato, sarà di 6 agnelli senza difetto e di un montone senza difetto. E poi prosegue parlando delle oblazioni, di tutti i tipi di offerte. In conclusione parlerà dei doni fatti dal principe, che non doveva sottrarre nulla al popolo, e delle varie stanze da utilizzare per la cottura dei cibi o per altre necessità.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei capitoli 47 e 48, che ora iniziamo a considerare, viene data ad Ezechiele un'immagine del paese durante il regno millenniale. Passiamo quindi subito ai primi 2 versetti del capitolo 47. Egli mi ricondusse all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava a oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa, a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro, di fuori, fino alla porta esterna che guarda a oriente, ed ecco, le acque scendevano dal lato destro. Abbiamo letto le parole, ed ecco, le acque scendevano dal lato destro, cioè venivano dall'altare. Questo sta a indicare che è lì che hanno origine tutte le benedizioni di Dio, cioè dal suo altare che rappresenta il luogo della grazia. L'acqua che il profeta vede qui è inizialmente un piccolo rivo d'acqua, il cui percorso può essere visto solo in parte dal posto in cui si trova il profeta. Quindi, facendo tutto il giro attorno alle mura della casa, Ezechiele viene portato al punto dove riesce a vedere tutto il percorso di quest'acqua. I versetti dal 3 al 5 di Ezechiele capitolo 47 ci insegnano un'altra particolarità. Leggiamoli. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate. Erano acque che bisognava attraversare a nuoto. Un torrente che non si poteva guadare. Qui il profeta può osservare come il rivo d'acqua si trasforma in ruscello. Il ruscello a sua volta si trasforma in un fiume, il quale diventa un fiume profondo e largo. Questo cambiamento non avviene lentamente, ma con una velocità straordinaria. Il rivo d'acqua diventa un fiume talmente grande e profondo che si può attraversare soltanto nuotando. Ciò che Ezechiele vede qui parla da sé. Un fiume di benedizioni parte dal tempio nel quale aveva fatto dimora il Dio vivente, presso il quale è la fonte di vita, come ci ricorda il Salmo 36 al versetto 10. Fino ad ora si era parlato solo in parole parsimoniose della pianta, delle misure del nuovo tempio, senza che venisse nominata la gloria del tempio o le cerimonie gioiose. Ora invece si rende chiaro quanto Israele verrà riccamente benedetto al suo ritorno, avendo con la presenza del tempio Dio stesso, pensate, tra di loro. Continuiamo a vedere cosa succede con questo fiume ai versetti 6 e 7 del capitolo 47. Egli mi disse: «Hai visto, figlio d'uomo?» Poi mi ricondusse sulla riva del torrente. Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Il fiume di benedizione si riversa molto al di là della città di Gerusalemme e tramuta i luoghi aridi che avevano visto la morte, conseguenza del giudizio di Dio, in un giardino paradisiaco. Ma la benedizione sicuramente avvolgerà tutto Israele. Ovunque rinasce la vita. Tutto Israele nel periodo futuro farà esperienze meravigliose, come dice il salmista nel Salmo 36, al versetto 8, che vado a leggervi. Si sazieranno dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Questa interpretazione è per il popolo di Israele. In quel paese oggi vi è veramente bisogno di quest'acqua viva, come del resto in ogni paese di questa terra. Ma lasciami applicare queste parole alla tua vita. Tu possiedi quest'acqua viva? Se non la possiedi, puoi chiederla e trovarla credendo in Gesù, ed Egli è pronto a donartela. E allora fiumi di benedizioni usciranno anche dalla tua vita.

I versetti dall'8 al 12, che concludono il capitolo di Ezechiele, ci parlano delle successive benedizioni del Signore. Egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là. Quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Dei pescatori staranno sulle rive del mare, da Engedi fino a Englaim, si stenderanno le reti. Vi sarà pesce di diverse specie, come il pesce del Mar Grande, e in grande abbondanza. Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sale. Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario. Quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. Ora viene mostrato a Ezechiele dove finirà questo fiume. Dal Tempio a Gerusalemme scorre a sud nella valle del Giordano e sfocerà nel Mar Morto. Le acque amare di questo, nel quale nessuna vita può svilupparsi, viene tramutata in acqua dolce da questo fiume proveniente dal Tempio. Ora numerosi pesci sguazzano in esso. Dove nessuno fino ad ora voleva vivere, ora pescatori ritirano le loro reti colme piene di pesci. Alberi il cui fogliame non appassisce, foglie che sono medicinali per la guarigione degli uomini, crescono ovunque ricolmi di frutti. Non solo una volta l'anno, no, 12 volte l'anno vi sarà il raccolto. Nel paese morto sul quale Dio aveva mandato il fuoco e lo zolfo, ora questa sorgente che viene da sotto l'altare del Tempio porta vita meravigliosa, vita senza fine. I versetti successivi, che per brevità non leggeremo e che concludono questo capitolo 47, sono una rassegna di indicazioni che riguardano la suddivisione di alcune frontiere che dovranno essere istituite per delineare i territori. Passiamo quindi alla riflessione sull'ultimo capitolo di questo libro del profeta Ezechiele, il capitolo 48, il quale ci dà la divisione del paese tra le 12 tribù di Israele. Leggiamo i primi versetti. Questi sono i nomi delle tribù. Partendo dall'estremità settentrionale, lungo la via di Chetron per andare a Kamat, fino ad Asarenon, frontiera di Damasco, a settentrione, verso Kamat, avranno questo: dal confine orientale al confine occidentale, Dan, una parte. E poi il brano prosegue elencando il susseguirsi delle varie tribù. Una parte del territorio era da riservare ai Leviti. Leggiamo i versetti adesso dal 9 al 14. La parte che preleverete per il Signore avrà 25.000 cubiti di lunghezza, dal confine orientale al confine occidentale, Dan, una parte. E poi il brano prosegue elencando il susseguirsi delle varie tribù. Una parte del territorio era da riservare ai Leviti. Leggiamo i versetti adesso dal 9 al 14.

0: sarà là, in mezzo. Essa apparterà ai sacerdoti consacrati tra i figli di Sadoc, che hanno fatto il mio servizio e non si sono sviati quando i figli di Israele si sviavano, come si sviavano i Leviti. Essa parterà loro come parte prelevata dalla parte del paese che sarà stata prelevata, una cosa santissima, verso la frontiera dei Leviti. I Leviti avranno parallelamente alla frontiera dei sacerdoti una lunghezza di 25.000 cubiti e una larghezza di 10.000. Tutta la lunghezza sarà di 25.000 e la larghezza di 10.000. Questa primizia del paese non potrà essere né scambiata né alienata, perché è cosa consacrata al Signore. Questi passi che abbiamo letto ci evidenziano la precisione con la quale il Signore vuole che sia suddiviso il territorio di Israele, non solo per ogni tribù, ma anche per quanto appartiene ai Leviti e ai sacerdoti, quali dovevano svolgere il servizio nel tabernacolo nei suoi riguardi. Il libro di Ezechiele chiude con un'immagine della città, il tempio millenniale e il paese durante il millennio, dove tutta la maledizione è stata tolta, come leggiamo da questi versetti il 23 e il 35. Che immagine! Poi verrà il resto delle tribù. E l'elenco prosegue fino al versetto 34, ma la cosa più bella è come si conclude questo capitolo. Leggiamo l'ultimo versetto, il 35. Il perimetro sarà di 18.000 cubiti. Da quel giorno il nome della città sarà Il Signore è là. Il profeta Ezechiele chiude in modo grande il suo libro dicendo Il Signore è là. Sì, amico, amica, il Signore sarà là, come ha promesso. E tu ci sarai per vedere tutte queste meraviglie? Ti chiedo. Sappi che puoi esserci se con tutto il cuore tu crederai in Lui come tuo Salvatore. E dopo aver visto questi ultimi versetti del libro di Ezechiele, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi ricordo che lunedì prossimo avremo l'occasione di aprire il libro più letto, la Bibbia, da un'altra parte, quindi scopriremo un nuovo libro. Appuntamento allora lunedì. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Proverbi 17:3. Il poeta norvegese Henrik Ibsen scrisse un dramma, Per Jint. C'è una scena toccante in esso. Dopo tutte le peripezie della sua vita, il vecchio Per Jint si trova davanti a una capanna nella foresta e tiene in mano una cipolla, che defoglia giocosamente. E mentre lo fa, questa cipolla diventa l'immagine della sua vita. Con il fiato sospeso, viene sopraffatto dalla domanda. Dopo le bucce dovrebbe esserci un nucleo, giusto? Lo sentiamo dire, non finisce mai, sempre strato dopo strato, il nucleo non verrà forse finalmente alla luce? Fino al centro, ma guarda un po', solo strati di bucce. E poi si spaventa, questa è la mia vita, con un'imprecazione getta via la cipolla. Una scena inquietante. Ma ciò che dice la Bibbia è ancora più inquietante. Dio stesso prende in mano la cipolla, la nostra vita. Chissà se troverà qualcosa di più delle bucce e delle pellicine. Il crogiuolo è per l'argento. Del Dio rivelato la Bibbia dice, ha gli occhi come fiamma di fuoco. Questo è il fuoco che mette alla prova la nostra vita. Come il crogiuolo per l'argento. Non lo inganniamo. Troverà un nucleo in noi? Getterà via molte bucce? Perché nella nostra vita ci sono molte nullità. Troverà un nucleo? Che tipo di nucleo può essere? Egli trova un nucleo quando ritrova se stesso in noi, in Gesù. Quando abbiamo accolto in noi il Figlio di Dio come Salvatore dei peccatori, che fa qualcosa della vita più povera, allora la nostra vita ha il suo nucleo e il suo centro e non è persa. Signore Gesù, hai detto che vuoi dimorare in noi. Vieni con noi. Amen.

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. I versetti che andremo a leggere oggi, 14 agosto, sono tratti dal libro di Seconda Pietro. I primi sono tratti da capitolo 3 e i versetti sono il 3 e il 4. Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro proprie voglie e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. E ancora, sempre dal capitolo 3, il versetto 13. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia.

Viviamo in un mondo che ha radicalmente cambiato i suoi criteri di valutazione dei valori morali. Le vecchie regole, le nozioni di famiglia, onestà, amicizia, si degradano sempre più. Si fanno balenare agli occhi delle persone disilluse delle distrazioni superficiali, dei giochi d'azzardo, delle soddisfazioni dell'orgoglio umano, dei piaceri che spesso conducono alla dipendenza e alla schiavitù. Nulla per il cuore. Ora, che cosa è più insopportabile di un cuore vuoto? Tutti i divertimenti di questo mondo non possono riempirlo. La vita è un viaggio che avrà termine davanti a Dio. Per raggiungere senza incertezze questa meta, vi è una sola guida sicura. La Bibbia ci apre il solo cammino di salvezza esistente. Numerose allettanti biforcazioni si presentano spesso davanti a noi, ma la Bibbia ci avverte circa l'esito di ciascuna di esse. Così pure, ecco gli schernitori che alzano le spalle e ci domandano: dov'è il vostro Dio? Chi è ritornato dall'aldilà per informarvi su ciò che vi è dopo la morte? Ebbene, lo saprete un giorno, ma sarà troppo tardi. Andate a domandare ai credenti perseguitati in certi paesi perché preferiscono la prigione o la tortura al rinnegamento della loro fede, che aprirebbe loro la porta della libertà. La realtà è che essi preferiscono ascoltare Dio ed ubbidirgli piuttosto che sottomettersi agli uomini. Tali testimoni onorano Dio ed Egli saprà ricompensarli. Cari all'ascolto, vi aspetto sempre sulla stessa frequenza e Carmelo, come sempre a Dio piacendo, vi saluta dandovi appuntamento a domani.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 14 agosto 2026. Buon ascolto. Tregua su obiettivi civili nel Mar Nero. E quando, secondo alcuni media internazionali, avrebbe chiesto Kiev a Mosca la proposta, trasmessa con un intermediario, è per far cessare da entrambe le parti gli attacchi in quello specchio d'acqua. L'Ucraina, allo stato attuale, non avrebbe ancora ricevuto risposta alla sua offerta. Nelle ultime settimane i raid reciproci nel Mar Nero hanno messo a serio rischio le spedizioni di grano, con conseguente impatto sui prezzi alimentari mondiali. E nella regione di Odessa i russi hanno nuovamente distrutto una locomotiva di un normale treno passeggeri con un drone a reazione. Sul treno c'erano 340 persone e chiunque stesse pilotando quel drone non poteva certo ignorare che l'obiettivo fosse interamente civile. Al momento purtroppo sappiamo che il macchinista e il suo assistente sono rimasti uccisi nell'attacco, lo scrive il presidente Zelensky. Medio Oriente, l'inviato di Trump, Jared Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana, mentre il vicepresidente degli USA Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al primo posto. Intanto l'assedio a Xura, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana. E il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le indiscrezioni rilanciate anche dai media iraniani, secondo cui 7 militari della Marina USA sarebbero morti e altri sarebbero rimasti feriti in uno scontro a bordo della portaerei Lincoln, impegnata nelle operazioni di sicurezza marittima e blocco navale attorno allo stretto di Hormuz. Il comando ha definito false le informazioni, precisando che nessun militare a bordo è deceduto. 20 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, 2 delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno pendolare molto affollato è deragliato vicino alla città di Lewes, nel sud-est dell'Inghilterra, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Circa 150 passeggeri si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra quando nel pomeriggio di ieri è deragliato, ha dichiarato il servizio di ambulanze. Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente mostravano almeno 3 vagoni ribaltati e paramedici sul posto. La causa dell'incidente al momento non è nota. Il deragliamento ha coinvolto un treno della Southern Rail che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica. Veniamo alla cronaca italiana. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. In gravi condizioni il bambino di 8 anni travolto da un armadietto in un centro sportivo a Campobasso nel pomeriggio di mercoledì. Colpito alla testa, il piccolo è stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, ma vista la gravità delle condizioni è stato poco dopo trasferito in ambulanza all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. La struttura dove è avvenuto l'incidente si trova alla periferia della città e una palestra che d'estate dispone anche di una piscina all'aperto. Sono in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria per stabilire la dinamica dell'accaduto. Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Fara Vicentino, provincia di Vicenza. L'uomo aveva 71 anni, la moglie 66. I due, secondo i primi accertamenti, erano morti da almeno 10 giorni. A far scattare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più sue notizie da oltre una settimana. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
Rossa. Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo agricolo e stava arando in un campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto. Infine, l'aeroporto di Catania, stop dei voli fino al 2 di notte di sabato 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. E c'è sempre chi spera di poter partire, ma in tanti cercano vie alternative. Una di queste è noleggiare un'auto, e a questo proposito, con un esposto che sarà presentato all'antitrust, il Codacons denuncia rincari sospetti nel settore dell'autonoleggio all'aeroporto di Catania. Le previsioni del tempo di oggi: c'è l'alta pressione africana a comandare il tempo sull'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile e soleggiato quasi ovunque, da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre anche sulla Sicilia sud-orientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e anche caldi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.

Abbiamo nipotini e sono una grandissima gioia quando cominciano a parlare, a esprimersi e a dire delle cose. Però quando i nostri erano piccoli non abbiamo mai avuto l'abitudine di incoraggiare e soprattutto di imitare il modo di parlare infantile, anche se spesso era carino e divertente. Ricordo molto bene che a casa nostra uno dei gemelli voleva sempre accendere la radio per sentire la mucchela, che era la musica, e quando si metteva a dormire voleva spegnere lui le manghede, cioè le lampadine, e così via. Poi si pregava il gnognore e quando papà e mamma, dopo mangiato, bevevano il caffè, lui beveva il fè da una tazzina vuota. Non credo che però sia bene ripetere queste parole buffe e inculcarle di più nella mente dei bambini. Penso che i genitori facciano bene a correggere sempre il linguaggio dei loro bambini senza prenderli in giro, perché anche lo storpiare le parole è uno stadio normale dello sviluppo, ma penso che sia importante ripetere le parole pronunciandole correttamente, lentamente, in modo da far sentire al bambino il loro suono giusto. E non ho neppure mai capito perché nel parlare ai bambini noi grandi tendiamo a alterare la voce, a belare come pecorelle o miagolare come gatti. Mica ci apprezzano di più. Infatti, li avete mai notati certi piccoletti di 10 mesi o un anno che davanti a un adulto che cerca di imitare il loro tono di voce o le loro maniere si mettono a guardarlo fisso, come per studiare da quale pianeta provenga? E nella loro piccola testa probabilmente pensano: ma chi glielo fa fare di parlare così strano? Perché non si comporta come un essere umano? Quando si parla coi bambini si deve fare piuttosto molta attenzione a usare parole semplici, a spiegare i concetti nella maniera più chiara e a tenere conto che il loro vocabolario è estremamente limitato, ma il tono deve essere da adulti e il modo di fare anche quello da adulti. Anche San Paolo diceva qualcosa di simile quando diceva che da fanciulli ci si comporta in un certo modo ed adulti in un altro, e che questo è il corso naturale della vita, sia umana che spirituale. Ognuno deve essere se stesso, accettando la propria età e i propri limiti, e se lo fa con naturalezza e dignità sarà apprezzato da tutti.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

0: Sono le ore 10 e 33 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Bene, lasciamo ora la terra per esplorare la nuova casa che ci aspetta in cielo. Il paradiso è un posto ben preciso e reale. Avrai un indirizzo lì. Con la lunga visione dell'eternità davanti a noi, passiamo a una nuova esistenza. Apocalisse capitolo 21 parla di cose nuove. Un nuovo cielo, una nuova terra, una nuova Gerusalemme, una nuova era e la vita eterna per la sposa dell'agnello. Lì saremo nuove creature in Cristo Gesù. Ci sarà un nuovo universo, il che suggerisce nuovi metodi e approcci alla vita. Nuove leggi regoleranno il nuovo universo. Il nostro intero stile di vita cambierà. In questa nuova creazione ci sarà una totale assenza di peccato, di tentazione, di prove. Già questo farà una differenza radicale. È impossibile per la nostra mente comprendere, concepire le grandi trasformazioni che avranno luogo nella nuova creazione. L'universo avrà un aspetto diverso. Non ci sarà il sole a dare luce perché Dio stesso la fornirà direttamente all'universo. La presenza di Cristo e di Dio insieme con il trono di Dio reso visibile inaugura un nuovo giorno per l'uomo, cioè appunto la nuova creazione. Il Signore Gesù stesso insegna che questa creazione attuale passerà per fare posto a un nuovo cielo e una nuova terra. Poi c'è la nuova Gerusalemme. Nella scrittura si parla molto poco del cielo, quindi osserviamo attentamente ciò che viene detto in Apocalisse 21. È scritto: vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La nuova Gerusalemme è probabilmente dove noi, la sposa di Cristo, vivremo. Per non essere identificata con la Gerusalemme terrena, la nuova Gerusalemme è un pianeta a sé stante, diciamo. La nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso a Dio non sarà un altro satellite della Terra, ma piuttosto il contrario. La Terra e tutta la nuova creazione, con tutti i sistemi galattici, gireranno attorno alla nuova Gerusalemme, perché è la dimora di Dio e di Gesù Cristo. Probabilmente la legge di gravità sarà radicalmente cambiata, chissà. Il resoconto della testimonianza oculare di Giovanni ci parla poi di una gran voce dal trono che annunciava che Dio vivrà con noi. Egli pianterà la sua tenda di fianco alla nostra. Sostanzialmente si trasferirà nel quartiere e abiterà con i residenti. Noi siamo il suo popolo, lui è il nostro Dio. Non sperimenteremo più cose come la tristezza, il dolore, la morte. Dio promette di asciugare ogni lacrima dai nostri occhi. Nei nostri nuovi corpi avremo sete di Dio e delle cose di Dio, e la nostra sete sarà soddisfatta, proprio come Gesù disse nel suo sermone sul monte nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. Egli promette che coloro che vincono il mondo per fede erediteranno queste cose. Giovanni ha scritto di questa stessa vittoria nella sua prima lettera. A chi vince, Gesù dice anche che sarà suo Dio ed egli sarà figlio suo. Questa relazione è più che essere semplicemente il popolo di Dio. Si tratta di una relazione unica, anzi più gloriosa. Questa nuova e stupenda creazione di nuovi cieli e di una nuova terra non influirà sullo stagno di fuoco e sulla destinazione di coloro che hanno rifiutato Cristo. Essi sono eternamente separati da Dio. E niente è altrettanto tremendo e spaventoso. Il peccato non supererà mai le barriere dei nuovi cieli e della nuova terra. Il peccato e il suo potenziale sono esclusi per sempre dalla nuova creazione. Come sarà la nostra nuova casa? Resteremo sbalorditi. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Vernon McGee, daremo uno sguardo al progetto architettonico della nuova Gerusalemme. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Dario Di Luca, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 1, versetto 10. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Se l'apostolo Paolo avesse voluto essere gradito agli uomini, non si sarebbe mai convertito. Paolo era un fariseo ammirato per il suo zelo. Se avesse cercato l'approvazione umana, sarebbe rimasto fariseo. Il Signore Gesù disse ai farisei: «Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?» Ma lo scopo dell'apostolo era quello di predicare il Vangelo secondo la volontà di Dio e non di compiacere gli uomini. Qual è lo scopo della mia vita? Desidero essere ammirato, accettato, incluso nella maggioranza? O desidero seguire Gesù? Il Signore è stato disprezzato, accusato, perseguitato, ucciso. Seguirlo non significa essere cool, alla moda, accettare acriticamente i valori della società umana. La mia fede nel Signore non deve piegarsi nella ricerca dell'approvazione umana. Con l'aiuto del Signore, ignoriamo la gloria umana e cerchiamo la gloria di Dio, rimanendo saldi nella fede.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, e dice: Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sapete dove andate? Come faccio a sapere se sto andando nella giusta direzione? In mare o nei deserti, gli uomini dei secoli passati hanno imparato ad orientarsi grazie al sole e alle stelle. Ma oggi sono i sistemi di navigazione satellitare che permettono di conoscere con precisione la posizione e la direzione da seguire per raggiungere la meta prevista. Se non abbiamo un GPS, per ottenere delle informazioni possiamo chiedere a qualcuno. Ma ogni soluzione può rivelarsi imprecisa. Un tempo le nuvole potevano oscurare gli astri. Oggi il mio GPS non serve a nulla se non trova il segnale. E in certi casi non c'è nessuno che sia in grado di darmi delle indicazioni affidabili. Come posso avere la certezza di non perdermi? Per muovermi in un territorio sconosciuto ho bisogno di una guida sicura. Non è forse strano che la maggior parte dei nostri contemporanei non si chieda dove va la mia vita? In quale direzione sto andando? Ognuno continua sulla propria strada seguendo dei modelli, delle mode, delle ideologie diffuse dai media o semplicemente per abitudine. Tutti noi abbiamo le nostre attività, i nostri amici, le nostre prospettive, ma in definitiva dove stiamo andando? Da cosa o da chi siamo guidati? Ecco che Gesù si presenta come la via, l'unica via verso il cielo, per arrivare a Dio. Io ho creduto al Signore, il mio Salvatore che mi ama, ed è Lui che mi guida con sicurezza, perché gli do fiducia. La fede in Lui mi ha fatto conoscere Dio come Padre. Lui solo è la mia guida, invisibile ma potente. Più di questo, è la via, vivente e sicura. Se gli siamo obbedienti e sottomessi, non inciamperemo. Distogliersi da Lui significa perdersi per poi cadere senza riuscire a rialzarsi. A ognuno di noi il Signore dice, come ha detto a Pietro: Tu seguimi. Evangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 14 agosto. La nostra riflessione giornaliera prende spunto da un verso scritto nel libro di Geremia nel capitolo 31 al verso 34 dove è scritto così: nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Le parole di questo verso sono rivolte alla casa di Israele e alla casa di Giuda, ovvero agli ebrei che stavano vivendo la drammatica esperienza dell'esilio in Babilonia e della distruzione di Gerusalemme. Era quindi un popolo che aveva infranto il vecchio patto stabilito sul Sinai, ma Dio non pensa a una punizione, tant'è vero che annuncia una restaurazione, quindi un nuovo patto che avrà delle caratteristiche diverse dal primo. Non sarà più infatti inciso su tavole di pietra, ma sul cuore di ognuno. Questo vuol dire che accedere a Dio sarebbe diventato possibile a tutti, senza bisogno di sacerdoti e quindi di mediatori umani. Questo era un fatto straordinario perché Dio annunciava che non sarebbe più rimasto sul trono come giusto giudice, ma sarebbe entrato in relazione con ogni singolo individuo in modo più intimo e confidenziale. La promessa non è più riservata ad un solo popolo, ma a chiunque entri a far parte di quella nuova alleanza, di quel nuovo patto, sigillato dal sangue di Gesù. Tutti sono destinati al cielo se obbediscono alla volontà di Dio, che ha le braccia aperte per accogliere i dispersi, i disperati, gli oppressi, i delusi, i prigionieri, i reietti. Proprio tutti possono avere accesso alla sua presenza, non per meriti, ma per quella grazia maestosa che ha riservato a quelli che la accettano. Se qualcuno all'ascolto si sente umiliato dalle vicende della sua vita, se c'è qualcuno che si sente sconfitto o incapace, debole o troppo sicuro di sé, se qualcuno ha individuato un vuoto da colmare, questo è il momento di aprire il suo cuore a Dio, affinché egli possa incidere su quel cuore la sua legge d'amore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutto ciò che puoi essere. Dio annuncia una nuova alleanza che scriverà sul cuore del popolo. Tutti, dal più piccolo al più grande, la conosceranno. Non si può avere accesso a qualcosa che non si possiede. Ci sono molti aspiranti spirituali pretenziosi che cercano di farsi strada nella sala del trono del re. Invece di imparare i protocolli di corte, cercano di entrare in qualsiasi modo. All'esterno possono sembrare spirituali, ma all'interno non c'è nulla. Paolo li descrive come coloro che hanno una forma di giustizia, ma ne negano la potenza. L'accesso a tutte le risorse del regno di Dio è disponibile per tutti coloro che camminano con Gesù in una relazione di amore costante. Gesù disse ai suoi discepoli che avrebbero ricevuto potenza quando lo Spirito Santo sarebbe sceso su di loro. Lo Spirito Santo è la garanzia di Dio, il suo marchio di proprietà su di noi. La presenza dello Spirito nella nostra vita dimostra che abbiamo una relazione con Lui e garantisce l'adempimento di tutte le promesse di Dio. In Geremia 31, Dio promette una nuova alleanza in cui il suo popolo sarà identificato. Come figli del Re, abbiamo già un'alleanza con Lui. Il nostro rapporto con Lui ci dà accesso a tutto ciò che Lui è. Caro amico e cara amica, approfitta dei tuoi diritti reali. Usa le risorse del Re per diventare tutto ciò che Lui desidera per te. Oggi prega così. Padre, grazie per la relazione che mi ha riconciliato con te. Aiutami a usare saggiamente le tue risorse per diventare tutto ciò che posso essere, secondo il tuo scopo e il tuo piano.
3: Mi è capitato molte volte di incontrare persone che mi hanno confessato di aver perso la fede quando è arrivata la tempesta dell'avversità, perché a dir loro Dio non sarebbe intervenuto in loro favore. Ma io mi chiedo, queste persone avevano curato la relazione con Dio prima che arrivasse la difficoltà? Avevano dato a Dio l'onore, il rispetto e la riconoscenza che merita? L'avevano scelto come fondamento primario della loro vita? La verità è che tanti pretendono da Dio solo quando hanno bisogno e se ne ricordano forse solo a Natale e a Pasqua. Pretendiamo che Dio mantenga le sue promesse, insomma, ma noi quali sentimenti abbiamo verso di Lui? Ancora oggi Lui è pronto ad essere per noi Padre e a trattarci come figli del Dio Eterno. È pronto ad onorare tutti quelli che lo onorano, perché senza rispetto per Lui non riceveremo alcunché. Dio non è il nostro genio della lampada, è colui che ci ha donato tutto quello che aveva e l'ha fatto senza che noi lo meritassimo. Perdonatemi se oggi ho parlato con una franchezza che potrebbe risultare un po' dura, ma non abbiamo diritti da rivendicare se prima non ci riconosciamo mancanti davanti a Lui. Come abbiamo ascoltato, l'accesso a tutte le risorse del Regno di Dio è disponibile per tutti coloro che camminano con Gesù in una relazione d'amore costante. Cura la tua relazione con Dio e tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
5: Creata con cura di Susy Molinaro. Ora stiamo per ascoltare un brano che porta un grande messaggio. Facendo seguito al titolo dell'album Creata con cura, il brano che sta per iniziare, Se ti ami, dice che una volta che si inizia a sperimentare l'amore di Dio, inizia un'opera. Il resto lo faccio spiegare direttamente da Susy in Se ti ami.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Creata con cura, Susy Molinaro.
2: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi...

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 14 agosto 2026. Buon ascolto. Tregua su obiettivi civili nel Mar Nero. E quando, secondo alcuni media internazionali, avrebbe chiesto Kiev a Mosca la proposta, trasmessa con un intermediario, e per far cessare da entrambe le parti gli attacchi in quello specchio d'acqua. L'Ucraina, allo stato attuale, non avrebbe ancora ricevuto risposta alla sua offerta. Nelle ultime settimane i raid reciproci nel Mar Nero hanno messo a serio rischio le spedizioni di grano, con conseguente impatto sui prezzi alimentari mondiali. E nella regione di Odessa i russi hanno nuovamente distrutto una locomotiva di un normale treno passeggeri con un drone a reazione. Sul treno c'erano 340 persone e chiunque stesse pilotando quel drone non poteva certo ignorare che l'obiettivo fosse interamente civile. Al momento purtroppo sappiamo che il macchinista e il suo assistente sono rimasti uccisi nell'attacco, lo scrive il presidente Zelensky. Medio Oriente, l'inviato di Trump, Jared Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana, mentre il vicepresidente degli USA Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al primo posto. Intanto l'assedio a Xura, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana. E il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le indiscrezioni rilanciate anche dai media iraniani, secondo cui 7 militari della Marina USA sarebbero morti e altri sarebbero rimasti feriti in uno scontro a bordo della portaerei Lincoln, impegnata nelle operazioni di sicurezza marittima e blocco navale attorno allo stretto di Hormuz. Il comando ha definito false le informazioni, precisando che nessun militare a bordo è deceduto. 20 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, 2 delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno pendolare molto affollato è deragliato vicino alla città di Lewes, nel sud-est dell'Inghilterra, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Circa 150 passeggeri si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra quando nel pomeriggio di ieri è deragliato, ha dichiarato il servizio di ambulanze. Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente mostravano almeno 3 vagoni ribaltati e paramedici sul posto. La causa dell'incidente al momento non è nota. Il deragliamento ha coinvolto un treno della Southern Rail che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica. Veniamo alla cronaca italiana. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. In gravi condizioni il bambino di 8 anni travolto da un armadietto in un centro sportivo a Campobasso nel pomeriggio di mercoledì. Colpito alla testa, il piccolo è stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, ma vista la gravità delle condizioni è stato poco dopo trasferito in ambulanza all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. La struttura dove è avvenuto l'incidente si trova alla periferia della città e una palestra che d'estate dispone anche di una piscina all'aperto. Sono in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria per stabilire la dinamica dell'accaduto. Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Fara Vicentino, provincia di Vicenza. L'uomo aveva 71 anni, la moglie 66. I due, secondo i primi accertamenti, erano morti da almeno 10 giorni. A far scattare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più sue notizie da oltre una settimana. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
Rossa. Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo agricolo e stava arando in un campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto. Infine, l'aeroporto di Catania, stop dei voli fino al 2 di notte di sabato 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. E c'è sempre chi spera di poter partire, ma in tanti cercano vie alternative. Una di queste è noleggiare un'auto, e a questo proposito, con un esposto che sarà presentato all'antitrust, il Codacons denuncia rincari sospetti nel settore dell'autonoleggio all'aeroporto di Catania. Le previsioni del tempo di oggi: c'è l'alta pressione africana a comandare il tempo sull'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile e soleggiato quasi ovunque, da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre anche sulla Sicilia sudorientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e anche caldi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Non perde mai la sua freschezza questa sigla che introduce Miscellanea. Vi saluto caramente, vi auguro una buona giornata ben condotta grazie all'ascolto di questa radio e chissà, spero anche in piccola parte di questo programma. Un buon ascolto quindi a tutti voi. Miscellanea anche oggi vi propone il pensiero del giorno, la rubrica Detto Fatto, rubrica che cura, dà tanti consigli per la cura della nostra casa, vari suggerimenti quindi, e ancora suggerimenti nella rubrica Specchio delle mie brame, che tratta di consigli utili per la cura del nostro corpo con metodi estremamente naturali. E ancora musica con Kim Boyce, Children Choir, Sheila Walsh e Antonio Mora. Un buon ascolto e procediamo subito con il programma e cominciamo con Kim Boyce.

primo spazio di questo programma è il pensiero del giorno. Oggi una citazione di Theo Ashworth: le parole che scottano raffreddano le amicizie.

vivacità e brio contrassegnano questi brani di Sheila Walsh, brani gospel. Il brano che state ascoltando ha per titolo Sand in the End.

Quando un medico è chiamato da un ammalato, incomincia col fargli delle domande ed esaminarlo prima di prescrivergli una medicina. Appoggia la sua mano in vari punti del corpo senza che l'ammalato dica granché, fino al momento in cui il dito è messo sul punto sensibile. Allora il dolore strappa un grido al paziente: «Non prima più, dottore, mi fa male!» Capita così quando si tocca la coscienza delle persone. Finché si discute sul male che regna nel mondo, sulla necessità di avere una religione, dell'esigenza di Dio, insomma, va tutto bene. In generale si è d'accordo. Ma se si parla della necessità del pentimento personale, si sente che si è toccato il punto sensibile e da ogni parte si alza il grido: «Non prema!» Non si nasce credenti, non lo si diventa facendosi battezzare, ma solamente ricevendo Gesù Cristo, il figliolo di Dio, come salvatore personale, dopo aver riconosciuto la propria colpevolezza davanti a Lui. E questo è il punto sensibile. Forse quando vi si parla del male e dell'ingiustizia che regnano nel mondo, accettate, ma quando si suggerisce che siete voi pure dei peccatori, reagite. Eppure la Bibbia dichiara formalmente che tutti hanno peccato. Allora qual è il rimedio? Dio perdona a chi si pente e crede al Signore Gesù Cristo.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Un piccolo segreto per un'ottima pasta alla carbonara è quello di aggiungere un po' di latte alle uova sbattute e bagnare con il vino il soffritto di pancetta. Quando lavate gli indumenti di lana, aggiungete all'acqua dell'ultimo risciacquo 2 cucchiai di glicerina, si manterranno soffici. Per risparmiare tempo, preparate lo sciroppo per dolci in anticipo, fate bollire dell'acqua con abbondante zucchero, bucce d'arancia e di limone, filtrate poi il liquido e conservatelo in una bottiglia ben chiusa. Ed ora dei segreti per dei piatti snelli. La cottura a vapore è decisamente la più sana e leggera perché viene fatta senza condimento e soprattutto non toglie ai cibi i loro preziosi contenuti in vitamine e sali minerali. Si possono cuocere a vapore le carni bianche, il pesce, gli ortaggi, le patate ed il riso. Per mantenere alto il contenuto di vitamine delle verdure a foglie, ricordate di lessarle in poca acqua bollente. Infatti l'acqua ruba alle verdure quasi il 50% di questo contenuto, che scende al 25% se l'acqua è pochissima, per esempio quella rimasta aderente dal lavaggio. In più ricordate di non usare mai recipienti in alluminio o rame, perché favoriscono reazioni ossidative che distruggono le vitamine. Utilizzate quindi solo pentole di acciaio o smalto. Un pranzo leggero a base di verdure fornisce all'organismo tanti principi nutritivi senza appesantirlo né caricarlo di calorie. Cominciare con un misto di verdure crude, il famoso pinsimonio, dà subito un senso di sazietà che attenua il desiderio di altri piatti più sostanziosi. Ed ora sfumiamo la sigla di Detto Fatto per passare e dare spazio ancora alla musica. Andiamo in compagnia di Antonio Mora che ci presenterà il motivo sulla croce. Allora Antonio Mora, vi ricordo che siete all'ascolto di Miscellanea, programma in compagnia di Deborah.

su una croce per me. Dissanguato su un legno crocifisso, agnello di Dio, mio re.

No Future non è il titolo di questo brano. Non so se vi è mai capitato di vedere questa scritta No Future, una strana scritta sui muri, non so, della vostra città. Significa nessun futuro. È così che certi giovani esprimono la loro delusione. Beh, comprendiamo la loro angoscia, è molto chiaro che nel mondo tutto non va liscio, gli ottimisti incondizionati promettono bene in un prossimo futuro l'avvento di una diffusa felicità per l'umanità, ma che cosa offre oggi questo mondo, oltre al progresso tecnologico e ad un benessere mai ripartito? Ingiustizie, disoccupazione, inquinamento, conflitti sociali, terrorismo, sette, droghe, AIDS, corruzione, scatenamento dei più bassi istinti, mutua incomprensione tra generazioni, fondamenti morali scossi, per non parlare poi della religione che perde la sua sostanza e la sua credibilità nel vano tentativo di adattarsi alla situazione. E allora non c'è dunque avvenire. Allora si riflette, si cercano delle compensazioni. La felicità, tutto sommato, consiste nell'essere liberi ed amati. La libertà è in fondo la possibilità di scegliere. Cambiamo allora la società e tutto andrà meglio. Dateci qualcosa, sia esso vero o falso, che ci riscaldi il cuore e che ci aiuti nelle difficoltà. La religione è ormai qualcosa di retrogrado. Il razionalismo e il materialismo non riescono a riempire il vuoto che vi è nel cuore umano, e poiché non è possibile non credere in nulla, si crede in tutto. Ci si abbandona alle più folli credenze, alla musica dura, alla droga, purtroppo tutte false piste. Beh, se qualche nostro ascoltatore si è lasciato tentare a seguire una di queste, ebbene non è troppo tardi per cambiare direzione e per convertirsi. D'altronde sentite tantissimi appelli dati da questa emittente. E non a tale o a tale altra religione vi dovete convertire, ma soltanto, e lo ripetiamo sempre, a Gesù Cristo.

0: specchio delle mie brame. Utili suggerimenti per la cura naturale del corpo.
1: Velocemente oggi questa rubrica vi darà dei consigli. Una pelle pulita respira meglio, guadagna in freschezza e gode pienamente dei benefici delle creme curative. Ma siete sicure di eseguire correttamente questa operazione, cioè quella della pulizia per bene della propria pelle? Come tutti questi atti divenuti meccanici per il fatto che si ripetono giorno dopo giorno, la pulizia finisce spesso per essere trascurata. Così da qui l'utilità di passare e di ripassare poi i gesti giusti e i buoni prodotti. Comunque, cosa fare? Oggi vi parlerò a metà di questo argomento, vi parlerò prima di tutto di ciò che si deve fare la sera prima di andare a letto. Quando vi struccate, iniziate sempre da questa parte del viso, quindi dagli occhi, prima la pulizia degli occhi, usando la massima delicatezza. Le palpebre e i contorni degli occhi, infatti, sono zone a rischio dove la pelle è particolarmente sottile e fragile. Eliminate mascara, ombretto, matita con un dischetto di ovatta imbevuto dell'apposita lozione che rinnoverete appena si sporca, onde evitare irritazioni ed arrossamenti. Poi passatelo premendo con dolcezza senza sfrigare, insistendo soprattutto sulle ciglia, onde asportare perfettamente ogni minima traccia di cosmetico. Terminata l'operazione, qualora fosse rimasto ancora qualche piccolo residuo di trucco, utilizzate un cotton fioc inumidito di struccante per completare questa prima fase della pulizia. Esistono inoltre dei pratici dischetti imbevuti in una lozione o di un gel già pronti per l'uso. Ad ogni modo, per struccare gli occhi servitevi sempre di prodotti specifici come il latte detergente, infatti non ha quelle caratteristiche che lo rendono adatto per questa parte del viso. Ossigenate la pelle alla sera, polvere, smog, sostanze inquinanti si depositano sulla pelle durante il giorno, soffocandola ed impedendole di respirare liberamente. Così il trucco, che d'inverno svolge anche una funzione protettiva, solo in parte può difenderla dall'aggressione degli agenti esterni. Fatto sta che ora di sera sul volto così si è formato un velo di grigiore e di opacità che va eliminato per restituire all'epidermide la sua naturale luminosità. Così applicate sul viso il latte o la crema detergente, stendetelo con la punta delle dita massaggiando con lievi movimenti rotatori ed insistendo soprattutto su fronte, naso e mento, dove la pelle è sempre tendenzialmente più grassa. Sciacquate quindi con acqua tiepida ed asciugate il viso tamponandolo delicatamente con una salvietta leggera. Poi, se usate un trucco piuttosto pesante, non esitate a ripetere l'operazione una seconda volta. Una raccomandazione: ricordate che il prodotto detergente va sempre applicato con la punta delle dita, in questo modo perfettamente emulsionato penetra meglio nei pori, pulendo la pelle più in profondità. È arrivata la sigla, vi saluto, una carissimo ciao da Deborah, risentici con Miscellanea, ciao.
2: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 14 agosto 2026. Buon ascolto. Tregua su obiettivi civili nel Mar Nero. E quando, secondo alcuni media internazionali, avrebbe chiesto Kiev a Mosca la proposta, trasmessa con un intermediario, e per far cessare da entrambe le parti gli attacchi in quello specchio d'acqua. L'Ucraina, allo stato attuale, non avrebbe ancora ricevuto risposta alla sua offerta. Nelle ultime settimane i raid reciproci nel Mar Nero hanno messo a serio rischio le spedizioni di grano, con conseguente impatto sui prezzi alimentari mondiali. E nella regione di Odessa i russi hanno nuovamente distrutto una locomotiva di un normale treno passeggeri con un drone a reazione. Sul treno c'erano 340 persone e chiunque stesse pilotando quel drone non poteva certo ignorare che l'obiettivo fosse interamente civile. Al momento purtroppo sappiamo che il macchinista e il suo assistente sono rimasti uccisi nell'attacco, lo scrive il presidente Zelensky. Medio Oriente, l'inviato di Trump, Jared Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana, mentre il vicepresidente degli USA Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al primo posto. Intanto l'assedio a Xura, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana. E il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le indiscrezioni rilanciate anche dai media iraniani, secondo cui 7 militari della Marina USA sarebbero morti e altri sarebbero rimasti feriti in uno scontro a bordo della portaerei Lincoln, impegnata nelle operazioni di sicurezza marittima e blocco navale attorno allo stretto di Hormuz. Il comando ha definito false le informazioni, precisando che nessun militare a bordo è deceduto. 20 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, 2 delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno pendolare molto affollato è deragliato vicino alla città di Lewes, nel sud-est dell'Inghilterra, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Circa 150 passeggeri si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra quando nel pomeriggio di ieri è deragliato, ha dichiarato il servizio di ambulanze. Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente mostravano almeno 3 vagoni ribaltati e paramedici sul posto. La causa dell'incidente al momento non è nota. Il deragliamento ha coinvolto un treno della Southern Rail che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica. Veniamo alla cronaca italiana. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. In gravi condizioni il bambino di 8 anni travolto da un armadietto in un centro sportivo a Campobasso nel pomeriggio di mercoledì. Colpito alla testa, il piccolo è stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, ma vista la gravità delle condizioni è stato poco dopo trasferito in ambulanza all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. La struttura dove è avvenuto l'incidente si trova alla periferia della città e una palestra che d'estate dispone anche di una piscina all'aperto. Sono in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria per stabilire la dinamica dell'accaduto. Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Fara Vicentino, provincia di Vicenza. L'uomo aveva 71 anni, la moglie 66. I due, secondo i primi accertamenti, erano morti da almeno 10 giorni. A far scattare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più sue notizie da oltre una settimana. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.
Rossa. Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo agricolo e stava arando in un campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto. E infine l'aeroporto di Catania, stop dei voli fino al 2 di notte di sabato 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. E c'è sempre chi spera di poter partire, ma in tanti cercano vie alternative. Una di queste è noleggiare un'auto, e a questo proposito, con un esposto che sarà presentato all'antitrust, il Codacons denuncia rincari sospetti nel settore dell'autonoleggio all'aeroporto di Catania. Le previsioni del tempo di oggi: c'è l'alta pressione africana a comandare il tempo sull'Italia, la giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile e soleggiato quasi ovunque, da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre anche sulla Sicilia sud-orientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e anche caldi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per essere in nostra compagnia.
2: Grazie a voi.
1: Allora, quest'oggi vogliamo prendere in considerazione un tema sicuramente interessante e confortante. Infatti leggo, sta nascendo una nuova odontoiatria che utilizza materiali non tossici, si affida alla fitoterapia e coinvolge fisioterapisti e psicologi. Denti, cure totali. Allora, Vita e Salute, ovviamente l'organo ufficiale dell'associazione di volontariato Onlus Lega Vita e Salute, si occupa della salute a 360 gradi e quindi si occupa anche di questa nuova scienza relativa ai denti, vero?
2: Esattamente.
1: Spiegaci un po' cosa sta succedendo.
2: Sta succedendo che anche nell'ambito odontoiatrico si sta muovendo qualcosa di interessante dal punto di vista dell'approccio integrato globale alla salute del paziente. In questo caso i denti vengono curati non solamente considerando il dente separato dal suo contesto, cioè dell'organismo intero, ma considerando anche altri aspetti che riguardano appunto la salute della bocca.
1: Intanto qui si dice utilizza questo nuovo approccio, no, ai problemi legati ai denti, utilizza materiali non tossici, cioè?
2: Diciamo, si tende a evitare sempre più quei materiali come appunto le amalgame a base di mercurio che sono l'indice accusatorio ormai di buona parte della ricerca, che vede in questi materiali un problema tossico per l'organismo. Da tanti anni l'odontoiatria ha utilizzato appunto amalgame a base di metalli di questo tipo, come il mercurio, che ormai è evidente che possono essere nocivi proprio perché questo mercurio viene rilasciato nel tempo nell'organismo perché entra in contatto con la saliva, con gli acidi contenuti nella saliva e quindi si viene disciolto poi gradualmente nell'organismo. Si cerca di trovare materiali alternativi, si tende a curare il dente stesso con rimedi presi dalla fitoterapia.
1: Ecco, questo è un aspetto, diciamo, per certi aspetti completamente nuovo, vero?
2: Sì, lo dobbiamo proprio, almeno per quanto riguarda l'Italia, a un'associazione che è l'AIOB, cioè che sarebbe l'Accademia Internazionale di Odontoiatria Biologica, presieduta dal professor Fabio Di Carlo, che si occupa da diversi anni di un utilizzo più biocompatibile, diciamo, con l'organismo umano.
1: Trovo scritto che questo approccio, questa nuova odontoiatria, cerca di coinvolgere fisioterapisti e psicologi. Ecco, qui veramente fammi capire perché non riesco bene a trovare il collegamento.
2: Sì, anche per noi è stato abbastanza una sorpresa, per cui diciamo si parte quindi da questo approccio più naturale alla salute del dente, quindi tenendo conto poi del paziente inserito in un contesto più ampio, e ci sono anche delle realtà più specifiche vicino a noi come redazione Vita e Salute, come RVS, proprio a Firenze è nato da poco tempo un centro odontoiatrico che affronta il problema dentale con l'ausilio anche di interventi di altro tipo, dello psicologo per esempio, che può sembrare così strano una prima occhiata al fenomeno, ma che si inserisce appunto nella dinamica di una cura che limiti l'ansia, che limiti il problema anche delle cure dentali, che è tipico di chi si approccia al dentista, che per cui magari fa la paura di eventuali ripercussioni dal punto di vista del dolore eccetera, magari non si cura adeguatamente o non si cura per niente. Oltre allo psicologo c'è il posturologo. Che, perché? Perché a volte certi problemi legati ai denti e viceversa possono essere appunto collegati a una scorretta postura del nostro corpo. E il fisioterapista quindi si inserisce anche in questo discorso. Quindi una cura a 360 gradi, perché i denti, come tutto il resto del nostro organismo, non sono realtà a sé stanti, ma in qualche modo beneficiano o vengono danneggiate da tutta una serie di interazioni con l'organismo intero.
1: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale e poi ci risentiamo per concludere questa nostra breve conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.

0: riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Allora, stiamo parlando con Ennio di un nuovo tipo di odontoiatria. Certo, uno potrebbe chiedersi quello che abbiamo detto, quindi un approccio molto più soft, tra virgolette, senza materiali tossici, uso della fitoterapia. Ecco, ma quanto effettivamente è accessibile sia sul piano economico ma anche sul piano proprio dei centri che fanno uso di queste cose?
1: Stiamo parlando evidentemente di una realtà ancora
0: d'avanguardia, insomma.
1: D'avanguardia, quindi nuova, quindi non diffusissima sul territorio nazionale. Per quanto riguarda i costi, noi abbiamo fatto delle verifiche, per esempio relative al centro che è sorto a poco tempo qui a Firenze, e devo dire che i costi sono in linea, se non più bassi in certi casi, della media generale degli studi odontoiatrici. Quindi sui costi credo che possiamo dire che non ci sono brutte sorprese. Il vero problema in questo momento è l'accessibilità a questo tipo di approccio, che appunto non è così diffuso. Per chi vorrebbe saperne di più, ecco, tramite la redazione potremo mettere in contatto con questi punti di riferimento per sapere la sede più vicina alla propria abitazione.
0: Ecco, un altro aspetto però da non sottovalutare è il tema della prevenzione, cioè intanto come ci si lava i denti, perché io devo dire che ho l'impressione che molti tra noi, me compreso, siamo un po' approssimativi per quanto riguarda come ci si dovrebbe lavare i denti, e quindi a volte certi problemi non dico che ce li procuriamo, ma insomma,
1: da soli.
0: Che ne pensi?
1: Sì, diciamo che spesso nella pratica quotidiana tendiamo ad adottare un sistema istintivamente non corretto, cioè per esempio l'orientamento dello spazzolino e il movimento stesso a volte non è quello giusto. Per esempio, occorrebbero spazzolare i denti dall'alto verso il basso per quanto riguarda i denti delle gengive superiori e in diciamo orientamento verticale, mentre spesso si fa orizzontalmente, causando qualche piccolo problema, ecco, non è, di irritazioni o comunque di non pulizia efficace del dente stesso. Quindi andrebbero spazzolati quelli superiori dall'alto verso il basso e verticalmente, mentre quelli inferiori dal basso verso l'alto, sempre in senso verticale. Questa è la prima cosa. E poi insomma, pulire sempre subito dopo mangiato, entro una mezz'oretta si dice, e cambiare con una certa frequenza lo spazzolino.
0: Senti, ma questi sistemi alternativi tipo chewing gum o roba del genere, secondo te sono efficaci?
1: Ma come emergenza, alternativa ed emergenza possono avere una loro utilità, ma non andrebbero utilizzati in maniera sistematica.
0: Ultima domanda, tu hai un bambino, giusto? Anzi,
1: sì,
0: ne hai due. Sei riuscito a insegnare loro come ci si lava i denti per benino?
1: Con un po' di fatica sì, anche se all'inizio bisogna concedere qualche irregolarità, perché conta però che si abituino all'idea dello spazzolino, non
0: e questo
1: i primi tempi non
0: sin,
1: siamo...
0: da piccoli, sin da piccoli
1: sin
0: poi,
1: da piccoli
0: poi quello che si impara da piccoli non si scorda da grandi.
1: Sì,
0: allora Ennio Battista, io ti ringrazio per questo tuo intervento, grazie e a risentirci.
1: Grazie a voi.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 14 agosto 2026, buon ascolto. Tregua su obiettivi civili nel Mar Nero. E quando, secondo alcuni media internazionali, avrebbe chiesto Kiev a Mosca la proposta, trasmessa con un intermediario, è per far cessare da entrambe le parti gli attacchi in quello specchio d'acqua. L'Ucraina, allo stato attuale, non avrebbe ancora ricevuto risposta alla sua offerta. Nelle ultime settimane i raid reciproci nel Mar Nero hanno messo a serio rischio le spedizioni di grano, con conseguente impatto sui prezzi alimentari mondiali. E nella regione di Odessa i russi hanno nuovamente distrutto una locomotiva di un normale treno passeggeri con un drone a reazione. Sul treno c'erano 340 persone e chiunque stesse pilotando quel drone non poteva certo ignorare che l'obiettivo fosse interamente civile. Al momento purtroppo sappiamo che il macchinista e il suo assistente sono rimasti uccisi nell'attacco, lo scrive il presidente Zelensky. Medio Oriente, l'inviato di Trump, Jared Kushner, ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Kushner si recherà anche al Cairo per incontrare i mediatori egiziani, qatarini e turchi. Nelle ultime ore il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana, mentre il vicepresidente degli USA Vance ha dichiarato che la priorità assoluta degli Stati Uniti nel conflitto con l'Iran è mantenere bassi i prezzi del petrolio e della benzina per i cittadini americani, mentre impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari si colloca al primo posto. Intanto l'assedio a Xura, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione americana. E il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le indiscrezioni rilanciate anche dai media iraniani, secondo cui 7 militari della Marina USA sarebbero morti e altri sarebbero rimasti feriti in uno scontro a bordo della portaerei Lincoln, impegnata nelle operazioni di sicurezza marittima e blocco navale attorno allo stretto di Hormuz. Il comando ha definito false le informazioni, precisando che nessun militare a bordo è deceduto. 20 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, 2 delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno pendolare molto affollato è deragliato vicino alla città di Lewes, nel sud-est dell'Inghilterra, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Circa 150 passeggeri si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra quando nel pomeriggio di ieri è deragliato, ha dichiarato il servizio di ambulanze. Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente mostravano almeno 3 vagoni ribaltati e paramedici sul posto. La causa dell'incidente al momento non è nota. Il deragliamento ha coinvolto un treno della Southern Rail che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica. Veniamo alla cronaca italiana. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, un'altura di circa 460 metri di altitudine alle porte di Como, nel parco regionale della Spina Verde. Per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. In gravi condizioni il bambino di 8 anni travolto da un armadietto in un centro sportivo a Campobasso nel pomeriggio di mercoledì. Colpito alla testa, il piccolo è stato trasportato in un primo momento al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli del capoluogo molisano, ma vista la gravità delle condizioni è stato poco dopo trasferito in ambulanza all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. La struttura dove è avvenuto l'incidente si trova alla periferia della città e una palestra che d'estate dispone anche di una piscina all'aperto. Sono in corso accertamenti dell'autorità giudiziaria per stabilire la dinamica dell'accaduto. Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Fara Vicentino, provincia di Vicenza. L'uomo aveva 71 anni, la moglie 66. I due, secondo i primi accertamenti, erano morti da almeno 10 giorni. A far scattare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più sue notizie da oltre una settimana. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Orsara di Puglia, in provincia di Foggia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo agricolo e stava arando in un campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto. Infine, l'aeroporto di Catania, stop dei voli fino al 2 di notte di sabato 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. E c'è sempre chi spera di poter partire, ma in tanti cercano vie alternative. Una di queste è noleggiare un'auto, e a questo proposito, con un esposto che sarà presentato all'antitrust, il Codacons denuncia rincari sospetti nel settore dell'autonoleggio all'aeroporto di Catania. Le previsioni del tempo di oggi: c'è l'alta pressione africana a comandare il tempo sull'Italia. La giornata contrassegnata da un tempo nel complesso stabile e soleggiato quasi ovunque. Da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre anche sulla Sicilia sud-orientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e anche caldi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un bentornato all'ascolto da queste parti per l'appuntamento del 14 di agosto con A come almanacco. Restate con noi.

0: Accadde oggi.
1: Infatti era il 14 agosto 1912 quando i Marines degli Stati Uniti invadevano il Nicaragua. Nel 1933 invece, nello stesso giorno ovviamente, dei boscaioli provocavano un incendio nel Coast Range dell'Oregon. Verrà estinto, pensate un po', il 5 di settembre, 20 giorni dopo che avrà distrutto ben 970 chilometri quadrati di superficie. 1935. Negli Stati Uniti viene passato l'atto sulla previdenza sociale. 1941. Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt firmano lo Statuto Atlantico di guerra, dichiarando gli intenti per il dopoguerra. 1945, fine della Seconda Guerra Mondiale. L'impero giapponese, quel 14 di agosto, si arrende a seguito dell'invasione sovietica della Manciuria e della devastazione di Hiroshima e Nagasaki provocata dalle bombe atomiche statunitensi di pochi giorni prima. 1967. Nel Regno Unito entra in vigore una legge che costringe alla chiusura di molte stazioni radio offshore. La legge innescherà una campagna per la legalizzazione delle radio commerciali che permetterà agli ascoltatori di scegliere stazioni radio in inglese diverse dalla BBC e porterà anche al rilassamento e al rinnovamento delle trasmissioni della radio di Stato. 1980. Lech Wałęsa guida gli scioperi nei cantieri navali di Danzica in Polonia. 2003. Un blackout di ampie proporzioni si verifica nel nord-est degli Stati Uniti e in Canada. E chiudiamo questo spazio con una notizia del 14 agosto 2005. Il governo israeliano dispone l'evacuazione della popolazione israeliana dalla striscia di Gaza e lo smantellamento delle colonie ivi costruite.

0: bene dei nomi.
1: E oggi parliamo di un nome molto conosciuto e utilizzato qui in Italia, quello di Giuseppe. Il nome ebraico Yosef è composto da Jehovah, Dio, e da Yasaf, aggiungere, e ha il valore augurale di Dio aggiunga, per esempio, un figlio. La tradizione racconta di Rachele, moglie di Giacobbe, che dopo aver pregato a lungo rimase incinta nonostante fosse sterile. Desiderosa di avere un secondo figlio, esclamò proprio Jehovah Yasaf, Dio me ne dia un altro, da cui il nome. Il nome è molto amato in ambienti cristiani, ebbe grande diffusione grazie a Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo di Maria. Tra i personaggi famosi, storici, che portarono questo nome, ricordiamo gli imperatori austriaci dell'Ottocento, Giuseppe I, Giuseppe II e Francesco Giuseppe. In Italia, invece, personaggi come Mazzini, Garibaldi e Verdi furono grandi del Risorgimento, no? Nel mondo dell'arte non si possono non menzionare lo scrittore Tomasi di Lampedusa, il poeta Ungaretti e il commediografo Peppino De Filippo.

0: Le citazioni celebri
1: di un rabbino assidico che una volta disse così intorno al gioco della dama: il gioco della dama insegna molte cose sulla vita. Perdi uno per prendere due, non fai mai due mosse per volta, vai avanti e non torni indietro, e quando sei arrivato in cima potrai muoverti come vorrai.

0: Jukebox,
1: dove Giuseppe Pugliafito canta Lasciarmi.
2: Cambia il mondo ma non te, cambio io e tu resti.

0: Pensieri cristiani.
1: Il cristiano non deve soltanto guardare o saper parlare e compatire, deve necessariamente saper operare. Tante volte l'opera che gli è concesso di compiere può sembrare insignificante o del tutto inutile, ma egli la deve compiere, fosse anche un solo bicchier d'acqua dato a una persona assetata o un pezzo di pane ad un affamato. Possiamo forse pensare che ci sono tanti enti e associazioni assistenziali e che quindi non v'è più bisogno del nostro aiuto diretto. Non è in questo modo però che va interpretata la parola di Dio, perché coloro che ci circondano, il nostro prossimo, pur non avendo bisogno forse di un'assistenza materiale o non sempre, può però aver bisogno di un'assistenza morale e spirituale. Secondo il testo di oggi tratto dal Vangelo di Matteo e che dice «In quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, voi l'avete fatto a me», l'opera personale preparata da Dio, pronta per ognuno di noi, è proprio questa ed è la vera opera assistenziale che può esprimere al povero tutto quel contenuto di umanità e di amore che può risollevare pienamente e profondamente l'individuo. Discerni anche tu quelle opportunità preparate da Dio sul tuo sentiero di questo genere?
0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: La trasmissione giunge così al fondo. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento qui per domani. Ciao.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Come organizzare la vita in modo efficace? Organizzare la vita da dentro. Questa è una lezione che ci ha lasciato Charles Spurgeon, ne parleremo fra poco. Quante volte abbiamo visto le persone attorno a noi che sono riuscite a fare tante cose e ci siamo chiesti, ma come fanno? Anche se non sembra abbiano più tempo di quello che noi abbiamo. La verità è che non hanno più ore, perché le ore sono sempre le stesse, ma che hanno saputo organizzare la propria vita partendo da un punto diverso. Il grande predicatore britannico dell'Ottocento, Charles Spurgeon, diceva che il disordine esteriore è sempre il riflesso di un disordine interiore. E che, sapersi organizzare non dipende dal calendario, dall'agenda, ma da una verità fondamentale. Non puoi organizzare bene la tua vita se non sai per cosa stai vivendo. Ed ha, sintetizzato, vista la sua esperienza, sei principi che lo accompagnavano appunto nella organizzazione della sua giornata. Spurgeon ha guidato un tempio che era composto da 6.000 persone, quindi era un predicatore, era un pastore, aveva 6.000 persone con le quali ogni domenica parlava attraverso i suoi sermoni. Poi si occupava di un orfanotrofio, di una scuola, e ha scritto oltre 3.500 sermoni. Ma tutto questo lo ha fatto anche in una condizione di salute non delle migliori, perché lottava con delle malattie molto gravi, come la gotta e, se non sbaglio, anche un problema renale. E lui ha cercato di rendere con una sintesi quelle che sono le regole d'oro che per lui sono state efficaci. Ad esempio, il principio della stanza centrale. Lui dice: immagina la tua vita come se fosse una casa. Nella casa abbiamo tante stanze. Ciò che conta sapere è qual è la stanza principale della casa, perché quella stanza principale poi dà il senso a tutte le altre. Per Spurgeon questa stanza principale era la fede e il rapporto con Dio. Quindi se non hai un centro chiaro, la tua energia si disperderà a caso tra ciò che grida più forte. Quante volte succede che ci alziamo e pensiamo: ecco, prima di iniziare tutte le mie attività dedico un buon tempo alla preghiera, alla lettura della Bibbia, e poi guardiamo il cellulare, c'è un messaggio a cui rispondere, o ci viene in mente un'attività che dobbiamo fare, ma poi torneremo alla stanza principale, meglio che vado a fare il bucato, quindi inserisco i panni nella lavatrice, programmo, e poi la lavatrice farà tutto il resto da sola. Io tornerò a pregare, a meditare, ma mentre sto facendo questo, magari, non so, si sveglia qualcuno in casa e quindi ti chiede di fare qualcosa e tutto cambia. Quindi questo è quello che spesso succede nella nostra giornata. Invece Charles Spurgeon dice che appunto è importante capire qual è la stanza principale, qual è la cosa più importante. Lui aveva scelto la fede e il rapporto con Dio. Poi un secondo punto: onestà sul tempo reale. Siamo spesso convinti di non avere tempo, ma se, e lui ci propone di farlo, se registrassimo con onestà come passiamo ogni singola ora della giornata e della settimana, scopriremmo che regaliamo ore preziose a cose che non contano. Quindi l'ordine nasce dal guardare in faccia la realtà e quindi capire qual è la nostra realtà, perché è vero che non ci rendiamo conto. E questo ce lo spiega con molta semplicità il nostro cellulare, quando a un certo punto ci dice quanto tempo abbiamo impiegato sul cellulare e, insomma, sulle varie app, sui vari social. E spesso diciamo: tutto questo tempo non pensavo. Quindi dobbiamo scrivere, proprio fare questo esercizio, scrivere come passiamo le varie ore della giornata man mano che le viviamo, e poi a fine giornata cerchiamo di capire se avevamo questa consapevolezza. Quindi Dobbiamo essere onesti sul tempo reale, avendone anche la consapevolezza. Un terzo punto, il principio della prima ora. Come inizi la giornata? Come dicevo prima, se la prima cosa che facciamo è guardare i messaggi, notizie d'emergenza, allora subito entriamo nella modalità reattiva. E quindi è il mondo che ci organizza a seconda degli input che ci dà e che noi recepiamo. Iniziare la prima ora dall'interno, con la preghiera, la lettura e il silenzio, e lui ne parla spesso, 5-10 minuti di silenzio durante la giornata, magari nei vari momenti della giornata. E in questa maniera la lettura, la preghiera e il silenzio stabiliscono la direzione prima che arrivi la bufera del giorno, perché dobbiamo essere pronti a quello che ci sarà, che non sappiamo quello che accadrà durante la giornata. Quindi se noi come priorità mettiamo il nostro momento di preghiera, di meditazione, di riflessione, anche di domande al testo biblico, cosa questo testo mi dice, quali sono quegli elementi che fanno riferimento alla mia vita e che posso portare nella mia vita. Quindi il principio della prima ora, cosa facciamo appena iniziamo la nostra giornata. Il quarto elemento, la quarta perla, è il coraggio di dire di no, quindi la quarta regola d'oro. Se dici di sì a tutto, niente è davvero una priorità. Dire no ad alcune opportunità, anche buone, è l'unico modo per fare spazio a ciò che conta davvero. Quante volte non abbiamo il coraggio di dire no a qualcuno che ci chiede qualcosa perché pensiamo che sia giusto dire sempre sì, ma in realtà dobbiamo valutare: se io dico sì a questa proposta, potrò fare poi le cose più importanti, quelle che hanno più valore, o questo sì che ho detto e quindi questo no che non sono riuscita a dire mi ruberà del tempo prezioso che poi verrà a mancarmi per le cose più importanti? Dobbiamo imparare ad avere coraggio di dire di no, perché dobbiamo capire quali sono quelle opportunità importanti che devono assorbire tutto il nostro tempo e tralasciare quelle che sono meno importanti ad altri momenti. E poi c'è una quinta regola d'oro che ha a che fare con il riposo, ma le vedremo dopo aver ascoltato il brano musicale. Come organizzare la vita in modo efficace? Stiamo vedendo quelle che sono le sei regole che Charles Spurgeon viveva nella sua vita e che hanno portato quest'uomo a fare delle cose straordinarie. Quindi la quinta regola, il riposo fa parte del lavoro. Quindi il riposo non è perdita di tempo, pigrizia. È ciò che rende il lavoro sostenibile. Chi non dà peso a questo, quindi chi non organizza il riposo, considerandolo come una parte del lavoro, verrà prima o poi fermato dal proprio corpo, proprio nei momenti peggiori. E Charles Spurgeon credo che dica questo perché lui combatteva con delle malattie che erano invalidanti, che probabilmente sono state causate da un accumulo di lavoro, quindi un carico eccessivo di lavoro, quindi sulla sua pelle ha capito certe cose e ha cercato poi di aggiustare il tiro, ma purtroppo le malattie erano già andate molto oltre. Il riposo, e ricordiamoci che il riposo lo ritroviamo alla creazione, quando in realtà non c'era ancora fatica, non c'era stanchezza, eppure Dio, prima che potesse esserci questa stanchezza, potesse esserci il lavoro considerato come qualcosa di pesante, quindi quando il lavoro era qualcosa di bello, di creativo, Dio aveva stabilito il riposo, dedicando il settimo giorno, il sabato, al riposo, e lo dice già nei primi capitoli della Genesi, dove dice che, quindi dopo che ha creato il settimo giorno, Dio ha completato e ha benedetto quel giorno perché potesse essere un giorno di riposo. Quindi il riposo era inserito all'interno del progetto creativo per l'uomo, ancora prima che venisse fuori la stanchezza, perché il riposo ci permette di lavorare meglio, ecco, staccare, cessare da ciò che si è fatto e fare qualcos'altro. Questo ci aiuta. Infatti Dio cessò la creazione e visse con le prime creature, i primi esseri viventi, Adamo ed Eva, ma tutti gli esseri viventi che erano stati creati. Quindi visse quel giorno in celebrazione dicendo che tutto era molto buono. Quindi il riposo ci consente anche di guardare ciò che abbiamo fatto e rimanerne soddisfatti, o comunque, se non tutto è riuscito bene, anche riflettere su come poter fare meglio. La sesta regola d'oro: l'ordine interiore crea l'ordine esteriore. Nessun sistema di gestione del tempo funziona se dentro di noi ci sono risentimenti, paure o colpe non risolte. Curare il cuore con il perdono e la preghiera dona alla mente la chiarezza necessaria per agire bene fuori. Quante volte mentre facciamo le cose ci sentiamo un po' distratti da pensieri, da immagini, da emozioni, da sentimenti, perché abbiamo subito un torto, perché abbiamo una paura, abbiamo un'ansia, e tutto questo rallenta quello che facciamo. Quindi non possiamo avere un ordine esteriore se non c'è l'ordine interiore, in cui abbiamo cercato di risolvere ciò che ci rallenta, ci rattrista, ciò che ci fa stare male. Quindi possiamo avere anche un'agenda piena di impegni, e quindi possiamo vantarci nel dire: oggi sono riuscita a fare tante cose. Ma non è la quantità delle cose che facciamo, ma se la nostra vita la sentiamo come una vita ricca e realizzata. Perché possiamo avere una casa ben pulita ma vuota, quindi potremmo fare tante cose, potremmo essere capaci di organizzarci in maniera fenomenale, però poi sentirci comunque vuoti. Perché la domanda che dobbiamo porci non è come posso incastrare più cose nella mia giornata, ma qual è la mia stanza centrale? So davvero per cosa sto vivendo? Quindi nel momento in cui noi capiamo qual è la nostra stanza centrale, quindi qual è la nostra priorità, e quindi per Charles Spurgeon era l'intimità, la preghiera, la relazione con Dio, allora tutto questo ci aiuterà, perché sarà come un filo rosso che unisce la vita, che ha unito la vita degli uomini della Bibbia, ma che ha unito la vita degli uomini che hanno avuto questa stanza centrale, che hanno avuto questo orientamento, ecco, questo punto focale. Perché così, quando la vita si fa caotica, pericolosa, piena di impegni, noi possiamo avere quella stanza centrale che ci aiuta. E questo è quello che hanno fatto gli uomini che ritroviamo, molti degli uomini che ritroviamo nella Bibbia, perché hanno avuto questa stanza centrale, l'hanno difesa a tutti i costi. Ci sono ad esempio degli episodi, forse uno degli episodi che potremmo ricordare meglio è quello di Daniele. Daniele si trovava a Babilonia. Lui era un ministro, quindi aveva un incarico importante alla corte non solo di Nabucodonosor, ma anche degli altri re. E ad un certo punto della sua esperienza lavorativa ci furono dei funzionari che, invidiosi, fecero firmare a Dario un decreto che impediva di pregare a qualsiasi divinità se non il re. A quel punto veniva meno quella stanza centrale per Daniele, ma Daniele non rinunciò. Nonostante la pena, la condanna fosse la fossa dei leoni. Quindi Daniele riuscì a fare tante cose, era un ministro del re molto molto stimato, e quando qualcuno per trovare un punto di attacco volle far firmare questo decreto al re, Daniele non ebbe esitazione, non poteva mettere da parte quello spazio che lui tre volte al giorno, come viene descritto nel libro di Daniele, dedicava a Dio. Quindi, se il costo era finire all'interno della fossa con i leoni, Daniele era disposto a pagarne il prezzo. Quindi la carriera, il lavoro, non poteva avere l'importanza di quella stanza centrale che permetteva a Daniele di essere quello che Daniele era. E anche Mosè, che aveva una grande responsabilità perché doveva guidare una popolazione, veramente un popolo che era enorme, e anche un popolo da rieducare, il popolo che era uscito dall'Egitto. E quindi a un certo punto, quando Mosè parla, Dio dice: se tu non vieni con me, ma io non vado oltre, io non posso riuscire a portare avanti, a portare nella terra promessa questo popolo. Se la tua presenza non viene con me, non farci salire di qui. Quindi per Mosè il tempo, lo spazio, la direzione che Dio dava alla sua vita, le sue decisioni erano tanto importanti da non voler muovere un passo se Dio non lo seguiva, se Dio non lo aiutava e non lo guidava.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Dario Di Luca, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 1, versetto 10. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Se l'apostolo Paolo avesse voluto essere gradito agli uomini, non si sarebbe mai convertito. Paolo era un fariseo ammirato per il suo zelo. Se avesse cercato l'approvazione umana, sarebbe rimasto fariseo. Il Signore Gesù disse ai farisei: «Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?» Ma lo scopo dell'apostolo era quello di predicare il Vangelo secondo la volontà di Dio e non di compiacere gli uomini. Qual è lo scopo della mia vita? Desidero essere ammirato, accettato, incluso nella maggioranza? O desidero seguire Gesù? Il Signore è stato disprezzato, accusato, perseguitato, ucciso. Seguirlo non significa essere cool, alla moda, accettare acriticamente i valori della società umana. La mia fede nel Signore non deve piegarsi nella ricerca dell'approvazione umana. Con l'aiuto del Signore, ignoriamo la gloria umana e cerchiamo la gloria di Dio, rimanendo saldi nella fede.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, e dice: Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sapete dove andate? Come faccio a sapere se sto andando nella giusta direzione? In mare o nei deserti, gli uomini dei secoli passati hanno imparato ad orientarsi grazie al sole e alle stelle. Ma oggi sono i sistemi di navigazione satellitare che permettono di conoscere con precisione la posizione e la direzione da seguire per raggiungere la meta prevista. Se non abbiamo un GPS, per ottenere delle informazioni possiamo chiedere a qualcuno. Ma ogni soluzione può rivelarsi imprecisa. Un tempo le nuvole potevano oscurare gli astri. Oggi il mio GPS non serve a nulla se non trova il segnale. E in certi casi non c'è nessuno che sia in grado di darmi delle indicazioni affidabili. Come posso avere la certezza di non perdermi? Per muovermi in un territorio sconosciuto ho bisogno di una guida sicura. Non è forse strano che la maggior parte dei nostri contemporanei non si chieda dove va la mia vita? In quale direzione sto andando? Ognuno continua sulla propria strada seguendo dei modelli, delle mode, delle ideologie diffuse dai media o semplicemente per abitudine. Tutti noi abbiamo le nostre attività, i nostri amici, le nostre prospettive, ma in definitiva dove stiamo andando? Da cosa o da chi siamo guidati? Ecco che Gesù si presenta come la via, l'unica via verso il cielo, per arrivare a Dio. Io ho creduto al Signore, il mio Salvatore che mi ama, ed è Lui che mi guida con sicurezza, perché gli do fiducia. La fede in Lui mi ha fatto conoscere Dio come Padre. Lui solo è la mia guida, invisibile ma potente. Più di questo, è la via, vivente e sicura. Se gli siamo obbedienti e sottomessi, non inciamperemo. Distogliersi da Lui significa perdersi per poi cadere senza riuscire a rialzarsi. A ognuno di noi il Signore dice, come ha detto a Pietro, tu seguimi. Evangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 14 agosto. La nostra riflessione giornaliera prende spunto da un verso scritto nel libro di Geremia nel capitolo 31 al verso 34 dove è scritto così: nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Le parole di questo verso sono rivolte alla casa di Israele e alla casa di Giuda, ovvero agli ebrei che stavano vivendo la drammatica esperienza dell'esilio in Babilonia e della distruzione di Gerusalemme. Era quindi un popolo che aveva infranto il vecchio patto stabilito sul Sinai, ma Dio non pensa a una punizione, tant'è vero che annuncia una restaurazione, quindi un nuovo patto che avrà delle caratteristiche diverse dal primo. Non sarà più infatti inciso su tavole di pietra, ma sul cuore di ognuno. Questo vuol dire che accedere a Dio sarebbe diventato possibile a tutti, senza bisogno di sacerdoti e quindi di mediatori umani. Questo era un fatto straordinario perché Dio annunciava che non sarebbe più rimasto sul trono come giusto giudice, ma sarebbe entrato in relazione con ogni singolo individuo in modo più intimo e confidenziale. La promessa non è più riservata ad un solo popolo, ma a chiunque entri a far parte di quella nuova alleanza, di quel nuovo patto, sigillato dal sangue di Gesù. Tutti sono destinati al cielo se obbediscono alla volontà di Dio, che ha le braccia aperte per accogliere i dispersi, i disperati, gli oppressi, i delusi, i prigionieri, i reietti. Proprio tutti possono avere accesso alla sua presenza, non per meriti, ma per quella grazia maestosa che ha riservato a quelli che la accettano. Se qualcuno all'ascolto si sente umiliato dalle vicende della sua vita, se c'è qualcuno che si sente sconfitto o incapace, debole o troppo sicuro di sé, se qualcuno ha individuato un vuoto da colmare, questo è il momento di aprire il suo cuore a Dio, affinché egli possa incidere su quel cuore la sua legge d'amore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutto ciò che puoi essere. Dio annuncia una nuova alleanza che scriverà sul cuore del popolo. Tutti, dal più piccolo al più grande, la conosceranno. Non si può avere accesso a qualcosa che non si possiede. Ci sono molti aspiranti spirituali pretenziosi che cercano di farsi strada nella sala del trono del re. Invece di imparare i protocolli di corte, cercano di entrare in qualsiasi modo. All'esterno possono sembrare spirituali, ma all'interno non c'è nulla. Paolo li descrive come coloro che hanno una forma di giustizia, ma ne negano la potenza. L'accesso a tutte le risorse del regno di Dio è disponibile per tutti coloro che camminano con Gesù in una relazione di amore costante. Gesù disse ai suoi discepoli che avrebbero ricevuto potenza quando lo Spirito Santo sarebbe sceso su di loro. Lo Spirito Santo è la garanzia di Dio, il suo marchio di proprietà su di noi. La presenza dello Spirito nella nostra vita dimostra che abbiamo una relazione con Lui e garantisce l'adempimento di tutte le promesse di Dio. In Geremia 31, Dio promette una nuova alleanza in cui il suo popolo sarà identificato. Come figli del Re, abbiamo già un'alleanza con Lui. Il nostro rapporto con Lui ci dà accesso a tutto ciò che Lui è. Caro amico e cara amica, approfitta dei tuoi diritti reali. Usa le risorse del Re per diventare tutto ciò che Lui desidera per te. Oggi prega così. Padre, grazie per la relazione che mi ha riconciliato con te. Aiutami a usare saggiamente le tue risorse per diventare tutto ciò che posso essere, secondo il tuo scopo e il tuo piano.
3: Mi è capitato molte volte di incontrare persone che mi hanno confessato di aver perso la fede quando è arrivata la tempesta dell'avversità, perché a dir loro Dio non sarebbe intervenuto in loro favore. Ma io mi chiedo, queste persone avevano curato la relazione con Dio prima che arrivasse la difficoltà? Avevano dato a Dio l'onore, il rispetto e la riconoscenza che merita? L'avevano scelto come fondamento primario della loro vita? La verità è che tanti pretendono da Dio solo quando hanno bisogno e se ne ricordano forse solo a Natale e a Pasqua. Pretendiamo che Dio mantenga le sue promesse, insomma, ma noi quali sentimenti abbiamo verso di Lui? Ancora oggi Lui è pronto ad essere per noi Padre e a trattarci come figli del Dio Eterno. È pronto ad onorare tutti quelli che lo onorano, perché senza rispetto per Lui non riceveremo alcunché. Dio non è il nostro genio della lampada, è colui che ci ha donato tutto quello che aveva e l'ha fatto senza che noi lo meritassimo. Perdonatemi se oggi ho parlato con una franchezza che potrebbe risultare un po' dura, ma non abbiamo diritti da rivendicare se prima non ci riconosciamo mancanti davanti a Lui. Come abbiamo ascoltato, l'accesso a tutte le risorse del Regno di Dio è disponibile per tutti coloro che camminano con Gesù in una relazione d'amore costante. Cura la tua relazione con Dio e tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: dare e fare ma non raccontare. Sì, un po' elaborato come titolo quello di oggi, ma arriveremo alla spiegazione del caso. Bene, troviamo Gesù in una situazione che gli era abbastanza consona, all'interno del Tempio, mentre stava insegnando. Parliamo di questo episodio così come lo troviamo nel Vangelo di Marco al capitolo 12, partendo dal versetto 35 e sino alla fine del capitolo, il versetto 44. Gesù insegnava quindi, e alle persone che lo attorniavano dice, pone una domanda, insomma: i vostri maestri di religione dicono che il Messia sarà un discendente del re Davide. Ma com'è possibile questo? Davide stesso, guidato dallo Spirito Santo, ha detto: Dio disse al mio Signore, siedi alla mia destra finché non abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello per i tuoi piedi. Se Davide lo chiamava Signore, come può essere anche suo discendente? Marco ci dice che questo modo di ragionare piaceva molto alla folla che lo ascoltava con grande interesse. E questo credo sia un modo per interessarsi realmente e profondamente ancora oggi alla Bibbia, cioè cercare di scavare tra le parole, cercare di comprendere il senso delle cose, confrontare episodi, fatti, frasi, versetti, gli uni con gli altri, metterli in parallelo e cercare di capire in preghiera cosa vogliano dire al nostro cuore, quale possa essere la vera applicazione per la nostra vita. Qui Gesù ce ne dà un esempio. È ovvio, il Messia è lui, è ovvio, è lui il discendente del re Davide, è ovvio, è lui il Signore. E questo brano, che troviamo originariamente all'inizio del Salmo 110, di questo Salmo scritto dal re Davide, ci fa capire ancora molte cose, perché prosegue poi il salmista scrivendo: il Signore stenderà da Sion, stenderà da Gerusalemme, stenderà dalla città di pace lo scettro del suo potere per dominare su tutto e su tutti, per essere il Signore di tutto e di tutti. E poi ancora c'è una frase che verrà ripresa dall'apostolo Paolo, o comunque ecco da chi ha scritto la lettera agli Ebrei che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, dove Davide scrive: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. E questo è proprio il nuovo sacerdozio, il sacerdozio di Gesù, Gesù che è il sacerdote supremo, il sommo sacerdote. E dirà poi l'apostolo Pietro che tutti i credenti formano un popolo di sacerdoti, dove Gesù è colui che guida, colui che intercede, sacerdote e vittima, agnello di Dio allo stesso tempo, uomo e Dio allo stesso tempo, accusato di essere peccatore ma senza aver peccato, e Messia allo stesso tempo, Gesù che è tutto in tutti, re, Messia e sacerdote davanti al trono di Dio nel cielo, e uomo qui davanti ad altri uomini e donne, uomo figlio del genere umano, Dio creatore lui è simile alle creature che lui stesso ha creato, ancora lui. Gesù tutto in tutti. E qui quindi, davanti agli astanti nel Tempio e davanti a noi oggi, in questo momento, Gesù ancora ci fa capire qualcosa per quel poco che noi possiamo comprendere della sua essenza e della sua presenza per l'umanità, per ciascuna persona, per ciascun uomo, per ciascuna donna, quale che sia la nostra età anagrafica, giovani e meno giovani. E fra poco continueremo ancora a parlare di questa tematica. Continuiamo con Appuntamento con Dio di oggi. Dare e fare, ma non raccontare, questo il titolo. Ed entriamo proprio adesso in questo secondo segmento nella realtà di questa espressione che abbiamo voluto utilizzare. Nel precedente segmento abbiamo visto, iniziando un commento del capitolo 12 del Vangelo di Marco, dal versetto 35 alla fine, abbiamo visto Gesù che è nel Tempio ad insegnare e che attraverso la scrittura stuzzica la curiosità, la fantasia di coloro che stanno davanti a lui. La domanda è: il re Davide ha scritto nel Salmo 110: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E Gesù continua, qui Davide parla del Messia, che è un suo diretto discendente. Allora come mai il re Davide chiama il Messia Signore? E Marco ci dice che alle persone piaceva questo modo di studiare le scritture, e io aggiungevo in maniera molto modesta, modestissima, un po' alla maniera dell'evangelista Marco, insomma, è anche in questo modo che piacerebbe, che piace anche a noi studiare la Bibbia, approfondire vari argomenti a partire da questo e poi tanti altri. E a proposito di approfondire, Gesù, lo dicevamo, si trova nel Tempio di Gerusalemme e vuole ancora dare una lezione di vita a coloro che stanno seguendo quello che lui aveva detto e che abbiamo visto poc'anzi. Parla dei maestri religiosi, diffidate, dice a coloro che stanno attorno a lui, diffidate di loro perché amano indossare tuniche preziose, come volendo rappresentare la loro ricchezza e la loro istruzione, e si compiacciono che tutti si inchinino davanti a loro quando passeggiano per i mercati, quando vanno per strada, e si vantano e si compiacciono che tutti li prendano a ben volere e che rendano al loro omaggio in ogni luogo e in ogni situazione. E poi questi maestri amano sedersi anche nei posti migliori delle sinagoghe, al posto d'onore nei banchetti, però poi non si vergognano, magari per un piccolo debito, di cacciare via le vedove e gli orfani dalle loro case. E poi, per nascondere di che pasta in realtà sono fatti, fingono di essere pii, fingono di essere religiosi, fingono di essere delle persone spirituali e si mettono a recitare lunghe preghiere in pubblico per farsi vedere per quanto più tempo possibile. Ma per quello che fanno riceveranno un castigo tremendo, dice Gesù. E poi, per capire meglio, forse dovremmo riportare questi atteggiamenti, in quell'epoca forse più propri ai farisei o ad altri maestri della legge, a certi maestri della legge di oggi, a certi che si atteggiano a pastori, a certi che si atteggiano a guide e che mostrano tutto il loro modo di essere religiosi in pubblico, salvo poi in privato con le persone sottoposte a loro per un qualche motivo, motivi di lavoro, motivi gerarchici o altro, poi lì si manifesta la loro vera personalità, a volte con cattiverie, con soprusi, con il mobbing, per esempio. E di queste persone purtroppo ne esistono in tutte le chiese, in tutte le comunità religiose, Fortuna che nelle stesse chiese, nelle stesse comunità religiose, ma non è fortuna, è altro, esistono poi invece delle persone, uomini e donne, che hanno Dio, che hanno il Signore all'interno della propria vita, all'interno del cuore, dei sentimenti e delle azioni, poi soprattutto, che manifestano. E a proposito di azioni manifestate, Gesù, subito dopo questo discorso, si mette a sedere vicino alle cassette delle offerte, sempre all'interno del Tempio, e guardava lì la gente che lasciava cadere il denaro. E anche lì c'erano alcuni ricchi che offrivano grosse somme e ostentavano la loro offerta. Lo dico con ironia, ma vorrei quasi immaginare delle persone che agitavano in alto la borsa con le monete all'interno, monete d'oro, monete d'argento, una borsa ben piena, ben pasciuta, ben gonfia di queste monete d'oro o d'argento, e poi con una certa nonchalance la lasciano cadere dentro la cassetta delle offerte. Però lì, in quello stesso momento, arriva anche una povera vedova. Una povera vedova. Essere vedove era già in quell'epoca qualcosa di veramente difficile. Essere donne lo era, essere sole lo era ancora. Quale denaro poteva avere una povera vedova, a cui magari nessuno dava lavoro e che non aveva mezzi per sostentarsi, aveva pochissimo denaro? E Gesù guarda che questa vedova mette nella cassetta soltanto due spiccioli, due soldini, due monetine. Allora chiama i discepoli insieme a quelle persone che lo stavano ascoltando prima e dice: vedete, quella povera vedova ha dato di più di tutti quei ricchi messi insieme, che prima ostentavano le loro borse mentre le lasciavano cadere piene di monete d'oro e d'argento all'interno della cassa. Perché quei ricchi hanno dato una parte non delle loro ricchezze, ma una parte del loro superfluo, quello quasi che potevano gettar via, di cui potevano disfarsi tranquillamente senza neanche farci caso, mentre questa donna, questa vedova, ha offerto fino all'ultimo soldo che le serviva per vivere, e l'ha offerto a Dio con il proprio cuore. E questo è il senso del nostro titolo di appuntamento con Dio di oggi: dare e fare, ma non raccontare. Sì, non farsi vedere, non farsi notare, non vantarsi per il bene che si fa. Farlo con il cuore, farlo a volte anche a scapito di se stessi, a scapito del proprio interesse. E Gesù qui, raccontando e mostrando anche a noi queste cose, credo ci abbia dato sicuramente un esempio molto concreto. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
3: Creata con cura di Susy Molinaro. Susy Molinaro è una giovane donna e cantante che ha deciso che la sua vita parlasse dell'opera del Salvatore Gesù attraverso il dono del canto e della musica. Ora ci accingiamo ad ascoltare un brano che è un inno di lode, dal titolo Gesù è il Signore. Quindi Gesù è il Salvatore e il Signore. Ritornello semplice da ricordare e cantare insieme a Susy. Cantiamola allora. Innalziamo Gesù, il Re dei Re, con le mani al cielo celebriamo, ogni lingua canterà, ogni cuore danzerà, Gesù è il Signore.
2: Disco Highlight.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: A Radio Logos, sono le ore 15. Buon ascolto.
2: Benvenuti ad una nuova puntata della serie sui binari della speranza. Bello pensare alla speranza e alla speranza che trova luogo in qualsiasi posto, anche sui binari, anche nelle stazioni ferroviarie. Questo è il ruolo di Manuela Vecchio, che è cappellana per la British Transport Police. Benvenuta Manuela.
3: Grazie Daniela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Il tuo ruolo, lo ripetiamo, quindi non solo per la polizia ma anche per il personale ferroviario, tu giornalmente ti confronti con persone che purtroppo si trovano per il loro lavoro a dover assistere degli incidenti o dei suicidi perché le persone decidono di togliersi la vita proprio utilizzando i binari dei treni. Tu sei cappellana, ma nello stesso tempo tu sei anziano nella comunità avventista di Londra, giusto?
3: Sì, appena fuori Londra mi trovo nella chiesa di Watford, che è una delle chiese più grandi che abbiamo, perciò è una bella esperienza. Abbiamo circa 700 membri. Ogni sabato direi che abbiamo circa 400, a volte 500 membri in chiesa
2: presenti.
3: Sì, perciò una bella chiesa.
2: L'aspetto della cura pastorale è fondamentale. Il tuo ruolo di cappellana quanto incide in quello che poi tu sei come anziano nella comunità avventista, e il tuo ruolo di anziano della comunità avventista quanto incide nel tuo essere cappellano fuori dalla chiesa?
3: Sì, beh, sicuramente la mia passione è di portare la Chiesa fuori dall'edificio. Io dico sempre la Chiesa senza mura, cioè siamo fuori. Infatti nel mio lavoro io porto la presenza di Dio nel mio lavoro, anche se devo offrire supporto e sostegno a persone di tutte le fedi e di chi non ne ha. Quando si tratta in chiesa, noi siamo una comunità di credenti, perciò abbiamo un'identità simile e abbiamo una missione simile. E la mia passione è portare un gruppo fuori dalla chiesa, e allora andiamo nelle case di riposo, andiamo a cantare inni, vecchi inni che
2: quelli tradizionali che sono conosciuti, anche nei film a volte li ascoltiamo.
3: Sì, sono molto conosciuti perché in Inghilterra abbiamo la cultura che a scuola si usa ancora, no? Un'assemblea tutti i giorni, fino a qualche anno fa si cantavano inni nell'assemblea, perciò questi anziani sono cresciuti con questi inni, molti andavano in chiesa. Perciò noi portiamo la Chiesa a loro. Molti non possono più uscire, molti soffrono di malattie come Alzheimer's, ma una cosa che riconoscono sono quegli inni e gli aspetti della Bibbia che amano, tipo Salmi 23, Giovanni 3,16. Questi sono versetti conosciuti, riconosciuti, e loro amano, li leggiamo insieme, cantiamo insieme. Mi piace portare un gruppo quando possiamo nella prigione e portare conforto e incoraggiamento ai prigionieri. In più, nella mia chiesa ogni venerdì andiamo in centro dove ci sono molti senza tetto e portiamo e gli portiamo del cibo. Durante l'inverno portiamo cappotti, coperte. Perciò questa è la mia passione, la chiesa fuori dalle mura, fuori dall'edificio.
2: Questa è un po' la missione che vediamo nella vita di Gesù. Quanto tempo Gesù passava all'interno delle sinagoghe, quanto tempo passava per le strade o su una barca. Spesso lui che andava verso le persone, è vero che le folle lo seguirono, ma a un certo punto c'erano dei momenti in cui lui decideva di andare verso una persona, un luogo, perché sapeva che lì c'era qualcuno che aveva bisogno, che aveva necessità di sentirsi visibile, di sentirsi importante.
3: Sì, dare valore a queste persone. È una cosa che Gesù faceva spesso, mangiava con queste persone. E mangiare in quella cultura, e ancora oggi, noi mangiamo con gli amici, con le persone che amiamo, ma mangiare in quella cultura significava dare valore a quelle persone. E infatti molti lo criticavano perché faceva questo, mangiava con i peccatori cosiddetti, quelli che raccoglievano le tasse, quelli, le prostitute, insomma Gesù si dava da fare veramente a dare valore a queste persone.
2: Come credenti dobbiamo imparare da questa metodologia di Gesù, che si mescolava con gli altri, raggiungeva gli altri e non aspettava che gli altri venissero da lui. Questo capitava anche, ma era lui che raggiungeva quelli che non potevano raggiungerlo, avevano delle malattie o perché si sentivano tanto peccatori da non riuscire a pensare che Gesù potesse avere un messaggio, una parola anche per loro. E lì Gesù li stupiva, andava lui, li accoglieva lui, li incontrava lui.
3: Sì, sì, Gesù non aveva paura di mescolarsi con questi peccatori per niente. Un'altra cosa dobbiamo anche renderci conto, che in chiesa troviamo persone molto simili, sembriamo tutti simili, ci vestiamo in un certo modo, parliamo in un certo modo. Dobbiamo creare degli ambienti dove chi non assomiglia a noi si sente benvenuto, si sente accolto, e magari quella persona non si sentirà mai, non si assomiglierà mai a noi. Sarà sempre un pochino diverso, magari pieno di tatuaggi, non lo so, pieno di piercing, qualcosa, oppure il loro stile di vita è diverso, vengono da un altro ambiente, ma dobbiamo accoglierli e dargli quel posto dove si sentono amati, accettati, e Dio farà il resto.
2: Quindi anche all'interno della Chiesa bisogna assumere quell'atteggiamento non giudicante nei confronti delle persone che sono diverse da noi, perché vengono da un'altra cultura, da un'altra esperienza. Possono trovare anche loro un luogo in cui sentirsi in famiglia, sentirsi a casa.
3: Sì, sì, sì.
2: Questa è una sfida, Manuela, per le comunità.
3: Abbiamo difficoltà e non ci piace, ci mette un po' molto a disagio se una persona diversa fa parte della nostra comunità. Non dico tutti, però è una cosa che per tutti noi umani dobbiamo stare un po' attenti, soprattutto noi credenti, che sappiamo quanto ci è stato perdonato, quanto siamo stati accettati da Dio. Dobbiamo imparare ad accettare chi non è come noi, perché Dio li accetta, Dio li ama. Siamo tutti creati nella sua immagine.
2: Dio tanto amato il mondo, quel testo di cui tu parlavi, Giovanni 3,16, ha amato il mondo, quindi con tutto quello che il mondo rappresenta, ha dato suo figlio affinché chiunque crede in lui, ecco, abbia la vita eterna e quindi abbia una nuova vita, abbia una nuova possibilità, una chance. La speranza torna sempre nei nostri dialoghi con Manuel, non solo i binari della speranza, ma la speranza poi entra in quello che è il tuo lavoro, in quello che è il tuo ruolo di anziano, in quello che è quella che è la tua vita. Quando prepari dei sermoni per la comunità, ti lasci ispirare anche dalle tue esperienze di vita sul lavoro?
3: Sì, sicuramente. Esperienze di lavoro, esperienze di vita. Tutti abbiamo delle esperienze dove possiamo vedere la mano di Dio in mezzo. A me piace molto predicare sermoni molto pratici. Voglio che tutti guardiamo gli esempi della Bibbia e riusciamo a raccogliere qualcosa per noi. Come posso vivere io da cristiano? E non pensare che Dio ha fatto delle grandi cose solo migliaia di anni fa, ma che Dio continua a fare grandi cose, miracoli, tante cose meravigliose nella nostra vita.
2: Le esperienze che tu fai e che hai fatto, perché tu, diciamo, sei cappellano in questo periodo, stai lavorando presso le ferrovie, ma in passato hai lavorato anche nelle carceri. Quindi le varie esperienze che ti hanno portato molto fuori dalla Chiesa, in realtà che erano veramente molto diverse dalla Chiesa, tutte queste realtà ti hanno un po' forgiata per essere proprio capace di accogliere e di riuscire a portare sì la Chiesa fuori dalla Chiesa, ma forse portare anche coloro che sono fuori dalla Chiesa in Chiesa, quindi riuscire a fare questo doppio lavoro.
3: Sì, io imparo moltissimo dal mio lavoro che riesco a portare in chiesa. Ti racconto brevemente una storia che ho sentito da un uomo che adesso lui è un pastore di chiesa, ma lui è stato in prigione per 15 anni, faceva parte di una gang, perciò in carcere per un crimine molto violento. 15 anni, ma i primi anni in prigione lui è stato, li ha trascorsi molto paranoico, chiuso nella sua cella, non voleva uscire perché sapeva che nella stessa prigione ci fosse altri membri di un altro gang che volevano ucciderlo. In qualche modo ci sarebbero riusciti. E con tutto il conforto, con tutte le parole belle del personale del carcere a dirgli dai, esci tranquillo, ti proteggiamo, non ti preoccupare, eccetera, eccetera. Lui dice che niente lo riusciva a convincerlo, lui stava sempre in paura, aveva incubi, dormiva poco, perciò uno straccio. Un giorno è stato un cappellano che gli ha detto: la realtà è che tu sei un peccatore, hai fatto delle cose terribili. E queste cose ti torturano, ma c'è speranza. Dio ti ama e ti perdona. Se tu vuoi, la tua vita può trasformarsi. E lui ha detto che è stata la prima volta che lui ha sentito il Vangelo, il messaggio del Vangelo. Dio ti perdona. E attraverso il suo figlio Gesù, che ha preso su lui stesso tutti i tuoi peccati, tu puoi avere un'altra vita. E la sua vita si è trasformata. E quando è uscito dal carcere è diventato un pastore. Un messaggio incredibile, però è la realtà.
2: Molto interessante, Manuela, questa storia che ci ha raccontato, che ancora una volta testimonia la potenza della predicazione del Vangelo, come il Vangelo, come l'amore di Dio che abbiamo visto in maniera concreta nella vita di Gesù, può dare anche alla persona che ha commesso il reato più grave il desiderio di darsi a Dio perché lui cambi, trasformi la vita. E non c'è, secondo me, il messaggio più bello, quello di dire Gesù ti ama, Dio ti ama e vuole fare di te una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove.
3: Sì, infatti, e tu puoi scegliere questa vita, puoi avere questo perdono e puoi ricominciare. La
2: Quindi
3: scelta.
2: C'è speranza per tutti, sia sui binari che anche quando non si è sui binari, c'è sempre la speranza per tutti. Grazie Emanuela per aver condiviso questo spaccato della tua vita, sia come cappellana che come anziano della comunità avventista. Alla prossima.
3: Grazie Daniela, alla prossima.
2: Il dono della vita. Benvenuti a un nuovo appuntamento con la dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie, biologa molecolare specializzata in genetica medica, embriologia e nutrizione clinica. Con la dottoressa faremo un viaggio straordinario dentro noi stessi per parlare di salute, di prevenzione, di speranza e di rinascita. Benvenuta Anna Maria.
4: Grazie a te Daniela.
2: Sei una donna di scienza molto stimata, ma anche una donna che ha vissuto sulla propria pelle una battaglia molto difficile di cui abbiamo parlato nelle interviste precedenti. Tu ti sei scontrata, ecco, incontrata con il tumore, alla fine hai vinto la tua battaglia. Dalla storia di medico, dalla storia di paziente, tu hai rivestito tutti i due ruoli, è nato questo libro, Il dono della vita, bionutrizione cellulare per la prevenzione e la cura delle malattie. Tu hai dedicato un capitolo, il terzo, proprio all'intestino, intitolandolo L'intestino è il nostro migliore amico. Perché il nostro migliore amico? Quali sono le cose che non sappiamo e che invece dovremmo sapere proprio per stare in salute?
4: Beh, l'intestino è vero, tutti ne parlano, ma in realtà non in maniera approfondita e non dando l'importanza che veramente ha. Perché l'intestino tutti pensano che sia il secondo cervello, in realtà per me è il primo cervello, perché l'intestino non è semplicemente un tubo lungo dai 4, dagli 8 ai 10 metri a seconda dei casi, ma è un intestino dove avvengono tante reazioni, tutto il nostro ambiente si sviluppa lì dentro, cioè anche le vitamine, vengono prodotte delle vitamine, vengono prodotte dei neurotrasmettitori, ha una funzione non solo di digestione, quelli che tutti pensano che abbia semplicemente una funzione digestiva, ma non è semplicemente quello. Vi dico una chicca proprio per farvi capire l'importanza. Quando noi siamo stressati, abbiamo un'ansia, tutto praticamente va a livello della pancia, no? E diciamo, ma guarda, mi fa male la pancia, la gente dice, o vado a diarrea. Quando noi siamo ansiosi, abbiamo attacco di panico. E questo perché? Perché esiste praticamente un asse intestino-cervello che è collegato. Cioè quando noi sappiamo, tutti sanno che la funzione digestiva la conoscono tutti, no? Che tutti i nutrienti che noi mangiamo, tutto quello che noi mangiamo attraverso la bocca, intanto la prima digestione la saltiamo a priori, ma tutto poi quando va nell'intestino tenue viene assorbito, poi a livello del colon vengono riassorbiti acqua e sali minerali, poi le scorie vanno via. Quindi funzione digestiva, funzione di pulizia, perché è un organo emuntorio che butta fuori le scorie e le tossine. Una funzione anche di regolatore del metabolismo, che molti non lo sanno, molti dicono ma il mio metabolismo è rallentato, ma perché è rallentato? Perché c'è qualcosa che non va a livello digestivo. Quando io faccio dell'anamnesi, per esempio, a delle persone, la prima cosa che chiedo è appunto, faccio tantissime domande per quanto riguarda l'intestino, no? Il reflusso gastrico, se hanno mal di testa, se hanno dolori addominali, se hanno il meteorismo, se hanno la bocca amara, se hanno la stanchezza cronica. Bene, tante di questi sintomi che sembrano poco importanti in realtà dipendono dall'intestino. L'intestino è un grande, come posso dire, è un organo grandissimo, che come dicevo è lungo dai 7 ai 10 metri, è anche una funzione enterica, una funzione nervosa, quindi diciamo che l'asse intestino cervello è collegato dai nervi. D'accordo? Il sistema vagale che noi non controlliamo. Noi sappiamo che noi, se vogliamo muovere il braccio, per esempio, diamo un comando ed è il nostro sistema nervoso che dà il comando. Ma quando noi vogliamo digerire qualcosa, non certo, è che abbiamo, diciamo, digerisci. Bene, non è che diciamo questo. E quindi praticamente è autonomo, va da solo. Quindi quando noi mangiamo qualcosa, c'è la peristalsi intestinale, quindi questa muscolatura liscia che si muove, fa muovere tutto, fa assorbire, fa tantissime cose. Ma poi l'intestino è anche sede dell'immunità. Voi immaginate che più del 70% del sistema immunitario è a ridosso dell'intestino. Quindi guardate quanto è grande questo intestino e quante funzioni ha importantissime. Ancora, Noi abbiamo, pensiamo che quando noi è un lungo tubo aperto, no? Attraverso la bocca e l'ano. Questo è quello che sappiamo.
2: Quindi
4: e
2: lui ricorda. L'ingresso è un'uscita.
4: L'ingresso è l'uscita attraverso la bocca, l'esofago, quindi noi mastichiamo. Masticare bene perché non mastichiamo mai, perché la prima digestione avviene già in bocca. Ma noi
2: e
4: non
2: questo
4: lo,
2: è il
4: lo
2: problema di essere molto veloci, perché magari si ha poco tempo e quindi velocemente si ingoia direttamente.
4: Bravo. Ma noi non sappiamo quanto è importante la prima digestione, perché nel momento in cui poi il cibo va a livello dello stomaco, dove praticamente viene attaccato dagli acidi, no? Che molto spesso molte persone hanno il reflusso gastrico, no? Perché sì, questo è pure legato a quello che noi mangiamo. Allora, che cosa è? L'acido praticamente sminuzza, diciamo così, digerisce ulteriormente il cibo, poi va nell'intestino tenue, dove gli enterociti, dopo ne parleremo ancora in maniera più approfondita, praticamente assorbono i nutrienti in generale. Noi pensiamo ai nutrienti soltanto a che cosa? Alle proteine, ai carboidrati e ai grassi. E l'altra parte importantissima, che sono i micronutrienti, non ci pensa nessuno. Allora, diciamo che questa è la funzione dell'intestino tenue, ma a ridosso di questi enterociti, che sono le cellule dell'intestino, c'è una popolazione, c'è un sistema importantissimo che è il microbiota intestinale, di cui si parla tantissimo. Ma che cos'è questo microbiota intestinale? È un nostro ospite formato da un ecosistema di batteri, di virus, di
2: lievi. Noi
4: di
2: siamo lievi, la minoranza.
4: Noi siamo la minoranza. Siamo la minoranza. Voi immaginate che il nostro microbiota intestinale ha un peso in chili, di 2 chili, quindi immaginate quanto è grande. E che cosa fa questo nostro ospite? Il nostro ospite è, diciamo, in simbiosi con noi, cioè nel senso che noi gli diamo da mangiare e lui deve produrre alcune cose importanti. Quali, per esempio? Le vitamine, la vitamina K, la vitamina B12, l'acido folico, non solo le vitamine, ma anche alcuni neurotrasmettitori come importanti come la serotonina, no? Noi siamo tutti stressati oggi. Perché il nostro organismo, che dovrebbe produrre la serotonina, la dopamina, eccetera, non la produce più. Perché? Perché siamo tutti in disbiosi intestinale. Che significa questa disbiosi? Allora, significa che questo microbiota, che è importantissimo, secondo me è veramente la parte più importante del nostro intestino, è in disbiosi, cioè non è più in equilibrio. E quindi, non essendo in equilibrio, inizia praticamente a fare delle cose che non dovrebbe fare.
2: Questo microbiota è fatto da una popolazione che a volte fa in modo che ci siano, secondo la nostra alimentazione, il nostro stile di vita, che ci siano un ceppo che sia superiore all'altro, quindi non c'è più l'equilibrio. Sì. E
4: l'equilibrio.
2: A questo punto le sostanze che noi riusciamo ad assimilare non sono quelle di cui veramente abbiamo bisogno.
4: Benissimo. Infatti si parla anche di malassorbimento intestinale, o ancora, allora, abbiamo spiegato prima che l'intestino è l'unico organo aperto, no? Attraverso la bocca e l'ano. Quindi gli enterociti, che sono le cellule intestinali, devono essere uniti con delle giunzioni molto serrate, che si chiamano tag junction, tra una cellula e l'altra. Da tra una cellula e l'altra non deve passare nulla, cioè è molto selettivo, passano i micronutrienti, ma non passano per esempio dei virus, non passano dei pezzi di batteri, non passano anche dei cibi mal digeriti. Ma in realtà, quando il microbiota intestinale è in disequilibrio, si ha quella che si chiama l'alterazione della permeabilità intestinale.
2: Quindi le maglie si allargano,
4: le
2: come
4: maglie
2: se le maglie
4: tra un enterocite e l'altro, tra le due cellule che uniscono, che si formano l'intestino, si allargano. Quindi si parla di alterata permeabilità intestinale. E quindi che cosa accade? È qui che accadono i problemi.
2: Riprendiamo con la dottoressa Anna Maria Pasqua di Bisceglie. Stiamo facendo un viaggio interessantissimo in questo lungo organo che è l'intestino, quindi sono diversi metri.
4: Dai 7 ai 10 metri dipende poi dalle persone.
2: Ci parlavi appunto di questo microbiota, dell'alterazione, di quando appunto non assimiliamo tutto quello che ci occorre e spesso c'è anche una permeabilità intestinale.
4: Che cosa accade? Che quando c'è queste giunzioni si allargano, inizia a passare qualcosa da queste giunzioni, tipo pezzi di cibo non digerito bene, dei pezzi di virus. E che cosa fanno quando entrano? Vanno nel sangue e quindi vanno ad infiammare il sangue. Come ho spiegato prima, noi abbiamo un sistema immunitario a ridosso dell'intestino. Quindi che cosa succede? Che nel momento in cui un estraneo entra attraverso questa alterata permeabilità, il sistema immunitario si attiva, inizia a produrre degli anticorpi. che andranno a distruggere queste, diciamo, questi estranei che sono entrati. Ma questo rappresenta l'anticamera di quelle famose, che ormai famosissime, malattie autoimmuni.
2: Autoimmuni, infatti, questo pensavo.
4: Perché nessuno parla delle malattie autoimmuni legate a questa alterata permeabilità intestinale che porta a una iperattivazione del sistema immunitario. Perché che cosa accade? Il sistema immunitario ha una funzione importantissima, quella di difenderci dagli strani, no? E normalmente il sistema immunitario, nel momento in cui entra un estraneo, si attiva, distrugge, produce degli anticorpi, distrugge questo estraneo che è entrato e poi si spegne. In realtà, se noi abbiamo continuamente questa alterata permeabilità intestinale, molti estranei entrano. Quindi il sistema immunitario è sempre attivo. E se c'è anche una predisposizione genetica ad alcune patologie, come la celiachia, per esempio, che è una malattia autoimmune, che cosa succede? Che questi anticorpi che vengono prodotti, praticamente che vagano nel nostro organismo, se trovano una struttura simile all'estraneo che è entrato, perché non esiste una struttura uguale, quindi che fa? Non la riconosce come self e l'attacca. E di qua tiroiditi di Hashimoto, che ormai è una malattia autoimmune comunissima a tutti quanti, problemi di artrite reumatoide, morbo di Crohn, iniziano veramente a creare dei problemi abbastanza gravi.
2: Questo tutto è, questo, diciamo, è partito dal fatto che l'intestino è in disbiosi, sì. Comunque l'intestino non è in equilibrio.
4: L'intestino rappresenta un organo fondamentale per le malattie, ma non solo per l'avvio di malattie, ripartendo dai disturbi per poi arrivare a quelle più gravi, ma anche la cura della persona parte dall'intestino. Questo è importante, perché è vero che parte la malattia, ma noi possiamo curare sempre attraverso l'intestino. E questo è fondamentale, e questo non è che lo dico io, lo diceva già Ippocrate, che noi abbiamo una forza curativa, ma lui non sapeva nulla del microbiota, non sapeva né della genetica, non è che sapeva nulla di tutto questo. Chiaramente noi col tempo l'abbiamo scoperto, aveva già intuito che la forza curativa risiede proprio nel nostro corpo e in particolar modo nell'intestino. Tant'è che diceva: fa che il cibo sia la tua medicina. Quindi il cibo può essere medicina o veleno a seconda di come lo utilizziamo e di che cosa prendiamo, mangiamo. Ecco perché, allora, io mi occupo, tu sai Daniela, di stile di, sono coach in medicina di stile di vita, quindi proprio per evitare le patologie. Ma è chiaro che nel momento in cui c'è una patologia, la prima cosa che bisogna fare è andare a curare questo benedetto intestino, quindi chiudendo questa alterata permeabilità intestinale, ripopolando praticamente tutto l'intestino di vita, quindi proprio per evitare le patologie. Ma è chiaro che nel momento in cui c'è una patologia, la prima cosa che bisogna fare è andare a curare questo benedetto intestino, quindi chiudendo questa permeabilità

0: contengono fibre né che contengono micronutrienti. Vi faccio l'esempio del chicco integro. Noi ci mangiamo la pasta, faccio un esempio, ma il chicco integro è quello che contiene tutto, perché il microbiota ha bisogno della crusca, ha bisogno delle fibre che stanno nella frutta, nella verdura, quindi nei chicchi integri, proprio per essere nutrito. Nel momento in cui viene nutrito, produce che cosa? Degli acidi grassi a catena corta che andranno poi a produrre tutto quello che a noi interessa.
1: Per questo converrebbe mangiare i cereali a chicco, il riso, il
0: Bravo.
1: grano, l'orzo, tutto a chicco, proprio perché prendi tutto. Perché se tu prendi qualcosa tipo pasta integrale, ma è sempre qualcosa di trattato, è solo una parte, invece il chicco contiene tutto, quindi sia la fibra
0: Contiene anche
1: che
0: il
1: tutto il
0: germe,
1: resto.
0: contiene anche il germe. E poi il problema nostro è che mangiamo troppi cibi ultraprocessati. Non è vero che non li mangiamo, perché già iniziando dalla mattina noi ci mangiamo il kefir. Mi dite che cos'è questo kefir? Che molti adesso va di moda, no? Bene, mangiamoci della frutta, prendiamo dei probiotici, ma già la frutta è un prebiotico anche, perché dà cibo al nostro microbiota. Invece adesso va di moda. Il kefir, va di moda la fetta biscottata con la marmellata, tutte cose che.
1: Questi prodotti a volte poi hanno delle aggiunte di zucchero e di frutta, bisognerebbe prendere quello semplice, magari se riuscissimo a farlo in casa. Quindi ci fermiamo qui, Anna Maria, perché il
0: Va
1: tempo
0: bene.
1: a nostra disposizione è volato, ma ci risentiamo per una prossima puntata.
0: Saluto tutti i radioascoltatori e un abbraccio e a presto.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Radio Logos.
1: Numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, 338 25 10 347.

Stiamo meditando l'Evangelo di Matteo e siamo al capitolo 25 che va dal versetto 19 al 30. Come titolo di questo brano che leggiamo è Il ritorno del padrone. E il padrone, qui abbiamo visto che sotto certi aspetti è il Signore Gesù, il quale, questo padrone, va per un paese lontano e affida ai suoi servitori dei talenti. Ad uno affida 5 talenti, a un altro ne affida 2, a un altro ne affida 1. Vogliamo vedere cosa succede quando incontra i suoi servitori. Devono rendere conto a lui del loro operato. Allora, leggiamo dal testo biblico, Matteo 25, dal versetto 19, queste parole. Or dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse: Va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi, presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene e buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo, disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sottoterra, eccoti il tuo. E il suo padrone rispondendo gli disse: Servo malvagio ed infincardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli soprabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Abbiamo letto dopo molto tempo. Quanti anni o quanti secoli sono passati da che il Signore Gesù è andato in cielo? Dopo la sua morte e la sua risurrezione sono passati 20 secoli. Ebbene, prima vorrei parlare di quella che sarà la retribuzione e la ricompensa per coloro che sono suoi, i suoi fedeli, i suoi servitori, i veri servitori. E poi vediamo che questo personaggio a cui il Signore poi dà un castigo. Però vorrei leggere, per quanto riguarda il ritorno del Signore, noi tutti, figlioli di Dio, e soli figlioli di Dio, soli nati di nuovo, solo coloro che veramente hanno lo Spirito di Dio aspettano il ritorno del Signore. Tutti gli altri non aspettano il Signore. Si dice che il Signore un giorno verrà per giudicare i vivi e i morti. Anche nel credo, diciamo, cattolico dice questo, ma tanti lo dicono così, in un modo quasi meccanico. Però vogliamo vedere insieme quali sono i passi che riguardano noi e il ritorno di Gesù. Che cosa darà il Signore al suo ritorno? E il ritorno del Signore può essere vicino, non sappiamo nel giorno, nell'ora, nell'anno, ma da quello che noi vediamo e da quello che noi sentiamo accadere nel mondo, che il Signore non tarderà la sua venuta. Non tarderà la sua venuta. Abbiamo tanti segni profetici che si sono adempiuti e che si adempiono sotto i nostri occhi. L'Apostolo Paolo, nella seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 10, dice così: Poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato, o bene o male. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 10. Vediamo che al ritorno del Signore
ci sarà la retribuzione, ci sarà la ricompensa di quelli che sono stati suoi. Quindi anche l'Apostolo Paolo lo dice ancora in Prima Corinzi, capitolo 3, riguardante la ricompensa che riceveranno. Abbiamo visto la volta scorsa, e lo ripetiamo, che la ricompensa sarà basata non sul frutto, ma sulla fedeltà. Quello che Dio richiede dagli amministratori, dice l'Apostolo Paolo, Prima Corinzi capitolo 4, che siano trovati fedeli. Fedeli, la fedeltà è la base principale del nostro servizio per il Signore, la fedeltà. Prima Corinzi capitolo 3, dove dice così: l'opera di ognuno sarà manifestata, poiché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha ad apparire quel fuoco, e il fuoco farà la prova di quello che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Qui si sta parlando del giorno di Cristo, qui si parla del tribunale di Cristo. Quindi non ha nulla a che fare con il giudizio. Il giudizio universale è il giudizio che con un giudizio di condanna. Il tribunale di Cristo è una ricompensa, un premio che avranno coloro che hanno operato per Lui. Però vediamo che il premio sarà molto differente l'uno dall'altro, perché qui l'Apostolo Paolo dice: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra, ma bati ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà. Quindi un credente può costruire, può lavorare con del materiale scadente, la paglia, il fieno, il legno, mentre uno lavora con dell'oro, dell'argento o le pietre preziose. Quindi vediamo come noi lavoriamo nell'opera del Signore, qual è il materiale che noi impieghiamo, che adoperiamo nell'opera sua. E il giorno di Cristo la paleserà, l'opera di ogni credente. Quindi il credente è salvato perché la salvezza è un dono di Dio, però l'opera sua sarà provata col fuoco, e se non sussiste rimarrà soltanto un pugno di cenere, perché il credente ha lavorato con del materiale scadente. E lì dovremmo esaminare quello che ha valore da quello che non ha valore. Però ognuno riceverà la giusta ricompensa. E anche in Romani l'Apostolo dice: così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio, di ogni opera, di ogni cosa che abbiamo fatto. E l'Apostolo Paolo ancora in Colossesi dice un altro versetto importante, Colossesi capitolo 3 versetto 23: qualunque cosa facciate, operate di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Quindi quando il Signore tornerà e Lui ci porterà in cielo, lì ogni credente riceverà la giusta ricompensa. Alle nozze dell'agnello si uniranno anche il premio, la ricompensa della nostra fedeltà nell'opera del Signore. E il Signore, vediamo che non userà favoritismi, quello che succede nel mondo, vero? Questo mi fa simpatia, chiudiamo un occhio, gli do di più, l'altro mi fa un po' meno simpatia e gli do di meno. Il Signore è un Dio santo, giusto e retto, e ognuno darà la giusta ricompensa della nostra fedeltà e del nostro operato. Ma andiamo al nostro testo. L'esame del padrone nei confronti di questi servitori. Vediamo qui che due servitori sono ricompensati e sono elogiati allo stesso modo.
colui che aveva guadagnato altri 5 talenti e l'altro che aveva guadagnato 2 talenti. Allo stesso modo il Signore dà la ricompensa, infatti dice così, e dice: va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Che bello, che bel complimento che gli fa, è una lode, buon servitore, lo elogia per l'operato. Io penso che ognuno di noi, quando saremo davanti al Signore, vorremmo sentire queste parole: sei stato fedele, sei stato un buon servitore, ti sei adoperato nell'opera mia. E questo è molto bello. E questo sarà davanti a tutti i santi e davanti a tutti gli angeli. Che brutto invece quando una persona non viene elogiata o apprezzata. Io penso che la minima cosa che può fare è abbassare gli occhi per la sua vergogna. Arrossirà perché non ha fatto abbastanza per il Signore. Non ha fatto quello che avrebbe potuto fare. E io credo che ognuno di noi dovremmo studiarci e dire: Signore, voglio fare di più e voglio fare di meglio. Non voglio perdere troppo tempo nelle cose del mondo. Il mondo ormai è morto per me. Io sono morto al mondo. Io voglio vivere per te. Lo scopo della mia vita sei tu. Non ho altro bene all'infuori di te. Voglio vivere solo per te. Quindi il padrone complimenta questi due servitori. Sapete, un complimento del Signore, un elogio del Signore, vale più di tante ricchezze. Non è così? C'è un proverbio di Salomone che dice, Proverbio 22, versetto 1, la buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze e la stima all'argento e all'oro. A che vale una persona che è ricca, ha successo nel mondo e poi manca di quei valori che sono l'onestà, la sincerità, la fedeltà? Non sono valori più importanti di tante ricchezze? Che vale una persona che è ricca e poi ha perso l'onore? Di certi personaggi potenti nel mondo della politica, dello spettacolo, tutte le ricchezze non valgono nulla di fronte all'onestà. Quindi vale più di tante ricchezze l'essere onesti, l'essere leali, essere sinceri, essere fedeli. Cose che questi valori purtroppo vanno a scomparire. Oggi si pensa soltanto a quello che ho e non a quello che sono. Ha più valore quello che sono che quello che ho. A che vale che una persona ha miliardi e poi una persona disonesta, un ladro, un delinquente? Che vale? Vediamo che alla fine il padrone interroga anche il servitore infedele. Anche per lui c'è di dare la giusta ricompensa, o meglio qui si tratta di punizione. Infatti, quando il padrone lo interroga, lui si scusa e dice delle cose non vere. Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro. Non era vero che era stato un padrone duro. Non risulta verità, perché non conosceva né il padrone né il cuore del padrone. Parole che uscivano da un cuore invece malvagio, da un cuore cattivo, nel giudicare il padrone. Perché il padrone, se vogliamo, era stato buono anche con lui, perché anche a lui, a questo servitore infedele, aveva affidato un talento. E abbiamo detto la volta scorsa che lui ha dato secondo la capacità di ognuno, giusto? Quindi è inutile dare a uno che non ha la capacità tanti talenti. Ognuno dà secondo la propria capacità. E la volta scorsa abbiamo parlato, vi ricordate, dei doni. Il Signore ha dato anche dei doni. A uno ne ha dato uno, a uno ha dato due, a altri ne ha dato 5, altri 10 magari. Ma nessun credente è privo di tutti i doni. Almeno un dono tu ce l'hai. Ma questo uno, cerco di adoperarlo per la gloria del Signore.
E io dico, Signore, che dono mi hai dato affinché possa adoperarlo nell'opera tua? Ma ci abbiamo fatto un pensiero su questo. Sapete, ci sono persone anche che giudicano il Signore. Qui vediamo che questo servitore ha giudicato il suo padrone. Non ci sono altre persone uguali che giudicano il Signore. Come Dio può permettere delle guerre dove migliaia di persone muoiono innocentemente? Dio è amore, che Dio è buono e che l'uomo è malvagio, che non cerca il bene altrui ma cerca il proprio interesse. Quindi la malvagità non viene assolutamente dal Signore, ma viene dal cuore malvagio dell'uomo, che è egoista, che è malvagio, che non ha cura degli altri, ma pensa solo a se stesso. Quindi qui vediamo che la creatura ha la presunzione di giudicare il creatore. È come se il vaso dice al vasaio che l'ha fatto: guarda che tu hai sbagliato. Ma quale follia nell'uomo giudicare il creatore, colui che è perfetto e santo e giusto, e noi siamo tutti immersi nel peccato. L'uomo ha la presunzione di voler giudicare il creatore. E qui abbiamo il malvagio servitore che quasi dà una sentenza: io so che tu sei un uomo duro. E quando giudicano il Signore, parlano male del Signore, quello che ha fatto il Signore per noi. Non l'avrebbero fatto neanche i nostri genitori, di aver dato la vita per noi. Gesù ha dato la sua vita per noi. Ebbene, questo servitore era cattivo e malvagio, aveva dei pregiudizi nei confronti del suo buon padrone, se vogliamo. C'è un versetto in Luca che dice così, Luca capitolo 6, versetto 45: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro reca fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Se il nostro cuore è malvagio, la nostra bocca parlerà di cose malvagie. Non è così? Se il nostro cuore è stato rigenerato dallo Spirito di Dio, siamo figlioli di Dio, siamo nuove creature, e il nostro cuore è stato veramente purificato col sangue di Cristo, noi parleremo del bene, faremo del bene, faremo del bene, saremo incapaci di fare il male, sia nel dire sia nel fare, perché il Signore ha cambiato la nostra vita, perché è più forte la persona che fa il bene che quello che fa il male, no? Perché per fare il male ci viene tutti facile, perché la nostra natura purtroppo è incline a fare il male. Ma il fare il bene significa andare controcorrente, e lì ci vuole soltanto la grazia e la potenza di Dio. E un'altra cosa vorrei dire, che questo cattivo, malvagio servitore che giudicava il suo padrone mi fa pensare a tante persone che sono e pretendono di essere servitore di Dio, ma non lo sono, non lo sono. Da che cosa possiamo vedere quando una persona è da Dio, da quando non è da Dio? Da che cosa possiamo sapere, conoscere, se una persona è da Dio oppure non è da Dio? In Matteo capitolo 7, versetto 15 a 20, il Signore Gesù dice queste testuali parole: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Nella chiesa di Corinto c'erano persone incredule che si insinuavano, che si infiltravano nella chiesa per portare dottrine sbagliate. E voglio leggere questo versetto perché è molto importante. In 2 Corinzi capitolo 11, versetto 3 e 4,
L'Apostolo avverte i credenti di Corinto con queste parole: ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Ora io stimo di non essere stato di nulla da meno di codesti sommi apostoli. Nella chiesa di Corinto si infiltravano dottrine diaboliche, eresie di perdizione, perché c'erano persone che predicavano un altro Cristo, un altro Evangelo e un altro Spirito. E oggi l'Evangelo, il puro Evangelo, l'Evangelo della parola di Dio, l'Evangelo della grazia, purtroppo è stato ed è da tanti adulterato, annacquato, avvelenato, addolcito, perché non puoi parlare, come si dice, pane pane, vino vino. Se tu parli in un modo schietto, puro, le persone si allontanano, si scandalizzano. Eppure il Signore usava certe parole. Se tu dici a una persona, Gesù lo disse, chi ama la sua vita la perderà, ma chi la perderà per cagion mia la troverà. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Ma sono parole dure. Se non odi persino la tua stessa vita, se non metti al primo posto me e poi vieni te e poi vengono i tuoi genitori oppure i tuoi figli, per certuni questo è un Evangelo duro, non si può accettare. Quindi si dice che si predica un altro Cristo, ma il Cristo che viene predicato in tante comunità, sia cattoliche che evangeliche, non è il Cristo della Bibbia, non è il Gesù della Scrittura, un altro spirito. E l'Apostolo Giovanni dice: provate gli spiriti se sono veramente da Dio, perché c'è anche lo spirito dell'Anticristo. O un altro Evangelo, che all'Evangelo della grazia si aggiungono le buone opere. Dice l'Evangelo: quello che Gesù ha fatto non è sufficiente, bisogna che si aggiungano anche delle buone opere. E quindi non è più l'Evangelo della grazia, è l'Evangelo annacquato, che bisogna fare anche delle buone opere per essere salvati. E questo non è l'Evangelo della Bibbia, perché per le opere della legge nessuna persona può essere giustificata. La salvezza è pura grazia di Dio, è un dono di Dio. Quindi vediamo che tanti predicano delle eresie. C'è un versetto nel Salmo 50, versetto 16, che è molto forte, che dice: ma quanto all'empio, il Dio gli dice, spetta egli a te di parlare dei miei statuti. La salvezza è pura grazia di Dio, è un dono di Dio. Quindi vediamo che tanti predicano delle eresie. C'è un versetto nel Salmo 50, versetto 16, che è molto forte, che dice:

ma non prendono la Bibbia in mano e parlano della parola di Dio, ma parlano delle cose varie. Parlate alle persone di Gesù, parlate alle persone della parola di Dio. E quante persone si spacciano per servitori di Dio. Ma un giorno il Signore dirà: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché io non vi conobbi mai. E tante persone diranno: Signore, noi abbiamo fatto questo, quest'altro. Io non vi conosco. Persone che pretendono di essere servitori di Dio, persone religiose. Ma il Signore conosce quelli che sono suoi. Allora voglio menzionare 7 punti che rivelano l'operato dell'infedele servitore. Primo, egli nascose il talento. Secondo, egli ebbe cattivi pensieri sul suo padrone. Egli ebbe paura, ma nell'amore, dice l'Apostolo Giovanni, non c'è paura. Quarto, egli è chiamato dal padrone servo malvagio, un brutto titolo. Quinto, egli mostra di essere infincardo. Infincardo vuol dire fannullone, pigro, che non voleva fare nulla. Il minimo che poteva fare, disse il padrone, di portare il suo denaro dai banchieri. Non ha fatto nulla. Sesto, egli non era degno di ricevere in affidamento nessun talento, perché il padrone ha detto: toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti. Non era degno. Settimo, egli non ha portato frutto, perché il padrone lo definisce servitore, servitore disutile. Queste sono le caratteristiche di quel servo infedele. Questo servo infedele a quale categoria di persone può rappresentare? Questo servo infedele a quale categoria di persone può rappresentare? Ai credenti che sono solo spettatori e non operanti nella Chiesa e non fanno nulla nell'opera del Signore? Oppure ai falsi credenti che frequentano una comunità ma che non sono veri cristiani? Oppure alle persone del mondo che pur avendo ricevuto da Dio dei doni naturali, li usano solo per il loro interesse e non per Dio che ha donato tutte le cose. A quale di queste 3 categorie simboleggia questo servo infedele? Bene, allora non vogliamo dare giudizi, ma che cosa dice alla fine il padrone riguardo a questo servo infedele? Dice così: e a quel servitore disutile gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Io credo che questo rappresenta falsi cristiani, perché il Signore non butterà nel fuoco, all'inferno, coloro che non hanno operato bene o hanno operato male. Perché abbiamo detto all'inizio che ognuno riceverà la retribuzione delle cose fatte mentre nel corpo, perché la salvezza è un dono di Dio. Quindi io credo che qui si parla di quelle persone che magari frequentano una chiesa ma non sono veri cristiani, e anche di persone che non frequentano nessuna chiesa, però usano e adoperano i talenti che Dio ha dato ad ogni persona, ad ogni creatura, soltanto per il loro tornaconto. Ebbene, tante persone conoscono e hanno sentito parlare di Gesù, hanno sentito parlare della Bibbia, hanno sentito parlare dell'opera di salvezza, però non se ne curano, non ci interessa. Per cui una persona non vive per il Signore, ma vive per se stessa. E quel poco che ha, un giorno lo perderà. Perché il padrone ha detto, dice così, che quel talento stesso toglietelo e datelo a colui che ha 5 talenti. Quel poco stesso gli è stato tolto. E mi fa pensare a tanta gente che, avendo trascurato quello che il Signore ha donato loro, alla fine perdono tutto. Si perde persino la salvezza. La Bibbia dice in Ebrei: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Tante persone non vanno

in vendo perché erano grandi peccatori, ma perché hanno trascurato la salvezza che Dio dà gratuitamente a chiunque. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Ci sono persone che hanno sentito, risentito dell'Evangelo, però lo trascurano, rimandano, indugiano, non prendono una decisione e alla fine vanno nell'aldilà senza essere stati salvati. Per non aver fatto la decisione, per non aver accettato Cristo nella loro vita come Signore e come Salvatore. Perché? Trascurare la cosa più importante della nostra vita è la salvezza dell'anima. Non è così? Dare la vita al Signore è la cosa più bella che c'è. Quello che vale. E la lode del Signore vale più di tutti i migliori complimenti che possiamo ricevere da tutti gli uomini. Un solo complimento del Signore vale più tutti gli elogi, i complimenti, gli onori che ci possa fare il mondo. Lo reputiamo gli onori del mondo spazzatura di fronte alla conoscenza del Signore. Quindi vogliamo essere fedeli al Signore, lavorare per Lui finché abbiamo fiato, finché abbiamo forze. Ed è bello quanto il Signore dirà ad ognuno di noi, buono e fedele servitore. Questo ci rallegra. È il migliore complemento che possiamo avere. Amen.

caloroso buongiorno a tutti, amici ed amiche. Benvenuti ancora a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e come sempre vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è il social network di Dio, la preghiera. Leggo nella Bibbia, esattamente nel Nuovo Testamento, nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, al verso 6, e dice: ma tu, quando preghi, mettiti in disparte e rivolgi la tua preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Cos'è un social network? Beh, il social network è una parola che si usa tantissimo in questi ultimi tempi e cerco di condensare in poche parole. È un gruppo di persone legate da relazioni sociali, i quali prevedono una registrazione mediante la creazione di un profilo personale e poi viene protetto dalla password. Allo stesso modo, quando si parla di preghiera, è necessario parlare anche di fede genuina in Cristo Gesù, che è la registrazione con la password, per usare questa metafora, per entrare in contatto con Dio. Non ci possono essere preghiera senza fede e viceversa. La preghiera è qualcosa di essenziale all'uomo, perché l'uomo è stato creato ad immagine di Dio. Tuttavia, coltivare il suo rapporto con Dio, sviluppandosi nel suo modo di pregare, richiede più che l'istinto. Sì, perché ogni uomo per istinto è portato a pregare in qualcosa di più alto di lui. Ma la preghiera a Dio o con Dio è qualcosa di diverso. Ed è proprio per questo motivo che Gesù ci mostrò come comunicare con Dio e ci disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarci e con insistenza. Questo è scritto nel capitolo 18 del Vangelo di Luca. Si sa che ogni religione ha il suo modo di pregare, e non posso dire ogni persona, perché ogni persona prega secondo i concetti della propria religione. Ma noi oggi chiediamoci: qual è il modello di preghiera? Oppure qual è il modello più opportuno o più efficace per arrivare a Dio? Sapete, amici, nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo vediamo tre tipi di preghiera: quella dell'ipocrita, quella dei pagani e quella dei discepoli, cioè di coloro che seguono il Signore Gesù. Quali sono le differenze tra queste tre tipi di preghiera? Bene, se leggiamo bene il capitolo 6 del Vangelo di Matteo, vediamo subito che gli ipocriti non devono più aspettarsi qualcosa dopo la loro preghiera, perché secondo quello che dice Gesù hanno già avuto la loro ricompensa, fatta di applausi e di, come dire, di riconoscenza verso gli uomini, nel senso che si fanno vedere, si mettono agli angoli delle strade, insomma una preghiera in pompa magna, come suol dirsi. Poi abbiamo il pagano. Il pagano prega sulla base delle sue idee e, che ha sul suo Dio, cioè sulla base della sua ignoranza di Dio. E poi abbiamo colui che si dichiara seguaci di Cristo, appunto il credente
pregherà in base al modello che Gesù ha dato ai discepoli. E questo nei versi dal 9 al 15, sempre del capitolo 6 del Vangelo di Matteo. E sto parlando della preghiera del Padre Nostro. I nostri amici radioascoltatori ricorderanno che abbiamo avuto qualche mese fa una riflessione sulla preghiera del Padre Nostro, anzi più di una riflessione. E appunto abbiamo visto che la preghiera del Padre Nostro non è un modello di preghiera da seguire letteralmente così come essa è scritta, ma è un modello da seguire nel senso che ci dà l'idea di come e di cosa pregare verso Dio. E abbiamo visto anche che è divisa in due parti, e cioè la prima parte l'esaltazione a Dio, la lode verso Dio per quello che Lui è, e quindi il rapporto dell'uomo con Dio stesso. Poi la seconda parte è il rapporto tra uomini, e quindi in base a questo modello noi possiamo esprimerci davanti a Dio. Un aspetto importantissimo per ogni credente è la preghiera nella vita quotidiana, e possiamo esprimerci liberamente, dicevo, in modo molto personale per crescere nella nostra conoscenza di Lui, se ascoltiamo la Sua parola, se riflettiamo sulle Sue intenzioni. In altre parole, se vogliamo che le nostre preghiere non rimangano un monologo continuo da parte nostra, ma facciamo sempre più parte di un dialogo fra il nostro Signore e noi. La parte principale della preghiera, ho detto prima, è la lode. Rivolgendoci al nostro Dio, che è un Dio di amore e di grazia, che ci permette proprio, anzi che ci mette in grado di conoscerlo e di esprimerci liberamente davanti a Lui. Ed è giusto che noi iniziamo con la lode. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine verso colui che ha preso l'iniziativa nei nostri confronti. E poi abbiamo la confessione, che va fatta soltanto a Lui, soltanto a Dio. A volte, sapete, la vergogna che sentiamo quando la nostra coscienza ci accusa può farci voler nascondere i nostri errori e i nostri peccati, e cioè quindi le nostre azioni. Facilmente troviamo delle scusanti, è una tendenza naturale di trovare delle giustificazioni. Poi ci sono le nostre richieste. Sappiamo delle nostre debolezze, delle nostre limitazioni, del nostro bisogno assoluto di Dio. E quindi senza il suo sostegno, senza la sua guida, ci troveremo nei guai. La parola di Dio ci fa capire che con piena fiducia possiamo avvicinarci a Lui. Il Signore Gesù ci dice nel verso che abbiamo letto all'inizio, non dice di pregare il tuo Dio, bensì dice di pregare il Padre tuo. E questo è un rapporto molto molto più intimo. Bene amici, il tempo è tiranno, come suol dirsi. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Continuiamo con il capitolo 11 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 33 e arriviamo alla conclusione, versetto 54. Nessuno, quando accese una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto un recipiente, anzi, la mette su candeliere perché coloro che entrano vedano la luce. La lampada del corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato, ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nella tenebra. Sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. Mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a pranzo da lui. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse lavato prima del pranzo. Il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che è dentro il piatto, e ogni cosa sarà pura per voi. Ma guai a voi, farisei, perché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba, e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisogna fare, senza trascurare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e le persone vi camminano sopra senza saperlo». Allora uno dei dottori della legge, rispondendogli, disse: «Maestro, parlando così offendi anche noi». Ed egli disse: «Guai a voi, dottori della legge, perché caricate la gente di pesi difficili da portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e la provate, perché essi li uccisero e voi costruite i loro sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché del sangue di tutti i profeti, sparso fin dalla fondazione del mondo, sia chiesto conto a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, perché avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare lo avete impedito». E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a contrastarlo duramente e a fargli domande su molte cose, tendendogli insidie, per cercare di cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca, così da poterlo accusare. Nei Salmi leggiamo che la parola di Dio è una lampada ai nostri piedi. Nel Nuovo Testamento vediamo che Gesù sia la parola fatta carne e anche la luce. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: «Io sono la luce del mondo. Chiunque mi segue non camminerà mai nell'oscurità, ma avrà la luce della vita». Allora, come credenti abbiamo bisogno di ricevere la luce di Gesù per dissipare l'oscurità del peccato che avvolge i cuori di coloro che non lo conoscono. Quindi, per avere la luce dobbiamo essere in Lui. Se siamo privi di luce, siamo privi di vita nel futuro regno. Anche nel regno fisico la luce è essenziale affinché la vita prosperi. Le piante non si allontaneranno mai dalla luce, sono attratte dalla luce. Allo stesso modo la luce spirituale è necessaria per la vita spirituale. E questo può essere un buon test per la nostra posizione in Cristo. Gravitiamo verso la comunione coi fratelli, la preghiera, la parola di Dio, eccetera. L'incredulo fa sempre l'opposto, perché la luce mette in evidenza il suo male ed odia essere scoperto. Nella scena successiva vediamo un fariseo invitare Gesù a cena, cosa piuttosto insolita. Ma poi
rimase scioccato quando vide che Gesù non si lavava le mani prima del pasto, poiché il lavarsi era un cerimoniale per gli ebrei. E Gesù rimproverò i farisei e i loro scribi perché le loro cerimonie erano solo apparenza. Il loro ultimo scopo era di impressionare le persone. Si preoccupavano così tanto dell'apparenza esteriore mentre tolleravano atteggiamenti avidi o impuri nei loro cuori. Sono come delle tazze, piatti puliti all'esterno ma sporchi dentro. In Matteo li paragonerà a sepolcri imbiancati, che all'esterno appaiono belli, ma all'interno sono pieni di ossa, di morti e di ogni impurità. Dio si aspetta una santità interiore, non manifestazioni esterne. E poi pronunciò alcuni ammonimenti, guai, su chi? Su di loro, addirittura accusandoli di contaminare coloro che seguivano la loro falsa dottrina. Riflessione. Sei più preoccupato di osservare cerimoniali o di mantenere pulito il tuo cuore? Signore, tu non hai risparmiato nessun insulto a coloro che erano i dottori della legge, a coloro che erano gli scribi, a coloro che erano i leader, i sapienti, i religiosi. Questa non era mancanza di rispetto, ma era giustizia, perché odi l'ipocrisia. Scrutina i nostri cuori affinché qualsiasi ipocrisia che rimane ancora dentro di noi possa essere radicata. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli, un'altra settimana. Buon weekend a tutti e ci sentiamo lunedì.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Dario Di Luca, oggi leggiamo dalla lettera di Paolo ai Galati, capitolo 1, versetto 10. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Se l'apostolo Paolo avesse voluto essere gradito agli uomini, non si sarebbe mai convertito. Paolo era un fariseo ammirato per il suo zelo. Se avesse cercato l'approvazione umana, sarebbe rimasto fariseo. Il Signore Gesù disse ai farisei: «Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?» Ma lo scopo dell'apostolo era quello di predicare il Vangelo secondo la volontà di Dio e non di compiacere gli uomini. Qual è lo scopo della mia vita? Desidero essere ammirato, accettato, incluso nella maggioranza? O desidero seguire Gesù? Il Signore è stato disprezzato, accusato, perseguitato, ucciso. Seguirlo non significa essere cool, alla moda, accettare acriticamente i valori della società umana. La mia fede nel Signore non deve piegarsi nella ricerca dell'approvazione umana. Con l'aiuto del Signore, ignoriamo la gloria umana e cerchiamo la gloria di Dio, rimanendo saldi nella fede.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, e dice: Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sapete dove andate? Come faccio a sapere se sto andando nella giusta direzione? In mare o nei deserti, gli uomini dei secoli passati hanno imparato ad orientarsi grazie al sole e alle stelle. Ma oggi sono i sistemi di navigazione satellitare che permettono di conoscere con precisione la posizione e la direzione da seguire per raggiungere la meta prevista. Se non abbiamo un GPS, per ottenere delle informazioni possiamo chiedere a qualcuno. Ma ogni soluzione può rivelarsi imprecisa. Un tempo le nuvole potevano oscurare gli astri. Oggi il mio GPS non serve a nulla se non trova il segnale. E in certi casi non c'è nessuno che sia in grado di darmi delle indicazioni affidabili. Come posso avere la certezza di non perdermi? Per muovermi in un territorio sconosciuto ho bisogno di una guida sicura. Non è forse strano che la maggior parte dei nostri contemporanei non si chieda dove va la mia vita? In quale direzione sto andando? Ognuno continua sulla propria strada seguendo dei modelli, delle mode, delle ideologie diffuse dai media o semplicemente per abitudine. Tutti noi abbiamo le nostre attività, i nostri amici, le nostre prospettive, ma in definitiva dove stiamo andando? Da cosa o da chi siamo guidati? Ecco che Gesù si presenta come la via, l'unica via verso il cielo, per arrivare a Dio. Io ho creduto al Signore, il mio Salvatore che mi ama, ed è Lui che mi guida con sicurezza, perché gli do fiducia. La fede in Lui mi ha fatto conoscere Dio come Padre. Lui solo è la mia guida, invisibile ma potente. Più di questo, è la via, vivente e sicura. Se gli siamo obbedienti e sottomessi, non inciamperemo. Distogliersi da Lui significa perdersi per poi cadere senza riuscire a rialzarsi. A ognuno di noi il Signore dice, come ha detto a Pietro, tu seguimi. Evangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 22. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un saluto affettuoso a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 14 agosto. La nostra riflessione giornaliera prende spunto da un verso scritto nel libro di Geremia nel capitolo 31 al verso 34 dove è scritto così: nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Le parole di questo verso sono rivolte alla casa di Israele e alla casa di Giuda, ovvero agli ebrei che stavano vivendo la drammatica esperienza dell'esilio in Babilonia e della distruzione di Gerusalemme. Era quindi un popolo che aveva infranto il vecchio patto stabilito sul Sinai, ma Dio non pensa a una punizione, tant'è vero che annuncia una restaurazione, quindi un nuovo patto che avrà delle caratteristiche diverse dal primo. Non sarà più infatti inciso su tavole di pietra, ma sul cuore di ognuno. Questo vuol dire che accedere a Dio sarebbe diventato possibile a tutti, senza bisogno di sacerdoti e quindi di mediatori umani. Questo era un fatto straordinario perché Dio annunciava che non sarebbe più rimasto sul trono come giusto giudice, ma sarebbe entrato in relazione con ogni singolo individuo in modo più intimo e confidenziale. La promessa non è più riservata ad un solo popolo, ma a chiunque entri a far parte di quella nuova alleanza, di quel nuovo patto, sigillato dal sangue di Gesù. Tutti sono destinati al cielo se obbediscono alla volontà di Dio, che ha le braccia aperte per accogliere i dispersi, i disperati, gli oppressi, i delusi, i prigionieri, i reietti. Proprio tutti possono avere accesso alla sua presenza, non per meriti, ma per quella grazia maestosa che ha riservato a quelli che la accettano. Se qualcuno all'ascolto si sente umiliato dalle vicende della sua vita, se c'è qualcuno che si sente sconfitto o incapace, debole o troppo sicuro di sé, se qualcuno ha individuato un vuoto da colmare, questo è il momento di aprire il suo cuore a Dio, affinché egli possa incidere su quel cuore la sua legge d'amore.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutto ciò che puoi essere. Dio annuncia una nuova alleanza che scriverà sul cuore del popolo. Tutti, dal più piccolo al più grande, la conosceranno. Non si può avere accesso a qualcosa che non si possiede. Ci sono molti aspiranti spirituali pretenziosi che cercano di farsi strada nella sala del trono del re. Invece di imparare i protocolli di corte, cercano di entrare in qualsiasi modo. All'esterno possono sembrare spirituali, ma all'interno non c'è nulla. Paolo li descrive come coloro che hanno una forma di giustizia, ma ne negano la potenza. L'accesso a tutte le risorse del regno di Dio è disponibile per tutti coloro che camminano con Gesù in una relazione di amore costante. Gesù disse ai suoi discepoli che avrebbero ricevuto potenza quando lo Spirito Santo sarebbe sceso su di loro. Lo Spirito Santo è la garanzia di Dio, il suo marchio di proprietà su di noi. La presenza dello Spirito nella nostra vita dimostra che abbiamo una relazione con Lui e garantisce l'adempimento di tutte le promesse di Dio. In Geremia 31, Dio promette una nuova alleanza in cui il suo popolo sarà identificato. Come figli del Re, abbiamo già un'alleanza con Lui. Il nostro rapporto con Lui ci dà accesso a tutto ciò che Lui è. Caro amico e cara amica, approfitta dei tuoi diritti reali. Usa le risorse del Re per diventare tutto ciò che Lui desidera per te. Oggi prega così. Padre, grazie per la relazione che mi ha riconciliato con te. Aiutami a usare saggiamente le tue risorse per diventare tutto ciò che posso essere, secondo il tuo scopo e il tuo piano.
3: Mi è capitato molte volte di incontrare persone che mi hanno confessato di aver perso la fede quando è arrivata la tempesta dell'avversità, perché a dir loro Dio non sarebbe intervenuto in loro favore. Ma io mi chiedo, queste persone avevano curato la relazione con Dio prima che arrivasse la difficoltà? Avevano dato a Dio l'onore, il rispetto e la riconoscenza che merita? L'avevano scelto come fondamento primario della loro vita? La verità è che tanti pretendono da Dio solo quando hanno bisogno e se ne ricordano forse solo a Natale e a Pasqua. Pretendiamo che Dio mantenga le sue promesse, insomma, ma noi quali sentimenti abbiamo verso di Lui? Ancora oggi Lui è pronto ad essere per noi Padre e a trattarci come figli del Dio Eterno. È pronto ad onorare tutti quelli che lo onorano, perché senza rispetto per Lui non riceveremo alcunché. Dio non è il nostro genio della lampada, è colui che ci ha donato tutto quello che aveva e l'ha fatto senza che noi lo meritassimo. Perdonatemi se oggi ho parlato con una franchezza che potrebbe risultare un po' dura, ma non abbiamo diritti da rivendicare se prima non ci riconosciamo mancanti davanti a Lui. Come abbiamo ascoltato, l'accesso a tutte le risorse del Regno di Dio è disponibile per tutti coloro che camminano con Gesù in una relazione d'amore costante. Cura la tua relazione con Dio e tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Un abbraccio grande a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Stiamo per trasmettere una registrazione effettuata ad Apriscena in provincia di Foggia. Dopo una giornata di battesimi, una domenica e un culto evangelico con battesimi, nel pomeriggio c'è stata un pomeriggio appunto di testimonianze. Alec e Patrizia Ketchpol, provenienti da Napoli, hanno dato la loro testimonianza. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.

0: Capite che voglio fare lo scherzo, ma mettermi sulla tastiera questi per tagliare la carne, per bere qualcosa, forse non so, o per il predicatore, io non lo so. Comunque ha detto Alec prima, mentre mangiavamo lì, giù, è stato bello godere questa comunione insieme quest'oggi. E allora fioccava il caffè, il bicchierino, e ha detto Alec, ricordati una cosa, quando finisci il messaggio non devi dire cin cin, ma devi dire amen. Bene, ora vogliamo pregare il Signore prima e poi cominceremo ad ascoltare testimonianze. Preghiamo il Signore. Padre Santo, vogliamo rimetterci nelle Tue mani quest'oggi. Grazie veramente per come ci hai guidati fino ad ora. Grazie per la comunione fraterna, per questa mattina, per la lode, l'adorazione, per aver visto, Signore, i miracoli che Tu compi nelle vite ancora oggi delle persone, oh Signore, che si arrendono a Te. Signore, sappiamo che la cosa più importante nella nostra vita è quella di donarci interamente per Te. Anche quest'oggi, oh Signore, vogliamo dirti non soltanto che Ti amiamo, e non lo vogliamo dire con le parole, ma con i fatti della nostra vita. Perciò, Signore, vogliamo consacrare sempre di più la nostra vita per Te, Signore. Tu hai dato la Tua vita per noi. Tu hai fatto tutto ciò che potevi, Signore, per la nostra salvezza. Ora noi vogliamo dare la nostra vita a Te, proprio consacrandola completamente per Te, Signore. Grazie per averci donato questa cara famiglia oggi, Alec e Patrizia, con i loro figli. E noi ci aspettiamo ancora grandi cose da Te attraverso di loro, attraverso ciò che Tu hai messo, metti nel loro cuore. Noi Ti ringraziamo per i doni meravigliosi che Tu fai alla Chiesa, Signore. Ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, dicevo stamattina che siamo conosciuti con Alec in un momento, cioè non ci conoscevamo fino a qualche anno fa, ovviamente, perché diciamo noi del Foggiano con quelli di Napoli non è che ci vediamo molto, anche perché è difficile andare dall'altra parte dell'Italia, no? Normalmente noi andiamo più su che giù o dall'altra parte. Però mi ricordo che il primo anno che avevo, diciamo, il compito e l'organizzazione del campo a Bethel, era invitato il fratello Rod dell'assemblea di Bacoli. E io non conoscevo neanche Rod, a dire la verità. Non l'ho invitato io, ma chi ha organizzato i campi l'anno prima. Ovviamente uno dei fratelli responsabili del consiglio mi ha chiesto, ma Abramo, tu conosci questo Rod? E io ho detto, no, non lo conosco io. E ha detto, dobbiamo stare attenti ai fratelli che invitiamo al Bethel. Oh, ho detto io, mamma mia, cominciamo bene, no? Due giorni prima dell'inizio del campo del Bethel mi arriva un'email da parte di Rod e dice, caro Abramo, mia moglie non sta bene, mia moglie Deborah non sta bene, ma non ti preoccupare, verrà un altro fratello, si chiama Alec. E mamma mia, ho detto io, non conosco lui, non conosco neanche Alec, figuriamoci che succede qui, calderone. Comunque vi assicuro che quando ho conosciuto Rod, lui è andato via il martedì mattina, noi ci siamo conosciuti il sabato pomeriggio, e martedì mattina, di la verità, ci siamo abbracciati nel Signore. Lui piangeva e io piangevo. E quindi eravamo diventati fratelli in Cristo, cioè lo eravamo già, ci siamo conosciuti. E da quel momento si è legata una bella amicizia. Poi quando è arrivato Alec, anche in quel momento siamo legati nel Signore. E condividiamo molte cose dell'opera del Signore, condividiamo soprattutto la Sua parola. E grazie al Signore siamo anche sintonizzati sulla stessa onda, possiamo dire, per quanto riguarda tutti gli aspetti della conduzione della Chiesa, della vita della Chiesa. E ringrazio il Signore per avermi donato questi fratelli. Ora, avendoli conosciuti, io in prima persona ci terrei che magari loro, ma penso, forse cominciamo da Patrizia, no? Vieni Patrizia, vieni. Patrizia ha già dato una testimonianza da Priscilla, però nessuno di noi se la ricorda. No. C'è qualcuno che si ricorda la testimonianza di Patrizia? Ecco, loro due, che avete il registratore nel cervello. Due, tre. Allora, vedi. Oh, ci sono anche da Terre Maggiori, fratelli, grazie. Ah, sono contento che siete qua. Siamo contenti. Allora, adesso ascoltiamo Patrizia. Dopo Patrizia ascolteremo anche Alec. Ok? Signore ti benedica.
1: Grazie, voglio ringraziarmi per la bella ospitalità che mi avete dato. Mi sono sentita proprio a casa perché c'era la pizza napoletana a pranzo. Non la sanno fare solo a Napoli, ma pure qua, quasi. Il caffè era buono e i servizi erano ottimi. Veramente sono rimasta sorpresa, grazie per questo. Poi voglio dire un'altra cosa. Quando abbiamo fatto i cambi con Abramo, la moglie e i figli, io ho imparato da loro. Loro hanno curato i ragazzi come i propri loro figli, anche se non erano i loro figli, ma si sono talmente impegnati come fossero i propri loro figli. Non solo Abramo e Giovanna, ma non si sente questo forse? Wow, meno male non devo cantare. Allora stavo dicendo, loro li hanno curati come i propri loro figli e anche i figli si sono proprio impegnati, guarda, è stato proprio bello. Io prego sempre al Signore, Signore mettimi accanto a fratelli e sorelle dove io posso imparare. E io ho visto e ho imparato là veramente, hanno veramente dato tutto, anche con la propria stanchezza hanno dato. Ok, allora io sono nata e cresciuta in Germania, però i miei genitori sono di Torre Annunziata, cioè di Napoli. Noi siamo tre ragazze e la mia prima sorella si è sposata a 18 anni, molto giovane. Poi noi abitavamo in una casa a tre piani, giù abitava mia sorella e noi abitavamo sopra mia sorella. Quando avevo più o meno 18 anni, qualcuno già mi aveva parlato del Signore, ma io non ho preso l'opuscolo, l'ho portato a casa e l'ho buttato in immondizia. Poi intanto mia sorella aveva un marito che all'inizio non si mostrava violento, ma poi noi sentivamo da sopra come lui la picchiava molto forte. Mi ricordo una volta, cioè lei non riuscì a aprire la porta, il marito se n'è andato e noi in qualche modo abbiamo aperto la porta, lei stava a terra, era incinta e lui l'ha calciato nella schiena, lui non ce la faceva più alzarsi. La cosa che mi colpiva sempre è il viso di mio padre, quello mi ha fatto tanto dolore vederlo. Così io disse a mia mamma, mamma io cioè, non mi voglio sposare presto come Lina, io voglio vivere la mia vita. E come famiglia napoletana non va bene questo, si sa. All'epoca i mazzati si prendevano, ma forte. Comunque io ho detto, mamma, io voglio conoscere il mondo, io non voglio stare chiusa dentro, perché io non so cosa mi capita quando mi sposerò. Mia mamma non mi rispose, mi guardava solo. E quello che ho detto, quello ho fatto. Io poi ho vissuto la mia vita nel mondo, ho lavorato, sono andata in giro, ho fatto le notte. E quando ero ragazza mi domandavano, ma per strada, io ero molto alta, come vedete, e mi domandavano, ma tu vuoi sfilare per noi? Io disse no. La seconda volta, un'altra volta, ma tu vuoi sfilare per noi? Disse no. La terza volta, quando mi fermavano per strada, io disse, va bene, ormai si guadagna bene. Poi il mondo del spettacolo, come ragazza, tanti ragazzi sognano di queste cose, no? Comunque lo fece, ho fatto anche usi di droga, ma in quell'ambiente tu non hai un'amica, non hai un'amica, perché la tua amica può essere la concorrente. Cioè io cercavo un'amica, ma non avevo un'amica. Cioè lì si sono nemici sotto sotto. E poi non è, come vedete, tutto bello quando uscite dal parco scenico, tutto bello, truccato, ti trasformano proprio. Ma dietro quello che si sente è poco della corruzione. Quello che si vive non si può spiegare, è terribile quello che si vive là. Comunque io dopo anni ho detto no, io, cioè a me l'ambiente qua non mi piace. Sono uscito fuori, anche dopo mi hanno chiamato, io sono uscito fuori, io facevo le sfilate, facevo i filmini per le pubblicità anche nel cinema. La gente mi fermava per strada e diceva: ma tu non sei quella là, ma io ero vuota dentro. Mi dicevano: ma questi mi ammirano, ma io sono vuota dentro, io non ho una soddisfazione dentro di me. Comunque io vivevo la mia vita sempre nel mondo e dicevo: beh, tutti lo fanno, lo faccio anch'io, è così come ragazza, no? Però sono arrivato a un punto che ho detto: ma io vivo e poi devo morire, e poi tutto qui, è tutto qui. E spesso mi venivano queste domande, mi venivano spesso. Poi quando domandavo ai miei parenti così, dicevo: ma tu sai cosa c'è dopo la morte? Loro mi dicevano: ma tu sei scema, tu sei giovane, tu ti devi divertire, che domande ci stai facendo? E anche loro non mi davano una risposta. Così io ho detto un giorno, dopo che avevo gustato tante cose di questo mondo, io dicevo, ho detto: Dio, io non ti conosco, se tu ci sei, fammi capire che cos'è questa vita. Io voglio conoscerti, non ti conosco. Eppure noi andavamo a Lourdes, poi a, venendo vicino a Torre Annunziata, vicino a Pompei, mi hanno fatto cresimare a Pompei, mettevano le candeline, tutte queste cose, ma io ero vuoto, non mi dava niente questo. Comunque dove io lavoravo c'era questa coppia, molto gentile, loro non mi hanno mai parlato di Gesù, ma mi invitavano sempre a casa loro. E dicevano: dai, vieni a casa mia. Dice: sì, sì, qualche volta vengo. Dai, vieni, vieni, vieni. Poi una sera ha detto: io devo andare da questa coppia, perché altrimenti io li perdo come clienti. E poi sono andata a casa loro. Dopo che ho chiuso il negozio, sono andata a casa loro, ho bussato, loro hanno detto: vieni, entra, vieni, vieni. E poi si sono messi il cappotto e hanno detto: vieni con noi. Io disse: no, guarda, io non voglio più divertirmi, io ne ho abbastanza di queste cose. Ma no, ma noi abbiamo una sorpresa per te, tu vieni con noi. Ho detto: ma che? Ho detto: vabbè, c'è la signora, non può succedere niente. Queste mi hanno portato in una comunità dove c'erano tutti i ragazzi giovani e che stavano seduti lì e parlavano di Gesù. Ma quando io guardavo nei volti di queste ragazze c'era una vergogna, io mi vergognavo. Però nel stesso momento c'era come una liberazione, una gioia dentro di me, una pace incredibile che io non capivo. Poi uscendo fuori, questa coppia mi ha dato una Bibbia, mi hanno portato a casa, abbiamo parlato fino alle 5 di mattina, era molto chiaro per me. Io ho detto: questa è la soluzione della mia vita, è Gesù. Però comunque avevo una battaglia, sono andata subito dai miei genitori, ce l'ho detto, loro hanno detto: tu sei scema. Tu sei stato sempre pazzo, però sei proprio impazzita. Comunque io ho detto: vabbè, io voglio fare una cosa. Noi napoletani in Germania abbiamo la nostra chiesa cattolica. Io sono andato con la Bibbia che mi hanno dato sull'altare del prete e ho confrontato le scritture che c'avevano lì sopra. Ma era la stessa cosa. Io dicevo: com'è? Gesù mi ama. E lui dice: non temere. Perché mai nessuno me l'ha detto? Perché lui là sopra non me l'ha detto mai queste cose belle. Comunque io poi ho preso la decisione di seguire Gesù. Cioè avevo capito che Dio mi ha fatto vedere veramente non l'aspetto, quello che il mondo vuole, ma il mio cuore. Mi ha fatto vedere quando io ero lì belle verso di lui. E che io non lo ubbidivo, ubbidivo una tradizione che mi è stata inculcata, che non è stata voluta da lui. Comunque poi siamo tornati in Italia, perché tutti i napoletani vogliono tornare, e io ho detto ai miei genitori: guarda, io mi voglio battezzare. E loro dicono: tu sei pazzo, noi ti abbiamo battezzato quando tu eri piccola, tu sei pazzo. Dice: ma io voglio battezzarmi, volete venire? Quando mi sono battezzata nessuno dei miei parenti è venuto, ma Gesù era con me. Era una sala come questa e c'erano tanti fratelli e sorelle, una grande famiglia, era proprio bello. E comunque a casa mia mamma mi ha cacciato due volte fuori casa. Poi quando telefonavano le sorelle, lei diceva: Patrizia non c'è, anche se io c'ero, ma lei diceva non c'è. Dopo 20 anni, alla morte di mio padre, mio padre si è convertito sul letto di morte. E la cosa bella era questo, che Dio ha iniziato l'opera e anche se anni non ho visto niente, che erano contro di me, io non ho visto niente, ma quello che ha fatto il Signore nel cuore di mio padre, io non lo vedevo. Quando andavo a casa di mio padre, io me lo chiappavo, quando lui stava seduto fuori, da solo, perché mio padre piaceva molto il giardino, io gli raccontavo del giardino del Signore, quando il Signore piaceva passeggiare nel giardino, che erano contro di me, io non ho visto niente, ma quello che ha fatto il Signore nel cuore di mio padre, io non lo vedevo. Quando andavo a casa di mio padre, io me lo chiappavo, quando lui stava seduto fuori, da solo, perché mio padre piaceva molto il giardino, io gli

0: Così abbiamo fatto l'incontro nell'ospedale, che è stato molto bello, e dopo 2 giorni lui morì, se n'è andato con il Signore. Ma la cosa bella, noi abbiamo potuto testimoniare al funerale a tutta la sua famiglia, e la sua famiglia è una famiglia che viene, Torre Annunziata, chi lo sa, non è una famiglia, diciamo, tranquilla. Cioè, mio cugino è stato sparato, un altro sono andato in tangenziale, un altro si è buttato sotto il treno, un altro sta in carcere, un'altra mia zia è un capo di quel giro. Ma la cosa bella è che abbiamo potuto parlare del Signore. Per me all'inizio era molto difficile di parlare di queste cose, ma io ho visto che tante famiglie vivono queste difficoltà e non si devono vergognare di queste cose, perché Gesù li ama. Grazie. Ah, volevo dire un'altra cosa bella, aspetta. Questa è una cosa che mi piace molto. Si trova in Salmo 103 che dice: ti corona di bontà e compassione. Cioè, la cosa è proprio che mi piace qua, che stesso il Signore si è tolto la corona, ma mi corona a me di bontà e compassione, io che non sono degno. Il mio re dei re mi corona. Cioè, quando si corona un re, fanno grandi feste. Ma queste sono, penso, corone ancora più preziose, perché lui è venuto per coronarmi.
1: Siamo riconoscenti al Signore, no? Per come l'ha strappato dal mondo e come lei è vissuta, è cresciuta in una famiglia, diciamo un ambiente un po' particolare. Lei è un miracolo vivente, così come Alec. Avete qualche domanda per Patrizia? Non ci sono domande? Sì, Salvatore. Com'è?
0: Come hai fatto a incontrare tuo marito? Come ho fatto
1: Lo dirà lui.
0: a incontrare? Lui me lo racconterà.
1: Lo racconterà il marito.
0: Ho pregato.
1: Ecco, dillo, dillo.
0: Cioè, ho pregato, mi prendevano in giro quando venivo in Italia perché era grande di età e dove lavoravo dicevano: ma tu sei zitella, io ti faccio sposare con il mio cugino a 50 anni, ma è ricco. Io dicevo: ma io non ho bisogno di cercare, perché il Signore già, il suo piano è già preparato per me. E lui disse: no, ma è impossibile, tu rimani zitella, tu devi provvedere per te. Anche la mia famiglia mi prendevano in giro. E mia mamma disse: ma con me tu vuoi stare solo con i vecchi, non ti vuoi sposare? Io ho detto: mamma, inizia a pregare. E lei mi disse: io sto pregando a Maron. Io disse: mamma, prego io. E comunque poi a un'acape affondi, la preghiera che io facevo, io dicevo: Signore, se io devo stare da solo, dammi la gioia di esserlo, riempimi tu. Se non devo stare da solo, fammelo sapere subito quando lo incontro, perché non voglio fare un sbaglio per la vita. Fa che io sappi da te, quello è mio marito. Quando lo vide da lontano, io lo sapevo che lui era mio marito. Avevo la certezza dentro, è lui. E no, non abbiamo fatto niente, lui non sapeva parlare molto italiano, abbiamo parlato con mani, piedi, tutte quelle che avevamo. Lui poi, non ho fatto niente, lui mi ha chiamato. Ed è venuto e dopo 8 mesi ci siamo sposati.
1: Grazie Patrizia. Se ci sono altre domande per Patrizia, qui ci sono tante sorelle che vengono da Germania.
0: Sì, io ho conosciuto prima.
1: Ci sono anche fratelli che vengono da Germania, quindi parlano bene tedesco, se vuoi puoi parlare con loro. Ci sono altre domande per Patrizia, altrimenti diamo la parola ad Alec, la sua testimonianza ancora. Poi canteremo un inno e poi lui predica la parola. Ci sono altre domande? Ok, grazie Patrizia. Alec, vieni.
2: Buonasera. Vorrei anche associarmi alle parole di Patrizia per ringraziarvi della vostra ospitalità. E sinceramente non mi sento per niente degno dell'amore che ci avete dimostrato, non solo oggi, ma dal momento in cui sono arrivata nella Foggiana, veramente mi avete accolto. E io sono veramente grato E vi dico sinceramente, non me la merito.

0: E quando avete sentito la testimonianza, direte: è vero, non meriti niente. E non merito niente. E questa è la meraviglia della grazia di Dio, che Lui versa su di noi beni che non meritiamo. Io sono cresciuto a Londra e avevo due genitori normali che mi volevano bene, specialmente mia madre, me lo dimostrava in ogni modo, ogni giorno. Però già da piccolo volevo vivere la vita 100 all'ora, cioè volevo vivere pienamente la vita, qualsiasi cosa che facevo mi buttava 100%, e mi piaceva pure fare guai. Non mi piaceva la vita del secchione, che si dica a mio figlio, Giuseppe, Joseph, levatevi da questa gente. Cioè, non si è mai che lui avrebbe avuto, che lui o loro avrebbero un amico come ero io. Perché è una che piaceva fare casino a scuola. E poi più che crescevo, più cose erano possibili da fare, perché un ragazzo piccolo mica che va a drogarsi, per arrivare all'età quando uno è esposto a queste cose inizia a sperimentare. Il primo giorno in cui ho sperimentato la droga, io non ho mai immaginato di diventare anch'io un tossicodipendente. Cioè, se uno me l'avrebbe detto, tu fra 2 anni da adesso prenderai la droga dalla mattina alla sera, non l'avrei nemmeno considerato, non avrei nemmeno riflettuto sulla domanda, perché non stava proprio sul mio radar, per intenderci. Allora, però è successo così, iniziando con qualche droga, provando un altro, il piacere istantaneo che dà, è arrivato al momento della mia vita dove dalla mattina alla sera stavo sotto l'influenza dei tossici. Poi il problema era questo, che l'effetto che dava era talmente forte che la vita normale sembrava una noia. Allora uno si trova proprio con la dipendenza fisica, la dipendenza mentale. Però credevo che quando valeva potevo uscirmene, finché non ho voluto, non ho potuto. Intanto volevo pure che la mia vita avesse un valore. E non mi piaceva per niente la sofferenza nel mondo. Non mi piaceva il fatto che tante persone sono sfruttate. Altri subiscono invasioni. Altri subiscono la fame, la fame. Allora, volevo fare qualcosa, poi a un certo punto ho conosciuto dei rivoluzionari e mi pareva che questi qua avevano qualcosa da dire, perché effettivamente quello che dice il rivoluzionario è 99% vero. Che sarebbe? Che c'è un piccolo percentuale della popolazione mondiale che sfrutta la maggioranza del mondo, e questo sappiamo che è vero, e sappiamo che ci sono un piccolo gruppo che manda i poveri a fare la guerra per arricchirsi. E vedendo anche lo sfruttamento lavorativo, desideravo fare qualcosa. E iniziavo a frequentare questo gruppo, anche a partecipare alle manifestazioni politici. Arrivavo al punto quando noi anche facevamo le lotte con la polizia, mi hanno spaccato la testa poi in un'occasione. Però guardando queste persone che erano bravi a denunciare il male negli altri, loro stesso erano persone poco affidabili, perché anche loro erano tutti drogati, ubriaconi. C'era il vicepreside del nostro partito che lui non poteva parlare pubblicamente se non fosse ubriaco. Figuratevi. E un giorno stava a una festa loro, a mezzanotte, e questo era sdraiato a terra, aveva bevuto tanto di quell'alcol che era svenuto. Un altro capo di questo gruppo. E quando lo guardavo, mi sono fatto la domanda, ma potrei mai seguire a te? Potete immaginare, cioè io volevo che la mia vita avesse un valore, volevo fare qualcosa, ma non vedevo chi potevo seguire. Finché non sono andata nei Caraibi, quando avevo 22 anni, stavo là per 6 mesi, e là ho conosciuto per la prima volta persone come noi, persone normali che credevano alla Bibbia. All'inizio io credevo che loro fossero proprio dei idioti, perché per me, io avrei ascoltato anche i musulmani, gli induisti, ma i cristiani no, io avevo proprio un odio per i cristiani, non so perché, e per quelli che credevano, perché per me i cristiani erano tutti vecchietti, bambini, non un grande uomo come me. Vedi come siamo stupidi e vani noi esseri umani. Comunque, più che parlavo con queste persone, più vedevo in loro una sincerità e una pace, quella che non avevo né io e né le persone che frequentavano in Inghilterra con tutti i soldi e le possibilità che noi avevamo. E a un punto ho conosciuto un ragazzo che era un atleta, molto in gamba, e anche lui leggeva la Bibbia. E questa è la prima volta che ho conosciuto qualcuno in gamba, un ragazzo, diciamo, anche da ammirare, che credeva la Bibbia. E questo mi ha colpito tanto. E lui mi ha incoraggiato a leggere la Bibbia, così ho iniziato un po' a leggere la Bibbia. E quando leggevo il Vangelo di Matteo, perché in certo senso Gesù è presentato come il re dei re, giusto? Nel Vangelo di Matteo. Così è una guida politica. Io guardavo Gesù come una guida politica. E quando leggevo, dicevo, ma io posso seguire questo qua. Questa è una vera guida politica, perché lui ci teneva per i poveri. Aiutava i poveri. Ha offerto qualcosa ai poveri. E lui, anche nel Vangelo di Luca, dove Giovanni Battista diceva alle persone che avevano 2 capote, no? Diceva, dai, se c'hai 2 capote, dai quelli in più al povero. Mentre il rivoluzionario diceva, spari il ricco e prendi la sua capota. Allora iniziava un po' a mettere nel bilancio queste 2 filosofie. E potete capire che non ci voleva molto per capire qual era quella migliore. E non ci voleva molto per me di abbandonare quelle idee, perché ho trovato qualcosa di migliore. Però voleva seguire questo Gesù, perché era attratto dalla persona di Gesù Cristo, però non voleva abbandonare del tutto la droga, perché tanto mi piaceva, volevo controllarlo. E nemmeno volevo abbandonare i miei peccati che mi piacevano, volevo più controllarli anziché essere controllato, che sappiamo non è possibile. Una volta stavo andando a una discoteca per incontrarmi con una ragazza che frequentava, e mentre stavo facendo la strada ho cercato un autostop e nessuno si fermava. Io avevo bevuto un po' di rum in più e nessuno si fermava. Così ho deciso di pregare. Ho detto, Signore, fa sì che qualcuno si ferma, che mi dà un autostop per andare in discoteca. Sembra una cosa stupida, eh? Che è successo? La prossima macchina, io stavo cercando un autostop da un'ora, la prossima macchina si fermò. Mi hanno invitato dentro la macchina e questi erano 2 missionari della Chiesa Evangelica che il Signore ha mandato proprio zacca, subito dopo la mia preghiera. Impressionanti queste fatte, eh? E loro mi hanno parlato per la prima volta del Vangelo, cioè mi hanno spiegato che bisognava fare per convertirsi, il bisogno di non solo seguire questo Gesù a modo tuo, ma di ravvedersi e sottomettersi a lui, di seguirlo con tutto il cuore. E io stavo fuori questa discoteca di nuovo con una scelta, o la discoteca o il signore diceva: la ragazza mi sta aspettando dentro, è meglio che me ne vado dentro. E là stavo proprio, ma non ho goduto per niente la discoteca. E il giorno seguente siamo passati all'altra estrema dell'isola, dove stava l'oceano. Io stavo dall'altra parte, dove stava il mar dei Caraibi, che è come il Mediterraneo, un mare proprio tranquillo, mentre l'oceano era proprio pericoloso. E voleva far vedere a questa ragazza come era bravo a nuotare, come un grande buffone, no? Mi sono buttato nel mare e lei piangeva, guarda, lei piangeva, diceva: Alec, non andare là. Lei non sapeva nuotare, non c'era nemmeno nessuno vicino. Però pensavo: questa è una ragazza, le ragazze sono un po' sceme, cioè piangono per niente. Non sapeva che là, su quella spiaggia, sono morte un sacco di persone. Perché la corrente che tira da Africa tira la gente sotto e escono dopo una settimana. Cioè li tira la gente proprio in fondo alla scena e poi li butta fuori dopo. Quando io ho cercato di tornare alla riva, non riuscivo. Anche se nuotavo con tutta la forza che aveva, che era abbastanza bravo a nuotare, non riuscivo. Io pregai il Signore, che il Signore mi portasse alla riva. E il Signore mi ha comunicato, mi ha parlato in qualche modo nel mio cuore di alzarmi in piedi. Che dopo ho messo i miei piedi giù e ho trovato sabbia sotto i miei piedi. E queste erano 75-100 metri fuori. Ho trovato sabbia sotto i miei piedi. E potete immaginare la mia felicità. E io ho cercato un po' alla volta di fare quei passettini per vedere dove arrivava la sabbia per poi buttarmi a nuotare. E non ho dovuto, perché c'era sabbia fino alla riva. E ho camminato sulla sabbia fino alla riva. E quando sono tornato alla riva mi sono inginocchiato. E ho detto: Signore, adesso ti voglio cercare veramente, io voglio cercare solo te. Non voglio più i fatti miei e i fatti tuoi. Voglio solo i fatti tuoi adesso. Voglio servire solo te. E così ho iniziato a leggere la Bibbia con fervore. Leggevo il Nuovo Testamento subito. Io non stavo lavorando, così la leggevo, scoprivo, capivo. E poi finalmente sono andato in una chiesa evangelica come questa e il Signore mi ha aperto di nuovo gli occhi, la mente, e l'ho ricevuto quale Signore e Salvatore della mia vita. E guarda, il Signore mi ha dato una pace nella mia vita che superava tutte le esperienze di tutte le droghe che ho fatto, e ne ho fatte di tutte. Però la pace che avevo era una cosa straordinaria, perché non dovevo pagare niente, non c'erano gli effetti collaterali. E quella pace non mi ha lasciato, io ho lasciato lei, ma lei la pace non mi ha lasciato per niente. E subito che mi sono convertito, la stessa sera sono uscito fuori dalla chiesa e sono andato dai miei amici a predicare il Vangelo. Dicevo loro: dovete essere nati di nuovo anche voi. Non sapevo come, perché però era talmente pieno di quello che mi è successo. E tutt'oggi io sono pieno di quello che mi è successo, e io sono pieno di quello che mi succede ogni giorno, perché la mia esperienza, anche se è successo qualche anno fa e avevo 22 anni, oggi ne ho 23, dunque fatevi il calcolo. Il Signore sta operando nella mia vita ogni giorno. Io lo lodo per questo. Voglio precisare soltanto una cosa: come ci siamo conosciuti, Patrizia ha dimenticato di dire che quando lei mi ha visto si è messa in fila, perché c'erano altri 30 ragazzi che credevano... Sto scherzando. Va bene, grazie Abramo. Aspetta,
1: se ci sono delle domande per te. Se ci sono delle domande per Alec che volete fare. Nessuno ha preparato una domanda. Richiamo Patrizia e... Non abbiamo capito come. Vabbè, mi siete conosciuti. No, ha detto, Patrizia si è messa in fila, c'erano almeno 30-40 signorine che erano in fila, poi lui ha appena visto lei in fila, in fondo.
0: Ok, allora voglio precisare, prima di convertirmi, io ho frequentato parecchie ragazze, no? Ma non mi sono riuscito di fidanzarmi per più di 3 mesi, perché mi scocciavano, passava presto presto. E questo mi preoccupava sinceramente, dicevo, ma mi sposerò mai? Quando mi sono convertito ho detto, io non voglio più rompere il cuore delle ragazze. E non voglio essere nemmeno rotto il cuore. Ho detto, Signore, per piacere, non voglio fidanzarmi con nessuno che non dovrei, con cui se non dovrei sposarmi con quella persona. E così anche io, onestamente, quando ho visto Patrizia, la stessa sera il Signore mi ha comunicato, e questo non è che mi succede ogni giorno, mi è successo 2 o 3 volte nella vita, ma avevo una forte convinzione che avrei dovuto sposarmi con lei. Allora, questo è stato un grosso rischio, perché io ero convertito da 8 anni e non mi sono fidanzato con nessuno in Inghilterra. Sono arrivato fresco a Napoli, no? Già dopo un mese, fidanzato, allora pareva una sciupa femmina, no? Però non era proprio così. Allora, che succedeva? Che quando ho visto Patrizia la seconda volta ho detto, Patrizia, secondo me ci dobbiamo sposare. Dopo un paio di... Questo non capita sempre nella mia... Io sono una persona inglese abbastanza cauta. Però in questa ero sicuro. E lei diceva, pure lei la stessa, e lei dice, anche io sono sicuro. Perché? Perché io ho pregato per 8 anni per questo giorno. Così quando è arrivato questo giorno, ero convinto. E lei altrettanto ha pregato, lei per 3 anni, e così. Però non è che deve succedere sempre lo stesso modo con tutti quanti. Dio è un Dio di grandi fantasie, come vediamo nella creazione, e Lui ha il piano perfetto stilato per ciascuno di noi.
1: Grazie, Ale.
0: 8 anni, sì.
1: Possiamo aspettare anche noi più o meno... Grazie Alec, adesso canteremo un canto. Volevo anche aggiungere che Alec è uno dei responsabili anziani dell'assemblea di Pozzuoli, vicino Napoli, vero? Pozzuoli in parchedista a pochi chilometri da Napoli. Quindi lui serve il Signore lì con la sua famiglia. Se c'è qualcuno che vuole citare un inno, lo cantiamo in piedi, dopo chiedo a un fratello di pregare e poi Alec condividerà la parola del Signore, quindi cantiamo un inno insieme.

Possiamo cantare il 605. 605, grande in forza.

Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti che adesso possiamo accostarci alla tua parola, che è verità. Grazie che tu ci parli, Signore, e quando tu parli dobbiamo ascoltarti. E ti chiediamo di parlarci, di predisporre il nostro cuore, la nostra mente ad ascoltare, a ricevere ciò che tu ci vuoi comunicare, che possiamo uscire di questa sala toccati, cambiati, benedetti, edificati. Ti chiediamo una benedizione tua sul nostro incontro, sul nostro stare insieme. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, voglio tornare a quello che dicevo prima, è fatto della quello che succede l'11 novembre in Inghilterra. Il fatto di questi soldati che muoiono per la patria. Ragazzi che vanno, lasciano tutto per combattere. E perché mi tocca tanto questa realtà? Se vi fate caso in questa immagine, spero che riuscite a vederlo tutto, avanti vediamo una bambina e poi troviamo questa papaveri che lei ce l'ha preparato e dietro tutto c'è qualche veterano della guerra. E già dall'infanzia lo Stato cerca di inculcare nella vita dell'inglese una riconoscenza verso chi è morto per la patria. E talmente mi ha penetrato il cuore questa idea che io faccio le mie ricerche. Quando vedo i film della guerra, no? I miei figli saranno là, dicono, ha sparato questo, ha sparato quell'altro, io sto piangendo. E quando vado in giro, se vedo mai un monumento, poi chiedono ai miei familiari, io vado sempre vicino a questi monumenti e inizio a leggere i nomi delle persone che sono cadute, dunque sia, stava Nettuno, stava Lecco, perché non posso rimanere indifferente davanti al fatto che persone si sono sacrificate per noi e per me. E anche ieri stavo rivedendo queste foto e qualche canto che cantavano e mi commuovo sempre. E voglio presentarvi questa idea stamattina che quando pensiamo alla sofferenza altrui non possiamo rimanere indifferenti. E quando contempliamo la croce, la nostra vita non può mai essere lo stesso. Allora, vediamo questo brano. Leggiamo da Giovanni capitolo 19. Il Vangelo di Giovanni è capitolo 19. E vediamo da versetto 37, Giovanni 19 da versetto 37. E il contesto qual è? Che avevano arrestato Gesù, l'avevano crocifisso ed ormai il Figlio di Dio è morto. Versetto 37, un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. E Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anche egli portando una mistura di mirra, d'aloe, di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo volsero in fasce con gli aromi secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei.
Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessuno era ancora stato deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Versetto 37 dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Questo brano parla di due discepoli, Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo. E questi due uomini hanno visto la passione di Gesù Cristo. Questi uomini hanno visto cose che hanno talmente penetrato il loro cuore e sconvolto la loro mente, che ha messo in crisi la loro posizione come discepoli segreti. Perché se noi vediamo in versetto 38, dice che c'era un discepolo di Giuseppe di Arimatea, ma era un discepolo in segreto per timore dei giudei. E parla di Nicodemo in versetto 39, che lui era quel discepolo, quello che è andato da Gesù di notte. Due uomini che hanno visto qualcosa in Gesù, ma che non volevano dichiararsi quali discepoli suoi per timore dei giudei. Uno di loro era molto ricco, scopriamo questo da un altro Vangelo, che Giuseppe era molto ricco, e l'altro molto religioso. Erano persone importanti nella società, perché all'epoca chi era un capo dei giudei era rispettato, era salutato. Infatti Gesù riprendeva loro per questo. Erano come i giocatori di oggi. Se vediamo un giocatore importante per strada, tutti vogliono la sua firma. All'epoca erano i capi religiosi, come nei paesi musulmani d'oggi. Le persone importanti, chi sono? Gli imam, che saranno i capi religiosi. Nicodemo era uno di loro. E per seguire Gesù, lui rischiava di perdere tutto, la stima, la sua posizione. E Giuseppe rischiava di perdere tutti i suoi soldi. Però, vedendo il Signore della gloria dare se stesso sulla croce, ogni altra cosa per loro perdeva il proprio valore, che il Figlio di Dio moriva là. E stasera voglio brevemente considerare Nicodemo. Che cosa passava per la mente di Nicodemo, secondo voi, mentre Gesù stava sulla croce? A che cosa pensava? Noi sappiamo che Gesù aveva già avuto un colloquio con Nicodemo in Giovanni capitolo 3, è vero? E Gesù aveva detto a Nicodemo: tu puoi essere quello che vuoi, puoi essere il capo dei religiosi, quello che vuoi, non conta niente, tu devi nascere di nuovo, in poche parole. E là stava Nicodemo, e lui stava seguendo Gesù, ma fra le tenebre. Gli piaceva venire di notte per non essere visto. E là vedeva Gesù alzato su una croce, inchiodato. Lo tiravano su, boom, la croce cade a terra nel suo buco. Io posso immaginare Nicodemo riflettendo sulle parole che lui aveva sentito dalla bocca di Gesù. Perché Nicodemo, o Gesù a Nicodemo, aveva detto: è come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. È probabile che quando Nicodemo ascoltava questa parola di Gesù, Nicodemo aveva in mente: allora a questo punto Gesù sarà innalzato su un trono, sarà grande e glorioso il momento in cui lui
prende il suo regno, così io mi dichiaro che sono anch'io discepolo suo. Non avrebbe mai immaginato che essere innalzato voleva dire su una croce. Io posso immaginare Nicodemo che sta là dicendo: ma non così, Gesù. E non hai immaginato che saresti stato innalzato su una croce. Fai qualcosa. Quando è che scendi dalla croce? Tu hai fatto tanti miracoli, scendi dalla croce, fai qualcosa. Gesù, prendi il tuo regno, fa fuori questi qua. Vedevo il suo Signore inchiodato su una croce, il sangue che scendeva dalle sue mani, dai suoi piedi, dal suo fronte. Sudava, lottava per ogni respiro, era in agonia. E mentre Nicodemo guardava Gesù negli occhi e vedeva la sua agonia, la sua angoscia, perché era vero, il tormento che passava il Signore in quei ore. Chissà se Nicodemo non pensava alle altre parole che ha sentito quella notte, quando Gesù ha detto vicino a lui: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Se Nicodemo stava pensando in quel momento: ma io non pensavo così, il padre sta dando il figlio ma in croce, allora l'amore di Dio significava che Gesù doveva morire per me. E mentre questi pensieri passavano per la mente, non sembrava vero che Gesù, che poteva camminare sulle acque, che poteva sfamare la folla, che poteva risuscitare morte, stava morendo là per me, diceva Nicodemo. E poi c'era l'episodio quando i due ladri se le prendevano con Gesù, dicevano: scendi dalla croce, fatti vedere, vai. E uno di loro, dopo un po', è rientrato in sé e ha detto: aspetta un attimo, questa condanna noi meritiamo, ma lui no. Gesù, ricordati di me quando tu entri nel tuo regno. E Gesù rispose a lui: io ti dico che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Chissà se Nicodemo non ha pensato della parola di Gesù quando Gesù ha detto: infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. E Nicodemo l'ha visto l'adempimento di questo proprio sulla croce, che uno di questo mondo non è stato condannato, che doveva essere condannato, ma è stato salvato. Nicodemo aveva un altro colloquio, o un altro momento che sentiamo di lui in Giovanni capitolo 7, da versetto 47. E ve la leggo. Perché che è successo? Che i soldati, o i capi, hanno mandato i soldati per arrestare Gesù. E loro sono tornati a mani vuote. E i capi dicevano: ma dove sta Gesù? E loro dicevano: guarda, noi siamo andati per arrestarlo. Ma come si può? Come si può arrestarlo? Le parole che uscivano dalla sua bocca erano talmente belle, non ci riuscivamo a arrestarlo. Allora, perciò i farisei replicarono a loro, soldati: ma siete stati sedotti anche voi? A qualcuno dei capi o dei farisei creduti in lui, Nicodemo, che cos'era Nicodemo? Che cos'era? Un fariseo. A lui ha ascoltato questo. A qualcuno dei farisei creduti in lui, che cosa ha dovuto dire Nicodemo? Io. Ma è stato zitto. Perché era nascosto. Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Nicodemo,
Uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto». Essi, gli altri farisei, gli risposero: «Se anche tu di Galilea esamini e vedrai che della Galilea non sorge profeta». Dopodiché Nicodemo è stato zitto. Io posso immaginare Nicodemo guardando Gesù sulla croce, pensando fra di sé: «Io non ho fatto niente per impedire che crocifissero Gesù Cristo. Io stavo fra di loro, io stavo con gli altri farisei. Sì, ho detto una mezza cosa, ma non ho fatto niente. Dunque lui sta sulla croce per colpa mia. Io avrei potuto dire qualcosa. Io avrei potuto dire: non è così, lascialo stare. Invece no, si era nascosto. Aveva paura, era vigliacco. E guardando Gesù sulla croce, puoi immaginare quello che stava pensando? È stata colpa mia che sta sulla croce». E poi che è successo? All'improvviso, tutta la terra era coperta dalle tenebre. Quando era che Nicodemo è andato da Gesù? Quando era? Di notte, fra le tenebre. E chissà che cosa pensava Nicodemo durante quelle ore di tenebre. Sicuramente pensava: ma che ho fatto? Che ho fatto? Perché mi sono nascosto? Se Gesù era disposto di morire per me, che vigliacco sono? Che io voglio essere un discepolo fra le tenebre. E in quelle ore di tenebre dove Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Dove gridavo: «Ho sete!» Che cosa pensava Nicodemo? Sicuramente pensava: «Io non posso più nascondermi. Non posso più cercare una compromessa. Non mi importa più niente. Non mi importa più la mia reputazione. Non mi importa più la mia religione. Non mi importa più niente se lui è morto per me. Non posso rimanere indifferente a questo fatto. Non posso essere lo stesso». Perché abbiamo letto all'inizio: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guarda, Nicodemo aveva visto le opere di Gesù, perché lui diceva: «Nessuno fa le opere che fai tu». Dunque era incuriosito dalle opere di Gesù. Ma è stato anche illuminato dall'insegnamento di Gesù. Ma questo non l'ha cambiato più di tanto. Gli dava fastidio anche le false accuse contro di Gesù. Ma lo stesso non si è dichiarato. Ma davanti alla croce, davanti alle sofferenze di Gesù, non poteva più rimanere indifferente. Quel versetto che abbiamo letto è stato tratto da Zaccaria. Leggiamo tutto il versetto che è in Zaccaria, che dice: «Essi guarderanno me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito». Ecco qua. Tutti hanno guardato coloro che hanno trafitto, ma non tutti hanno fatto cordoglio. Ma Nicodemo sì. Nicodemo ha detto: «Basta, basta. Anche se devo essere estraniato dai miei familiari, anche se devo essere cacciato dai miei coetanei e miei compagni di religione,
Non posso rinnegare più Gesù. Non posso più nascondermi nelle tenebre. Devo dichiararmi che appartengo a Lui. Tutto quello che sto per perdere non è paragonabile a quello che Cristo ha fatto sulla croce. Adesso facciamoci la domanda noi stessi. Che cosa fai davanti alla sofferenza della croce? Gesù che è stato trafitto. Sapete che significa essere trafitto? I chiodi nelle sue mani, nei suoi piedi, il dolore, l'angoscia. Faceva fatica a respirare, questa è la sofferenza della croce. È stato frustato. La sua schiena sembrava una terra che è stata arata. Era irriconoscibile. La Bibbia dice che non sembrava più un essere umano. Sapete questo fatto? Isaia dice che talmente è stato picchiato Gesù che non pareva più un uomo. Per non parlare delle sofferenze spirituali, di essere stato fatto peccato. Ti vergogni quando pecchi? Ti vergogni quando pecchi? Io mi vergogno quando pecco. Quel senso di sporcizia, vergogna, no? Per un peccato. Immaginiamo tutti i peccati di tutti gli uomini per tutte le epoche messo su Gesù. Lui si era caricato dai nostri peccati. E tutta l'ira di Dio era versata su di Lui. È stato abbandonato, rinnegato, tradito, abbandonato anche da Dio solo sulla croce. Ma ti fa qualcosa questo? O riesci a rimanere indifferente? Nicodemo non capiva la profondità della croce. Noi abbiamo il Nuovo Testamento, noi capiamo l'espiazione. L'espiazione che significa? Che Gesù ha subito l'ira di Dio sulla croce. Noi capiamo questo perché le lettere ce lo spiegano. Nicodemo non capiva che quando Gesù diceva Dio mio, perché mi ha abbandonato? Era perché Dio lo stava giudicando. Noi capiamo questo. La dottrina della sostituzione, che Gesù ha preso il tuo posto sulla croce e il mio posto per amore nostro. La dottrina della redenzione, che con il suo sangue prezioso ci ha comprato. Visto che Gesù ha fatto questo, e visto che Gesù è Dio fattosi carne, Lui e solo Lui ha ogni diritto di dire o con me o contro di me. In questa stanza troviamo persone con Gesù o contro Gesù. Troviamo anche, è un paradosso ma è vero, troviamo anche cristiani, persone che si sono convertiti. Ma anche fra di loro ci sono cristiani con Gesù e cristiani che stanno vivendo come se fossero contro Gesù. Allora forse i miracoli di Gesù ti hanno colpito, come Nicodemo era colpito. Forse i suoi insegnamenti ti hanno illuminato pure. E quando una bestemmia ti dà pure fastidio. Ma adesso siamo davanti alla croce. Che posizione prendi?
Nicodemo aveva pochi minuti per decidere, perché secondo l'usanza ebraica loro dovevano fare qualcosa prima del tramonto del sole. Che succede al tramonto del sole? Diventa buio. Lui era abituato a navigare nel buio. Questa volta doveva decidere prima del buio. Doveva dichiararsi, perché doveva prenderlo giù dalla croce prima del buio per seppellirlo. Si è dichiarato: io voglio seguire Gesù. Tu che farai? Ti nasconderai? Fuggirai fra le tenebre? Continuerai con le tue opere malvagie? O vuoi fidarti di Lui? Colui che ha dato se stesso per te, colui che è stato immolato, inchiodato, appeso su una croce, che ti ha dimostrato la grandezza del suo amore, la grandezza pure della sua potenza, perché è risorto e vive. Vuoi amarlo? Vuoi decidere di seguirlo, di impegnarti per Lui per tutta la tua vita? O forse tu hai già creduto in Gesù, però stai vivendo come se non l'avessi proprio fatto. Ti ha preso il peccato, sei sotto il dominio di peccato. Guarda la croce, guarda quello che Gesù ha fatto per te e decidi quello che vuoi fare. Forse dirai: adesso basta, adesso io non posso più vivere per peccato per Gesù, adesso basta, voglio essere come Nicodemo, voglio seguire Gesù costi quello che costi, voglio abbandonare il mio peccato e voglio vivere per Lui e solo per Lui. Non possiamo vivere un po' qua, un po' là, un po' per Gesù e un po' per me. Gesù è Signore. Che cosa fa un Signore? Signoreggia. Noi non possiamo essere Signori, perché noi non possiamo decidere. Allora, due ore a te e tre a me. Chi decide? Io. Dunque, io sono il Signore. Se Gesù Cristo è il Signore, comanda Lui. Carissimi, siamo davanti alla croce. Nicodemo davanti alla croce non è indifferente, non poteva essere più lo stesso. E nemmeno noi. E magari questo può essere per te un momento importante nella tua vita, dove tu vuoi dichiararti come Nicodemo. Lui si è dichiarato davanti a tutti, c'erano i suoi amici farisei là, ma non se ne importava più di loro. Dicevo: questi farisei l'hanno inchiodato mio Salvatore sulla croce, io li abbandono, voglio seguire Gesù, anche se devo morire seguirò Gesù Cristo. Questo mondo ha crocifisso Gesù. Il diavolo ha fatto tutto per distruggere Gesù. Come può essere che noi che amiamo Gesù, che diciamo di farlo, seguiamo il mondo o ci facciamo tentare dal diavolo? Forse è arrivato il tuo momento di prendere posizione e dire: io voglio seguire Gesù. Sono un credente, sì, ma ho vissuto amore mio. Da ora in poi io voglio seguire Gesù come si deve. Forse non sei un credente ancora, forse tu sei come Nicodemo, stai seguendo un po' qua, un po' là. È arrivato il tuo momento di dichiararti pubblicamente come Nicodemo si è dichiarato pubblicamente: io voglio seguire Gesù.
Abbiamo iniziato con questo versetto che dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. L'abbiamo trafitto anche noi, perché erano i nostri peccati che l'hanno messo sulla croce. Così, cari, riflettete su quello che Cristo ha fatto per te. È il tuo bisogno di decidere o con me o contro di me. Che il Signore ci possa benedire. Amen.

Cari che siete qui, io credo che ancora questa sera Dio abbia voluto toccare il tuo cuore così come ha toccato il mio. Attraverso queste parole che sono state ricordate, chi è che ha dato la tua vita per te? C'è qualcuno? Qualcun altro? Al di fuori di Gesù c'è qualcuno che ha pagato quel prezzo di riscatto per la tua vita? Ma pure che un amico darebbe la sua vita per l'altro amico, non potrebbe mai riscattare l'anima sua. Solo Gesù ha potuto fare questo. E sapete una cosa? La vita cristiana inizia ai piedi della croce del Signore Gesù. Su quella croce abbiamo cantato. È proprio lì inizia il tuo rapporto con Cristo. Questa sera, se vuoi iniziare il tuo cammino con Cristo, devi andare alla croce ai piedi di Gesù. E lì devi implorare il suo perdono. E lì devi dire grazie, Signore, perché hai dato la tua vita per me. Sei morto sulla croce per i miei peccati. Nessun'altra cosa al mondo potrà donarti quello che Gesù vuole donarti, quella pace, quella gioia, quella serenità, ma anche di più, la vita eterna, perché Lui ha pagato il prezzo di riscatto. Lui soltanto può liberarti per sempre. Così è scritto nella parola di Dio: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo, cioè Gesù, riconoscerà Lui davanti agli angeli di Dio. Questa sera c'è qualcuno qui che vuole dire come Nicodemo: io voglio riconoscerlo, ho perso troppo tempo. Ho capito il messaggio. Nicodemo l'aveva capito bene. Gesù parla della nuova nascita e proprio in quell'occasione dice: bisogna che nasciate di nuovo. Non c'è alternativa. Non c'è altra soluzione. Bisogna. È un imperativo forte. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini? Gesù, che ha dato la sua vita per te, ti riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Spero che qualcuno sia pronto stasera qui di dire: Signore, voglio riconoscerti. Non mi interessa più niente di mia madre, di mio padre, di mio nonno, della mia famiglia, di quello che diranno, ma io voglio vivere con te, per te. Se tu sei pronto a questo, fallo questa sera.

0: e puoi dirlo fortemente davanti a tutti. Ma attenzione, è scritto qui: ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Questa è una condizione triste, perché se tu lo rinneghi questa sera, io non so se avrai un'altra opportunità domani di dire: Signore, ho perso forse un giorno, ho perso una settimana o un anno della mia vita, ho 20 anni della mia vita, o non avrai più possibilità di dirlo. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato. Ma non è colpa di Dio. Dio parla attraverso la sua parola ancora oggi. Lo Spirito Santo di Dio sta parlando a voi, a tutti noi, cari qui presenti. Stamattina una delle sorelle ha detto: se io non l'avessi fatto, lo rifarei. Lo rifarei. Io non so se tu sei pronto, ma non perdere il tempo prezioso della tua vita. La cosa più bella è dare la tua vita al Signore. Prima di tutto al Signore. E poi il Signore, come dice la parola di Dio, aprirà le cataratte del cielo. Quante benedizioni scenderanno su di te. Ma dal momento in cui tu dirai: Signore, sì, io voglio donare la mia vita a te, Lui entrerà nella tua vita e sarà, come è stato ricordato, il Signore della tua vita, il padrone assoluto. Lui questo vuole, ubbidienza da ciascuno di noi. Se tu vuoi fare questo stasera, se sei pronto, anche noi siamo pronti dopo a pregare insieme con te, a rallegrarci insieme, perché quando un'anima viene al Signore, gli angeli del cielo festeggiano. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Se tu vuoi andare via di qui, pur avendo compreso il messaggio di salvezza, il messaggio di grazia, tu perderai la tua vita. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Ma chi la perderà la preserverà per sempre, per l'eternità. Io voglio perdere la mia vita per seguire Gesù. Egli ha portato su di sé quella croce, che era la croce che ognuno di noi doveva portare per sé. Egli l'ha portato su di sé. Però ci dice che anche noi dobbiamo prendere non la sua croce, l'ha portata lui, ma la nostra, ogni giorno. Rinunciare ogni giorno a noi stessi per seguire il Signore. E noi vogliamo pregare il Signore. Però mi sento di dire, da parte del Signore, che non vorrei mai far perdere a qualcuno un'occasione preziosa come questa sera. Se c'è qualcuno che nel suo cuore o con un cenno vuole dire: io questa sera voglio dare il mio cuore al Signore, allora tu puoi dirlo apertamente. E io pongo la domanda: c'è qualcuno? C'è qualcuno pronto a dire al Signore: grazie per quello che tu hai fatto, perché tu sei morto sulla croce per me, sei venuto dal cielo per morire proprio per me. È stato ricordato stamattina: chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. A quel chiunque metti il tuo nome. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, metti il tuo nome, chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Non siamo noi che lo diciamo, è la parola di Dio, sono le parole di Gesù. E io ci credo. Se qualcuno di voi questa sera vuole aprire il cuore al Signore, noi siamo qui per pregare insieme con voi. Preghiamo il Signore. Signore Dio, ti adoriamo questa sera, ti ringraziamo perché questo è stato un giorno straordinario e tu, Signore, hai dato il privilegio a tutti noi di vivere una giornata intensa, una giornata bella, Signore, una giornata dove, Signore, abbiamo potuto vedere scendere nelle acque battesimali le sette sorelle, dove anche ciascuno di noi ha potuto riflettere sulla propria vita, di quando forse noi abbiamo fatto e preso questa decisione per te, Signore, ma vogliamo anche rivedere la nostra vita perché, Signore, forse non abbiamo camminato secondo la tua volontà, forse non abbiamo fatto del tutto la tua volontà nella nostra vita, abbiamo ancora commesso dei peccati che non avremmo dovuto, Signore. Siamo caduti tante volte, spiritualmente parlando, ma Signore, tu hai voluto sempre così tanto bene a ciascuno di noi, che ci ha sempre aiutati a rialzare e a intraprendere nuovamente il nostro cammino di gioia e di fede con te. Ora, Signore, anche questa sera tu hai parlato al mio cuore e al cuore di tutti i presenti. Voglia tu ancora, attraverso l'azione dello Spirito Santo, toccare i cuori, parlare alla loro vita, Signore. Grazie, o Padre. Grazie per tutti i fratelli, sorelle qui presenti, per tutti gli amici che tu ci hai voluto donare quest'oggi, sono venuti per ascoltare la tua parola. Tocca tu sul loro cuore, Signore. Voglio tu continuare la tua azione divina nei loro cuori, convincendoli di peccato, di giudizio, di giustizia, Signore. Grazie di ogni cosa, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
1: Amen.
0: Allora vogliamo salutarvi tutti nel nome del Signore. Il fratello Chiofro, Salvatore Di Vico, ci ringrazia per le preghiere che abbiamo fatto per lui. È uscito proprio ieri dall'ospedale ed è qui con noi, con tutta la famiglia. Grazie a voi per essere venuti. Ma un grazie tante anche a Alec e tutta la famiglia, Patrizia e loro figli, per questa giornata bella. Adesso so che voi avete ancora un viaggio di rientro. E stamattina dicevo, ma poi non mi ricordo se ho concluso la frase qui, Alec è la prima volta che vieni, ma sappi, non sarà l'ultima. Adesso l'abbiamo conosciuto, no? Quindi è più facile. Anche tu hai imparato bene la strada. Non sei andato per le strade di campagna, no? Nel burrone, no? Come quest'estate. Hai viaggiato bene, quindi hai imparato la strada, quindi è più facile anche per voi venire a trovarci e condividere insieme questi bei momenti. Cosa devo dire di più? Un grazie al Signore, perché se non fosse per Lui, per la Sua grazia, per il Suo amore, noi non saremmo qui. Non saremmo qui, chissà dove saremmo. Ma questa per noi è la gioia più grande. Sono i momenti più belli della nostra vita, quelli di stringere questa forte comunione tra i credenti, di condividere la gioia dell'amore di Dio nei nostri cuori, perché l'amore del Signore, così come ha toccato la vita di Alec, ha toccato la vita di ciascuno di voi e può toccare ancora la vita di chiunque. Nessuno può dire: ma io sono un peccatore troppo grande, cioè ho i peccati troppo grandi, il Signore non potrà mai perdonarmi. No, non c'è peccato troppo grande che il Signore non possa perdonare, e Lui se l'è caricato su di sé, e quindi puoi dare la tua vita al Signore. Grazie per tutto questo. Io volevo aggiungere però un piccolo particolare della testimonianza di Alec, un piccolo particolare. Lo dico adesso perché abbiamo ascoltato predicare Alec, no? Vero? Ha predicato la parola. Voi dovete sapere che lui, per l'uso di stupefacenti che ha fatto quando era giovane, i medici gli hanno detto che lui non avrebbe più ragionato. Il suo cervello si era consumato da queste sostanze. Ecco perché vi dicevo, è un miracolo vivente. Avete notato? Lui è lucido quando predica la parola, ma sempre, no? Non solo quando predica parola, scusami Alec, voglio dire quando predica, perché hai predicato la parola, ma sempre. Che forte, Signore, così come gli ha messo la sabbia sotto i piedi, no? per farlo camminare, e così gli ha dato tanta saggezza e intelligenza spirituale, perché noi oggi, a distanza di diversi anni, non un anno come ha detto lui, aveva 22 poi ne aveva 23, perché non ha 23 anni, fate il conto voi, dopo ve lo dico io quanti anni ha, sono passati tanti anni e il Signore si sta servendo, e così il Signore vuole servirsi di ciascuno di noi. Mettiamo la nostra vita nelle sue mani. Il Signore vi benedica, e voi fratelli di altre adunanze portate i saluti alle vostre assemblee, e voi amici venite a trovarci, venite a trovarci, vogliamo condividere la parola con voi. Il mercoledì sera alle 19:30, il venerdì sera alle 19:30, la domenica mattina alle 10:30, venite a trovarci, vogliamo stare insieme, condividere questa parola del Signore, perché solo questa parola può trasformare la vostra vita. Amen.
1: Abbiamo trasmesso un pomeriggio di testimonianze con Alec e Patrizia Ketchpol. Nella mattinata avevamo avuto una giornata di battesimi, culto evangelico con battesimi. Nel pomeriggio le testimonianze di Alec e Patrizia Ketchpol, provenienti da Napoli, anche se lui è inglese e invece la moglie è napoletana, come appunto abbiamo ascoltato dalle testimonianze. Bene, grazie per l'ascolto e vi rimando ai prossimi programmi di Radio Logos.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Gherardino, Patrizia, Luxia, Flora, Siricolo, Luigi Neri, Amborenea,
1: Siamo in
0: buonasera.
1: attesa di
0: Luigi,
1: collegarci con
0: Federica,
1: Cristiani
0: Luciana, Moniz,
1: Online
0: Manuela
1: per
0: Denotto
1: trasmettere la
0: e
1: diretta
0: gli
1: di
0: altri
1: questa
0: che
1: sera.
0: state
1: Ci
0: scrivendo.
1: scusiamo per
0: Sicuramente la
1: l'attesa.
0: famiglia
1: Siamo in
0: Coscia è con
1: attesa
0: voi,
1: di
0: altri dalla
1: collegarci
0: Svizzera, dalla
1: con
0: Germania, dalla
1: Cristiani
0: Romania
1: Online per
0: e in altre
1: trasmettere la
0: parti che ci
1: diretta di
0: seguono
1: questa sera.
0: fedelmente tutte le
1: Ci
0: sere.
1: scusiamo per
0: Ripeto, è un
1: l'attesa.
0: momento un po' particolare, noi ovviamente sappiamo, ma vogliamo mantenere la nostra fedeltà di essere presente tutti i giorni con i nostri programmi, sia su Cristiano Online, sia su Radio Logo. Se vogliamo ricordare anche i nostri contatti, ecco qui Radio Logos che ci scrive: ci siamo, quindi salutiamo Eliseo e la Debora per questo meraviglioso servizio che fanno. Intanto, perché ci volesse contattare, il numero è 350 152 20 21, lo ripetiamo, 350 152 20 21. La nostra email è cristianionline chiocciolagmail.com. E voglio portarvi all'attenzione, prima di pregare e ascoltare un canto, alcune emergenze, soprattutto quelle del Venezuela. È vero che ancora non, quasi, cioè, quasi non se ne parla più, perché effettivamente il tempo è passato. C'è un'altra emergenza anche in Colombia. Dobbiamo pregare, alcuni credenti stanno aiutando ed è molto difficile. Ecco, la situazione che stanno vivendo, in realtà anche qui in Italia abbiamo la situazione a Pozzuoli, diverse famiglie con diverse difficoltà e un team di Salvati per Servire. Ieri, quattro mezzi di Salvati per Servire con 10 volontari siamo stati presenti proprio ad aiutare, a sgomberare case, a aiutare, a poter affrontare queste emergenze. Pregate, pregate per chi sta nelle difficoltà, ma ci sono tante nazioni in Africa, in Moldavia, in Romania. Si è appena concluso un viaggio umanitario, un trasporto che abbiamo portato in Romania, caricandolo sia da Modena che da Milano, e in silenzio continuiamo a servire il Signore fin quando ci dà forza e fin quando ci permette di farlo. E vogliamo ringraziare tutti quelli che pregano per quest'opera di Salvati per Servire, ma anche a quelli che donano e che condividono con noi le loro risorse affinché l'opera venga svolta, volta, il Vangelo venga predicato, l'amore di Dio venga annunciato. E siamo grati al Signore perché continuiamo a farlo insieme a voi. Quindi vi ringraziamo con tutto il cuore. Le necessità sono tante, a volte anche noi ci sentiamo un po' in imbarazzo a continuare a presentarvi nuovi progetti, però sappiamo che chi ha in cuore di donare non si è mai lamentato. Spesso chi si lamenta è proprio chi non dona, o comunque chi dona di malavoglia, ma chi dona col cuore, poco o tanto, prega e ringrazia il Signore per la possibilità che gli ha dato di poter condividere. Ovviamente questo, le emergenze non dipendono da noi, non li creiamo noi, e anzi, se ve ne siete accorti, per quanto riguarda, per il momento, riguardante la situazione a Pozzuoli, abbiamo cercato di mantenere la situazione, concentrandoci su alcune famiglie di credenti, quindi la nostra ente morale ha aperto proprio la raccolta di fondi per aiutare alcuni, come Salvati per Servire, anche se, per esempio, l'emergenza di ieri ci ha visto, come dire, usare parecchie disponibilità e fondi, abbiamo messo nelle mani, non continuando a chiedere e a presentare. Se la cosa dovesse essere più difficile, ovviamente vi comunicheremo. Intanto stiamo mandando dei fondi in Venezuela. E presto riceverete altre notizie. La situazione non è facile. Tante, tante persone sono rimaste, oltre a rimanere senza nulla, tanti bambini sono rimasti anche orfani. D'altronde, la parola di Dio ce lo dice, che negli ultimi tempi ci saranno sempre di più queste situazioni, guerre, terremoti, carestie. Quindi, credendo alla scrittura, dobbiamo prepararci sempre di più e non stancarci di fare il bene. Cari, non ci stanchiamo di fare il bene. Vogliamo pregare un attimo, così ascolteremo un canto, il secondo lo ascolteremo dopo quattro capitoli che avremo letto, e poi, quindi, dopo il primo canto, adesso che ascolteremo, ci tufferemo nella lettura di Giobbe, capitolo 16. Inizieremo dal verso 1. Se avete una Bibbia, prendetela, leggerete insieme a me, oppure potete seguire sullo schermo. E vogliamo pregare adesso, chiedere al Signore la benedizione. Padre Celeste, ti ringraziamo, diamo a te la gloria e l'onore, grazie per l'opportunità di stare insieme, Signore, e condividere ancora la tua parola. Chiediamo la benedizione per chi legge, per chi ascolta, così come è scritto, affinché, Signore, possiamo imparare e crescere anche nel conoscere la tua parola. Benedici ognuno di noi, grazie per questo tempo che possiamo stare insieme. Ti preghiamo per tutte queste necessità che ci sono, Signore, non solo in Italia, come a Pozzuoli, come gente che stanno in una situazione difficile anche economicamente, ma ti preghiamo per le molte nazioni in cui lavora, Salvati per Servire, per la Moldavia, l'Ucraina, la Romania, in Ruanda e in tante altre nazioni dove siamo presenti, come la Bulgaria. Signore, ti preghiamo perché tu ci dia modo di aiutare chi è nel bisogno, anche in Zambia, i progetti che abbiamo lì, Signore, ma in Venezuela, dove stiamo sostenendo opere che si stanno svolgendo, ti preghiamo, aiutaci, come abbiamo fatto anche in India. Signore, grazie per questa opportunità. E ti preghiamo per questa anche situazione in Colombia, Signore, molto difficile. Aiutaci ad aiutare secondo la tua volontà. Benedici questa serata, ci mettiamo nelle tue mani, ci predisponiamo davanti a te. Parlaci attraverso la tua parola, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen e amen. Quindi, prima di ascoltare in canto, intanto saluto quelli che sono entrati, come Caterina Monti, Matteo Pigozzo, quindi sicuramente anche Peppino Stelluti, Sofì Di Giacomo, Tonia Pisano. Buonasera a tutti, Dio vi benedica, grazie di essere qui. Un canto e torniamo insieme per leggere la parola di Dio. Vai.

Meraviglioso canto, grazie regia per questo canto e adesso andiamo a metterci proprio insieme nella lettura, come vi ho detto questa sera, programma di lettura biblica, siamo nel libro di Giobbe. Vi ricordo che con il nostro programma Leggiamo la Bibbia insieme abbiamo iniziato dal Vangelo di Matteo leggendo tutto il Nuovo Testamento, poi abbiamo iniziato dalla Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, Giosuè, Giudice, Rut, Prima e Seconda Samuele, così via. Siamo arrivati al libro di Giobbe e siamo al capitolo 16, al versetto 1. Quindi leggiamo insieme Giobbe, capitolo 16, versetto 1. Così è scritto. Allora Giobbe rispose e disse: di cose come queste ne ho udite tante. Siete tutti dei consolatori molesti. Non ci sarà una fine alle parole vane. Che cosa ti provoca a rispondere? Anch'io potrei parlare come voi. Se voi foste al posto mio, potrei mettere insieme delle parole contro di voi e su di voi scrollare il capo. Potrei farvi coraggio con la bocca, il conforto delle mie labbra vi calmerebbe. Se parlo, il mio dolore non ne sarà lenito. Se cesso di parlare, che sollievo ne avrò? Ora purtroppo Dio mi ha ridotto senza forze, ha desolato tutta la mia casa, mi ha coperto di grinze e questo testimonia contro di me. La mia magrezza si leva ad accusarmi apertamente. La sua ira mi lacera, mi perseguita, digrigna i denti contro di me, il mio nemico aguzza gli occhi su di me, aprono larga contro di me la bocca, mi percuotono per oltraggio, le guance si mettono tutti insieme a darmi addosso. Dio mi dà in balia degli empi, mi getta in mano ai malvagi. Vivevo in pace ed egli mi ha scosso con violenza. Mi ha preso per la nuca, mi ha frantumato, mi ha posto per suo bersaglio. I suoi arcieri mi circondano. Egli mi trafigge i reni senza pietà, sparge a terra il mio fiele. Apre sopra di me brecce su brecce, mi corre addosso come un guerriero. Mi sono cucito un cilicio sulla pelle, ho prostrato la mia fronte nella polvere. Il mio viso è rosso di pianto, sulle mie palpebre si stende l'ombra di morte. Eppure le mie mani non commisero mai violenza e la mia preghiera fu sempre pura. O terra, non coprire il mio sangue, non vi sia luogo dove si fermi il mio grido. Già fin d'ora ecco il mio testimone nel cielo, il mio garante nei luoghi altissimi. Gli amici mi deridono, ma a Dio si volgono piegamenti, a Dio si volgono piangenti gli occhi miei. Sostenga egli le ragioni dell'uomo presso Dio, le ragioni del figlio dell'uomo contro i suoi compagni, poiché pochi anni ancora e me ne andrò per una via senza ritorno. Capitolo 17, versetto 1 del libro di Giobbe. Leggiamo: il mio soffio vitale si spegne, i miei giorni si estinguono, il sepolcro mi aspetta. Sono attorniato da schernitori e non posso chiudere occhi a causa delle loro parole amare. O Dio, deposita la mia cauzione presso di te. Se no, chi altro vorrebbe porgermi la mano? Poiché tu hai chiuso il cuore di costoro alla ragione, poiché non li farai trionfare. Chi denuncia un amico perché diventi preda altrui vedrà accadere, accecare gli occhi dei suoi figli. Egli mi ha reso la favola dei popoli e sono diventato uno a cui si sputa in faccia. L'occhio mio si oscura dal dolore, le mie membre non sono più che un'ombra. Gli uomini retti ne sono colpiti di stupore, l'innocente si sdegna contro l'empio. Ma il giusto si attiene saldo alla sua via e chi ha le mie mani pure si fortifica sempre di più. Quanto a voi,
tutti, tornate pure, fatevi avanti, ma fra voi non troverò un saggio. I miei giorni passano, i disegni cari al mio cuore sono distrutti. E costoro pretendono che la notte sia giorno e che la luce sia vicina, quando tutto è buio. Se aspetto come casa mia il soggiorno dei morti, se già mi sono fatto il letto nelle tenebre, al sepolcro dico: tu sei mio padre, e ai vermi siete mia madre e mia sorella. Dov'è dunque la mia speranza? Questa speranza mia, chi la può scorgere? Essa scenderà alle porte del soggiorno dei morti, quando nella polvere troveremo riposo assieme. Capitolo 18 di Giobbe, versetto 1. Leggiamo. Allora Bildad di Suach rispose e disse: quando porrete fine alle parole? Riflettete e poi parleremo. Poiché siamo considerati come bestie, perché siamo agli occhi vostri degli esseri impuri, o tu, che nel tuo cruccio laceri te stesso, dovrà la terra per causa tua essere abbandonata e la roccia essere rimossa dal suo luogo? Sì, la luce dell'empio si spegne, la fiamma del suo fuoco non brilla. La luce si oscura nella sua tenda e la lampada che gli sta sopra si spegne. I passi che faceva nella sua forza si raccorciano, i suoi disegni lo conducono a rovina, poiché i suoi piedi lo traggono nel tranello, va camminando sulle reti. Il laccio lo afferra per il tallone, la trappola lo ghermisce, sta nascosto in terra per lui, un'insidia sul sentiero lo aspetta, un agguato. Paure lo atterriscono, tutto intorno lo inseguono, gli stanno alle calcagna. La sua forza viene meno dalla fame, la calamità gli sta pronta al fianco, gli divora a pezzo la pelle, gli divora le membra, il primogenito della morte, egli è strappato dalla sua tenda che credeva sicura e fatto scendere verso il re degli spaventi. Nella sua tenda abita chi non è chi non è dei suoi, la sua casa è cosparsa di zolfo. In basso si inaridiscono le sue radici, in alto sono tagliati i suoi rami, la sua memoria scompare dal paese, più non si odia il suo nome per le campagne. È scacciato dalla luce, nelle tenebre è bandito dal mondo. Non lascia tra il suo popolo né figli né nipoti, nessun superstite dove egli soggiornava. Quelli di Occidente sono stupiti dalla sua sorte. Quelli di Oriente ne sono inorriditi. Certo, sono tali le dimore dei perversi, tali è il luogo di chi non conosce Dio. E siamo già a Giobbe 19, verso 1. Leggiamo. Allora Giobbe rispose e disse: fino a quando mi affliggerete e mi tormenterete con i vostri discorsi? Sono già 10 volte che mi insultate e non vi vergognate di malmenarmi, almeno pure che io abbia sbagliato, il mio errore concerne me solo. Ma se proprio volete insuperbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trovo, allora sappiatelo chi mi ha fatto torto e mi ha avvolto nelle sue reti. È Dio. Ecco, io grido violenza e nessuno risponde, imploro aiuto, ma non c'è giustizia. Dio mi ha sbarrato la via e non posso passare. Ha coperto di tenebre il mio cammino, mi ha spogliato della mia gloria, mi ha tolto dal capo la
corona, mi ha demolito per mezzo del pezzo, mi ha demolito pezzo per pezzo e io me ne vado. Ha sradicato come un albero la mia speranza, acceso la sua ira contro di me, mi ha considerato come suo nemico. Le sue schiere sono venute tutte insieme, si sono spianate la strada fino a me, hanno posto il campo intorno alla mia tenda. Egli ha allontanato da me i miei fratelli, i miei conoscenti. Sono diventati degli estranei per me. Mi ha abbandonato, i miei parenti, gli intimi miei mi hanno dimenticato. I miei domestici, le mie serve, mi trattano come uno straniero. Ai loro occhi io sono un intruso. Chiama il mio servo e non risponde. Devo supplicarlo con la mia bocca. Il mio fiato ripugna a mia moglie. Faccio pietà a chi nacque dal grembo di mia madre. Perfino i bimbi mi sprezzano. Se cerco di alzarmi, mi deridono. Tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore. Quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Le mie ossa stanno attaccate alla mia pelle e alla mia carne, non mi è rimasta che la pelle dei denti. Pietà, pietà di me, voi, amici miei, poiché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? Perché non siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre, ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Se voi dite come lo perseguiteranno, come lo perseguiteremo, mentre la radice della tribolazione è già dentro di me, temete invece per voi stessi la spada, perché furiosi sono i castighi della spada, affinché sappiate che c'è una giustizia. E questa era la fine del capitolo 19 del libro di Giobbe. Adesso andiamo ad ascoltare un canto come da programma, poi ritorneremo insieme per continuare la lettura. Vai regia.

Bellissimo canto, sicuramente sarà piaciuto a molti di voi quando si canta della grazia di Dio, è una benedizione. Allora siamo nella rubrica Leggiamo la Bibbia insieme, stiamo leggendo il libro di Giobbe, siamo arrivati al capitolo 20, leggeremo questi altri tre capitoli, quindi 20, 21 e 22. Per questa sera poi ci fermeremo. E allora siamo al capitolo 20, versetto 1, Giobbe, capitolo 20, versetto 1, leggiamo, così è scritto. Allora Zofar di Naama rispose e disse: per questi miei pensieri mi spingono a risponderti e a causa di ciò c'è questa fretta dentro di me. Ho udito rimproveri che mi fanno oltraggio, ma lo spirito mio darà una risposta assennata. Non lo sai tu che in ogni tempo da che l'uomo è stato posto sulla terra, il trionfo dei malvagi è breve, la gioia degli empi non dura che un'estate? Anche se la sua altezza giunsesse fino al cielo e il suo capo toccasse le nubi, l'empio perirà per sempre come lo sterco suo. Quelli che lo vedevano diranno: dov'è? Se non volerà via come un sogno, non si troverà più, si dirigerà come una visione notturna. L'occhio che lo guardava cesserà di vederlo e la sua casa più non lo scorgerà. I suoi figli si raccomanderanno ai poveri, le sue mani restituiranno la sua ricchezza. Il vigore giovanile che gli riempiva le ossa sarà nella polvere con lui. Il male dolce alla sua bocca, se lo nasconde sotto la lingua, lo conserva, non lo lascia andare più, lo trattiene sotto al suo palato. Ma il cibo gli si trasforma nelle viscere, gli diventa in corpo veleno d'aspide. Ha trangugiato ricchezze e le vomiterà. Dio stesso gliele ricaccerà dal ventre. Ha succhiato veleno d'aspide, la lingua della vipera lo ucciderà. Non godrà più la vista di acque perenni né di rivi fluenti di miele e di latte, renderà i suoi frutti e non li mangerà. Saranno pari alla ricchezza dei suoi guadagni e non ne godrà. Perché ha oppresso e abbandonato il povero, si è impadronito di case che non aveva costruite, perché la sua ingordigia non conobbe limiti. Egli non salverà nulla di ciò che ha tanto desiderato. La sua voracità non risparmiava nulla, perciò il suo benessere non durerà. Nel colmo dell'abbondanza si troverà in miseria, la mano di chiunque ebbe a soffrire tormenti si alzerà contro di lui. Quando starà per riempirsi il ventre, Dio manderà contro di lui la sua ira ardente. Gliela farà piovere addosso per servirgli da cibo. Se scampa le armi di ferro, lo trafigge l'arco di bronzo. Si strappa la freccia, si strappa la freccia. Essa gli esce dal corpo. La punta sfolgente gli viene fuori dal fiere, lo assalgono i terrori della morte. Buio profondo è riservato ai suoi tesori. Lo consuma un fuoco non attizzato dall'uomo che divorerà quel che resta della sua tenda. Il cielo rivelerà la sua iniquità, la terra insorgerà contro di lui, le rendite della sua casa se ne andranno portata via nel giorno dell'ira di Dio. Tale è la parte che Dio riserva all'empio, tale l'eredità che Dio gli destina. Capitolo 21, versetto 1 di Giobbe, leggiamo. Allora Giobbe rispose e disse: porgete ben ascolto alle mie parole, sia questa la consolazione che mi date.
Sopportatemi, lasciate che io parli e quando avrò parlato tu mi potrai deridere. Mi lamento forse di un uomo? Come farei a non perdere la pazienza? Guardatemi, stupite, mettetevi la mano sulla bocca. Quando ci penso, ne sono smarrito e la mia carne è presa da un brivido. Perché mai vivono gli empi? Perché arrivano alla vecchiaia e anche crescono di forze? La loro discendenza prospera sotto i loro sguardi, intorno ad essi. I loro germogli fioriscono sotto gli occhi loro. La loro casa è in pace, al sicuro, da spaventi. La verga di Dio non li colpisce, il loro toro monte non gli sbaglia, la loro vacca figlia senza abortire. Mandano fuori come un gregge i loro piccini, i loro figli saltano e ballano, cantano al suono del timpano, della cetra, si rallegrano al suono della zampogna, passano felici i loro giorni, poi scendono in un attimo nel soggiorno dei morti. Eppure dicevano a Dio: ritirati da noi, noi non ci curiamo di conoscere le tue vie. Che cos'è l'Onnipotente perché lo serviamo? Che guadagneremo a pregarlo? Ecco, non hanno essi in mano la loro felicità? Lungi da me il consiglio degli empi. Quando mai la lampada degli empi si spegne e piomba loro addosso la rovina di Dio, nella sua ira li retribuisce con castighi? Quando mai essi, come paglia al vento, come pula portata via dall'uragano? Dio, mi dite, tiene in serbo il castigo per i figli dell'empio, ma punisca lui stesso che lo senta lui, che veda con i propri occhi la sua rovina e beva egli stesso l'ira dell'Onnipotente. Che importa all'empio della sua famiglia dopo di lui, quando il numero dei suoi mesi è ormai compiuto? Si insegnerà forse a Dio la scienza, a lui che giudica quelli di lassù? L'uomo muore in mezzo al suo benessere quando è pienamente tranquillo e felice. Ai secchi pieni di latte, fresco il midollo delle ossa, l'altro muore con l'amarezza nel cuore, senza aver mai gustato il bene. Entrambi giacciono ugualmente nella polvere e i vermi li ricoprono. Ah, li conosco i vostri pensieri, i piani che formate per abbattermi. Voi dite: dov'è la casa del potente? Dov'è la tenda che ospitava gli empi? Non avete dunque interrogato quelli che hanno viaggiato? Voi non vorrete negare quello che attestiamo, che cioè il malvagio è risparmiato nel dì della rovina e nel giorno dell'ira egli sfugge. Chi gli rimprovera in faccia la condotta? Chi gli rende quello che ha fatto? Egli è portato alla sepoltura con onore e veglia egli stesso sulla sua tomba. Lievi sono a lui le zolle della valle. Dopo, tutta la gente segue le sue orme e anche prima una folla immensa fu con lui. Perché dunque mi offrite consolazione vane? Dalle vostre risposte altro non resta che falsità. Capitolo 22, l'ultimo capitolo per questa sera, nel libro di Giobbe, versetto 1, leggiamo. Allora Elifaz di Teman rispose e disse: può l'uomo recare qualche vantaggio a Dio? No, il savio non rega vantaggio che a se stesso. Se sei giusto, ne viene forse qualche vantaggio all'Onnipotente? Se sei integro nella tua condotta, ne trae egli un guadagno? È forse per la paura che ha di te che egli ti castiga o viene con te in giudizio? La tua malvagità non è forse grande, la tua iniquità non sono infinite? Tu per un nulla prendevi pegno dei tuoi fratelli, spogliavi delle loro vesti gli ignudi, allo stanco non davi da bere l'acqua, all'affamato rifiutavi il pane. La terra apparteneva al più forte, l'uomo
influente vi piantava la sua casa. Rimandavi a vuoto le vedove, le braccia degli orfani erano spezzate. Ecco perché sei circondato di lacci, spaventato da improvvisi terrori, e non vedi le tenebre che ti avvolgono, la piena d'acqua che ti sommerge. Dio non è forse lassù nei cieli? Guarda lassù le stelle celse come stanno in alto. E tu dici, Dio che sa, può egli giudicare attraverso il buio? Fitte nubi lo coprono e nulla vede, egli passeggia sulla volta dei cieli. Vuoi dunque seguire l'antica via per cui camminarono gli uomini malvagi, che furono portati via prima del tempo in cui il fondamento fu come un torrente che scorse, e si dicevano a Dio allontanati da noi, che ci può fare l'Onnipotente? Eppure Dio aveva riempito le loro case di beni. Ah, lungi da me il consiglio degli empi. I giusti, vedendo la loro rovina, ne gioiscono, e l'innocente si fa beffe di loro. Vedete, se non sono distrutti gli avversari nostri, la loro abbondanza l'ha divorata il fuoco. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace, ti sarà resa la prosperità. Ricevi istruzioni dalla sua bocca, riponi le sue parole nel tuo cuore. Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. Getta l'oro nella polvere, l'oro di Ofir, tra i ciottoli del fiume, e l'Onnipotente sarà il tuo oro, egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora l'Onnipotente sarà la tua delizia, alzerai la faccia verso di Dio, lo pregherai, egli ti esaudirà e tu scioglierai i voti che avrai fatti. Quello che intraprenderai ti riuscirà, sul tuo cammino risplenderà la luce. Se viene l'umiliazione, tu pregherai per essere rialzato. Dio soccorre chi ha gli occhi a terra, libera anche chi non è innocente, egli sarà salvo per la purezza delle tue mani. E prima di passare, anzi, ci fermiamo qui, non passiamo proprio al capitolo 23, perché il nostro programma di stasera prevede di leggere fino al capitolo 22, ma siamo veramente grati. Il capitolo 20 soprattutto fa un elenco degli stolti, degli empi, di coloro che passano la loro vita soltanto a cercare cose da accumulare in questa terra e mettere in queste cose il proprio cuore, o pensare che le cose materiali siano il tutto per l'uomo. Non è così. Ecclesiaste dice che il tutto dell'uomo è temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Adesso io non so, caro amico, cara amica, chi tu sei, da dove ci ascolti, qual è il tuo rapporto con Dio, ma se speri in Dio solo per questa vita, la Bibbia dice che chi spera in Dio solo per questa vita è un miserabile. Cioè, stai sperando solo per qualcosa che dura un tempo, che dura poco, che la tignora e la ruggine porta via. Non abbiate un tesoro che sia radicato su questo mondo. Non importa se si vive da ricchi o da poveri. Certo, la nostra preghiera è che possiamo avere il necessario, non di più. Il di più, dice la parola, non proviene da Dio. Il di più il maligno lo usa per poterci fare allontanare da lui. Io ho visto molte persone povere donare tanto, ho visto persone ricche invece vantarsi delle loro miserie e non dare nulla, né a Dio, né all'opera di Dio, nemmeno del suo tempo, che è la cosa più preziosa. Allora, amico, sappi che la vera vita non è quella che vivrai su questa terra, ma è la vera vita, è vivere col Signore per l'eternità. E lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Chiunque crede in me, anche se muore, vivrà. E vediamo che stiamo crescendo, vediamo i figli dei nostri figli, vediamo bambini dopo tempo che si sono fatti alti, che si sono fatti grandi, che sono cresciuti, e spesso diciamo: mamma mia, come sei cresciuto, non lo sapevo.
siamo cresciuti anche noi, stiamo crescendo anche noi. I nostri nonni sono andati via, parte dei nostri genitori sono andati via. È una ruota che gira, toccherà anche a noi il tempo di andarcene. E questo non deve far paura a coloro che temono il Signore, sapendo che la nostra sorte è meravigliosa nelle mani di Dio, è custodita dalle promesse di Dio. Ma questa sera voglio rivolgermi a chi non ha una speranza certa, spera ma è molto incerto. Questa sera, perché non interroghi il tuo destino? Siamo alla vigilia del Ferragosto, 14 agosto. Molti si stanno preparando domani per avere un giorno spensierato di divertimento con amici. Nulla toglie e non giudico questo. Anche a noi piace stare in famiglia. Ma è questa la vita? Quanti tradimenti, quanti delusioni, quanti incidenti ci saranno domani? Forse qualcuno passerà pure una giornata bella, spenderà pure ciò che ha messo da parte, tornerà a casa stanco, ma se non hai Dio nel cuore, tornerai a casa anche vuoto, non avendo nessuna speranza certa. Allora sappi che la speranza certa oggi si può ottenere. Si può ottenere avendo Cristo come Signore e Salvatore. Non ti lasciare influenzare da tutta quella che è questa generazione. Ormai non esiste persona o famiglia che non abbiano un telefono a cui giorno e notte si sta lì ad attendere, a dipendere da questo strumento a volte diabolico, se non è usato con giusta determinazione, che diventa un mostro che ruba gli orari, che ruba momenti preziosi. Vedo a volte famiglie anche a tavola non parlare più, ma ognuno nel proprio mondo, guardando con gli occhi i propri profili o le proprie cose. Non è questa la vita. Svegliatevi. Gesù sta per tornare. Sei tu pronto? Hai l'olio nella tua lampada? Gesù ti troverà che hai fatto tutto quello che è nelle tue capacità, nelle tue possibilità di servire il Signore? Sei con quell'ardore di fare ogni giorno di più o ti accontenti solo di avere un'etichetta? Attenzione, non essere tiepido, figuriamoci freddo. Dio ti vuole fervente. Non ti accontentare di aver preso un'etichetta su di te. Dio vuole una relazione e Dio vuole fare di te uno strumento straordinario, in piccole o in grandi cose, non importa. Ma Dio vuole operare e lavorare nella tua vita. Prega il Signore, mettiti a tua disposizione. Come Paolo di voglio che il mio vivere sia Cristo e che gli altri possano vedere in me, non la mia ragione. Molte persone vogliono fare valere solo la propria ragione, non riescono ad umiliarsi, a sottomettersi a nulla, solo il loro parere deve essere sempre al primo posto. Ma lasciamo che sia Dio a dirigere la nostra vita, lasciamo che sia Dio a parlare attraverso la nostra bocca, altrimenti è meglio tacere, che anche lo stolto quando tace, dice in Proverbi, passa da saggio. E poi qualcuno vive solo di gelosia e vive solo criticando gli altri. Vero, quando uno lavora fa tanti sbagli. Chi non lavora sbaglia di più. Allora se a volte non riusciamo a incoraggiare, perlomeno non scoraggiamo. Preghiamo. Siamo di esempio anche a questo. Il tempo è breve. Il Signore sta per tornare e molte indicazioni abbiamo oggi che la sua venuta è imminente. Cari, voglio pregare con voi e voglio pregare che Dio vi benedica, vi protegga, ci benedica e ci usi come strumento nelle piccole e nelle grandi cose. Quando fai una cosa per il Signore,
Gesù diceva, quando preghi, lavati la faccia, fai in modo che nessuno se ne accorga. Lascia che Dio ti dia il premio. Quando fai una cosa per il Signore, mettila ai suoi piedi e aspetta che sia il Signore a innalzarti, perché chi si innalza sarà abbassato, dice il Signore. Preghiamo insieme e che il Signore ci benedica a conoscere sempre di più la sua parola, essere strumenti operanti e zelanti nelle sue mani. Preghiamo, Padre, caro Padre, ti ringraziamo per la tua parola. Vediamo la fine degli stolti. Per coloro, Signore, che sperano in te solo per questa vita. Vediamo, Signore, chi forse va solo in chiesa, ma non ha nessuna contribuzione alla sua opera, se non alla sua vita, ai suoi piaceri, alla sua famiglia e basta. Signore, abbi pietà. Aiutaci a essere strumenti delle tue mani, ma non ancora incartati, celofanati, ma utilizzati, consumati dallo zelo della tua opera e della tua casa. Signore, ti preghiamo in questa generazione per nuovi tuoi servi, ti preghiamo per tutti i tuoi figli che possiamo metterci all'opera. Signore, ti preghiamo anche per chi ascolta, forse non ha ancora fatto una scelta, e possa scegliere Cristo come si in casa. Signore, ti preghiamo in questa generazione per nuovi tuoi servi, ti preghiamo per tutti i tuoi figli che possiamo metterci all'opera. Signore, ti preghiamo anche per chi

e innalzato e vissuto per portare avanti la testimonianza e l'opera con tutto quello che abbiamo. Padre, grazie per questa opportunità di stare insieme a questi cari. Benedicile, Signore, proteggili, aiutali e rispondi alle loro preghiere, alle loro richieste e anche alle nostre, nel nome di Cristo. Amen e amen. Vi saluto, cari. Dio vi benedica. Una buona serata. Se piace al Signore, ci rivedremo domani sera alle 19:30. Buona serata.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, buon venerdì e oggi si conclude il libro di Ezechiele. Un libro molto articolato e continuiamo col discorso di ieri, la conclusione del millennio, che è molto interessante. Quindi, a te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto.

0: conduce in studio Enzo Di Salvia.
1: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. E vi ricordo che siamo arrivati al capitolo 45 di Ezechiele e qui troviamo come si doveva celebrare la Pasqua. Nei primi versetti ci viene ricordato come anticamente il popolo di Israele doveva attenersi a delle prescrizioni quando si procedeva alla spartizione di territori toccati in sorte a ogni singola tribù di Israele. Questo doveva ricordare agli israeliti che il territorio in loro possesso apparteneva al Signore che glielo aveva donato. Leggiamo quindi questi versetti dall'1 al 9 da Ezechiele, capitolo 45. Quando spartirete a sorte il paese, perché sia vostra eredità, preleverete come offerta al Signore una parte consacrata del paese, della lunghezza di 25.000 cubiti e della larghezza di 10.000. Sarà sacra in tutta la sua estensione. Di questa parte prenderete per il santuario un quadrato di 500 per 500 cubiti e 50 cubiti per uno spazio libero tutto intorno. Su questa estensione di 25.000 cubiti di lunghezza per 10.000 di larghezza misurerai un'area per il santuario, per il luogo santissimo. È la parte consacrata del paese. Essa apparterà ai sacerdoti che fanno il servizio del santuario, che s'accostano al Signore per servirlo. Sarà un luogo per le loro case, un santuario per il santuario. 25.000 cubiti di lunghezza e 10.000 di larghezza saranno per i leviti che faranno il servizio della casa. Sarà il loro possesso, con 20 camere. Come possesso della città destinerete 5.000 cubiti di larghezza e 25.000 di lunghezza, parallelamente alla parte sacra prelevata. Esso sarà per tutta la casa di Israele. Per il principe riserverete uno spazio ai due lati della parte sacra e del possesso della città, di fronte alla parte sacra offerta e di fronte al possesso della città, dal lato occidentale verso occidente e dal lato orientale verso oriente, per una lunghezza parallela a una delle divisioni del paese, dal confine occidentale al confine orientale. Questo sarà il suo territorio, il suo possesso in Israele. I miei principi non opprimeranno più il mio popolo, ma lasceranno il paese alla casa di Israele secondo le sue tribù. Così parla Dio, il Signore. Basta, o principi di Israele, lasciate da parte la violenza e le rapine, praticate il diritto e la giustizia, liberate il mio popolo dalle vostre estorsioni, dice Dio, il Signore. Il Signore aveva insegnato inoltre a quel popolo anche come ci si doveva comportare nelle relazioni commerciali. Leggiamo soltanto il versetto 10. Abbiate bilance giuste, efa giusto, bat giusto. E poi precisa i versetti 11 sino al 14. Con queste parole va a dirci: l'efa e il bat avranno la stessa capacità. Il bat conterrà la decima parte di un omer e l'efa la decima parte di un omer. La loro capacità sarà regolata dall'omer. Il siclo sarà di 20 ghere, 20 sicli più 25 sicli più 15 sicli formeranno la vostra mina. Questa è l'offerta che preleverete. La sesta parte di un efa da un omer di frumento e la sesta parte di un efa da un omer di orzo. Questa è la norma per l'olio. Un decimo di bat d'olio per un cor, che è 10 bati, cioè un omer, poiché 10 bati fanno un omer. Ma, come ho detto all'inizio, questo capitolo ci ricorda e ci parla in particolare della celebrazione della Pasqua. Leggiamo quindi i versetti che vanno dal 18 al 23, che concludono questo capitolo 45 di Ezechiele. Così parla Dio, il Signore. Il primo mese, il primo giorno del mese, prenderai un toro senza difetto e purificherai il santuario. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio espiatorio e ne metterà sugli stipiti della porta della casa, sui quattro angoli dei gradini dell'altare e sugli stipiti della porta del cortile interno. Farai lo stesso il settimo giorno del mese per chi avrà peccato per errore o per ignoranza, così purificherete la casa. Il quattordicesimo giorno del primo mese avrete la Pasqua. La festa durerà 7 giorni, si mangeranno pani senza lievito. In quel giorno il principe offrirà per sé e per tutto il popolo del paese un toro come sacrificio espiatorio. Durante 7 giorni della festa offrirà in olocausto al Signore 7 tori e 7 montoni senza difetto. Ognuno dei 7 giorni è un capro per giorno come sacrificio espiatorio.

0: A Pasqua, amici, ricordava agli israeliti il passaggio dell'angelo dell'Eterno e l'uccisione dei primogeniti nel paese d'Egitto e della successiva liberazione. Queste cose ci portano anche col pensiero all'opera perfetta compiuta dal Signore Gesù sulla croce dove subì il nostro castigo. Infatti ci viene detto in 1 Corinzi 5, al versetto 7, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. A questo punto dobbiamo rispondere alla domanda che precedentemente più volte abbiamo rimandato. Vi ricordate? Ossia, dato che tutti i sacrifici dell'Antico Testamento sono stati compiuti in Cristo, perché vengono ripristinati durante il millennio? Questo è l'argomento principale che portano coloro i quali non credono che esista questo periodo di mille anni. E personalmente non vedo un conflitto in questi passi, perché penso che i sacrifici offerti durante il millennio ricorderanno la morte di Cristo sulla croce, così come ai nostri giorni il pane e il vino ricordano, nella cena del Signore, il suo sacrificio. Ma forse qualcuno in ascolto mi chiederà perché è necessario offrire sacrifici in modo letterale, in modo fisico. Vedi, amico, amica, per rispondere a questa domanda devo convenire che gli uomini hanno molti problemi a imparare una lezione divina. Il sangue di Cristo ci rivela l'orribile condizione da cui siamo stati liberati. Esso ci ricorda la nostra salvezza dalla condanna eterna, dall'inferno, e il perdono degli innumerevoli peccati. Questa è stata un'opera straordinaria e perfetta, che solamente Dio ha potuto compiere e che è costata a Dio la morte di suo Figlio. Sì, il sangue di Cristo nel cielo ricorderà alla Chiesa il suo grande amore. I sacrifici saranno ripristinati qui sulla terra per rivelare al popolo di Israele in che modo saranno redenti. Chi è interessato può leggere nei dettagli il capitolo 46 di Ezechiele e le varie innumerevoli prescrizioni per il servizio nel Tempio. Inizieremo leggendo insieme i primi versetti, poi proseguirete, magari voi, da soli. Così parla Dio, il Signore. La porta del cortile interno, che guarda verso Oriente, resterà chiusa durante 6 giorni di lavoro, ma sarà aperta il giorno di sabato, sarà pure aperta il giorno del novilunio. Il principe entrerà per la via del vestibolo della porta eterna e si fermerà presso lo stipite della porta. I sacerdoti offriranno il suo olocausto e i suoi sacrifici di riconoscenza. Egli si prostrerà sulla soglia della porta, poi uscirà, ma la porta non sarà chiusa fino alla sera. Anche il popolo del paese si prostrerà davanti al Signore, all'ingresso di quella porta, nei giorni di sabato e nei noviluni. L'olocausto che il principe offrirà al Signore, il giorno del sabato, sarà di 6 agnelli senza difetto e di un montone senza difetto. E poi prosegue parlando delle oblazioni, di tutti i tipi di offerte. In conclusione parlerà dei doni fatti dal principe che non doveva sottrarre nulla al popolo e delle varie stanze da utilizzare per la cottura dei cibi o per altre necessità.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nei capitoli 47 e 48, che ora iniziamo a considerare, viene data ad Ezechiele un'immagine del paese durante il regno millenniale. Passiamo quindi subito ai primi 2 versetti del capitolo 47. Egli mi ricondusse all'ingresso della casa, ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa dal lato d'oriente, perché la facciata della casa guardava a oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa, a mezzogiorno dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro, di fuori, fino alla porta esterna che guarda a oriente. Ed ecco, le acque scendevano dal lato destro. Abbiamo letto le parole, ed ecco, le acque scendevano dal lato destro, cioè venivano dall'altare. Questo sta a indicare che è lì che hanno origine tutte le benedizioni di Dio, cioè dal suo altare che rappresenta il luogo della grazia. L'acqua che il profeta vede qui è inizialmente un piccolo rivo d'acqua, il cui percorso può essere visto solo in parte dal posto in cui si trova il profeta. Quindi, facendo tutto il giro attorno alle mura della casa, Ezechiele viene portato al punto dove riesce a vedere tutto il percorso di quest'acqua. I versetti dal 3 al 5 di Ezechiele capitolo 47 ci insegnano un'altra particolarità. Leggiamoli. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate. Erano acque che bisognava attraversare a nuoto. Un torrente che non si poteva guadare. Qui il profeta può osservare come il rivo d'acqua si trasforma in ruscello. Il ruscello a sua volta si trasforma in un fiume, il quale diventa un fiume profondo e largo. Questo cambiamento non avviene lentamente, ma con una velocità straordinaria. Il rivo d'acqua diventa un fiume talmente grande e profondo che si può attraversare soltanto nuotando. Ciò che Ezechiele vede qui parla da sé. Un fiume di benedizioni parte dal tempio nel quale aveva fatto dimora il Dio vivente, presso il quale è la fonte di vita, come ci ricorda il Salmo 36 al versetto 10. Fino ad ora si era parlato solo in parole parsimoniose della pianta, delle misure del nuovo tempio, senza che venisse nominata la gloria del tempio o le cerimonie gioiose. Ora invece si rende chiaro quanto Israele verrà riccamente benedetto al suo ritorno, avendo con la presenza del tempio Dio stesso, pensate, tra di loro. Continuiamo a vedere cosa succede con questo fiume ai versetti 6 e 7 del capitolo 47. Egli mi disse: «Hai visto, figlio d'uomo?» Poi mi ricondusse sulla riva del torrente. Tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Il fiume di benedizione si riversa molto al di là della città di Gerusalemme e tramuta i luoghi aridi che avevano visto la morte, conseguenza del giudizio di Dio, in un giardino paradisiaco. Ma la benedizione sicuramente avvolgerà tutto Israele. Ovunque rinasce la vita. Tutto Israele nel periodo futuro farà esperienze meravigliose, come dice il salmista nel Salmo 36, al versetto 8, che vado a leggervi. Si sazieranno dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Questa interpretazione è per il popolo di Israele. In quel paese oggi vi è veramente bisogno di quest'acqua viva, come del resto in ogni paese di questa terra. Ma lasciami applicare queste parole alla tua vita. Tu possiedi quest'acqua viva? Se non la possiedi, puoi chiederla e trovarla credendo in Gesù, ed Egli è pronto a donartela. E allora fiumi di benedizioni usciranno anche dalla tua vita.

0: I versetti dall'8 al 12, che concludono il capitolo di Ezechiele, ci parlano delle successive benedizioni del Signore. Egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, e ci sarà grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là. Quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Dei pescatori staranno sulle rive del mare, da Engedi fino a Englaim, si stenderanno le reti. Vi sarà pesce di diverse specie, come il pesce del Mar Grande, e in grande abbondanza. Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sale. Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno, il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario. Quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. Ora viene mostrato a Ezechiele dove finirà questo fiume. Dal Tempio a Gerusalemme scorre a sud nella valle del Giordano e sfocerà nel Mar Morto. Le acque amare di questo, nel quale nessuna vita può svilupparsi, viene tramutata in acqua dolce da questo fiume proveniente dal Tempio. Ora numerosi pesci sguazzano in esso. Dove nessuno fino ad ora voleva vivere, ora pescatori ritirano le loro reti colme piene di pesci. Alberi il cui fogliame non appassisce, foglie che sono medicinali per la guarigione degli uomini, crescono ovunque ricolmi di frutti. Non solo una volta all'anno, no, 12 volte l'anno vi sarà il raccolto. Nel paese morto sul quale Dio aveva mandato il fuoco e lo zolfo, ora questa sorgente che viene da sotto l'altare del Tempio porta vita meravigliosa, vita senza fine. I versetti successivi, che per brevità non leggeremo e che concludono questo capitolo 47, sono una rassegna di indicazioni che riguardano la suddivisione di alcune frontiere che dovranno essere istituite per delineare i territori. Passiamo quindi alla riflessione sull'ultimo capitolo di questo libro del profeta Ezechiele, il capitolo 48, il quale ci dà la divisione del paese tra le 12 tribù di Israele. Leggiamo i primi versetti. Questi sono i nomi delle tribù. Partendo dall'estremità settentrionale, lungo la via di Chetron per andare a Kamat, fino ad Asarenon, frontiera di Damasco, a settentrione, verso Kamat, avranno questo: dal confine orientale al confine occidentale, Dan, una parte. E poi il brano prosegue elencando il susseguirsi delle varie tribù. Una parte del territorio era da riservare ai Leviti. Leggiamo i versetti adesso dal 9 al 14. La parte che preleverete per il Signore avrà 25.000 cubiti di lunghezza e 10.000 di larghezza. Questa parte santa prelevata apparterrà ai sacerdoti: 25.000 cubiti di lunghezza al settentrione, 10.000 di larghezza all'occidente, 10.000 di larghezza all'oriente e 25.000 di lunghezza al mezzogiorno. Il santuario del Signore sarà là, in mezzo. Essa apparterà ai sacerdoti consacrati tra i figli di Sadoc, che hanno fatto il mio servizio e non si sono sviati quando i figli di Israele si sviavano, come si sviavano i Leviti. Essa parterà loro come parte prelevata dalla parte del paese che sarà stata prelevata, una cosa santissima, verso la frontiera dei Leviti. I Leviti avranno parallelamente alla frontiera dei sacerdoti una lunghezza di 25.000 cubiti e una larghezza di 10.000. Tutta la lunghezza sarà di 25.000 e la larghezza di 10.000. Questa primizia del paese non potrà essere né scambiata né alienata, perché è cosa consacrata al Signore. Questi passi che abbiamo letto ci evidenziano la precisione con la quale il Signore vuole che sia suddiviso il territorio di Israele, non solo per ogni tribù, ma anche per quanto appartiene ai Leviti e ai sacerdoti, quali dovevano svolgere il servizio nel tabernacolo nei suoi riguardi. Il libro di Ezechiele chiude con un'immagine della città, il Tempio millenniale e il paese durante il millennio, dove tutta la maledizione è stata tolta, come leggiamo da questi versetti il 23 e il 35. Che immagine! Poi verrà il resto delle tribù. E l'elenco prosegue fino al versetto 34, ma la cosa più bella è come si conclude questo capitolo. Leggiamo l'ultimo versetto, il 35. Il perimetro sarà di 18.000 cubiti. Da quel giorno il nome della città sarà Il Signore è là. Il profeta Ezechiele chiude in modo grande il suo libro dicendo: il Signore è là. Sì, amico, amica, il Signore sarà là, come ha promesso. E tu ci sarai per vedere tutte queste meraviglie? Ti chiedo. Sappi che puoi esserci se con tutto il cuore tu crederai in Lui come tuo Salvatore. E dopo aver visto questi ultimi versetti del libro di Ezechiele, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi ricordo che lunedì prossimo avremo l'occasione di aprire il libro più letto, la Bibbia, da un'altra parte, quindi scopriremo un nuovo libro. Appuntamento allora lunedì. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Amici che siete in ascolto, vi giunge a gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo con tutto il cuore. Desideriamo insieme proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Ci troviamo al capitolo 14 e gentilmente Patrizia ci leggerà i versetti da 1 a 4.

0: il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via.
1: Per rafforzare l'esortazione a non essere turbati, il Signore Gesù parlò di fede in Dio e di fede in Lui. Sono possibili diverse traduzioni di questa espressione. La prima, cara a molti padri della Chiesa, contempla due imperativi: credete in Dio, credete anche in me. La seconda invece preferisce due indicativi, come dicesse: voi che credete in Dio, credete pure in me. La terza interpretazione affianca ad un imperativo, credete in Dio, un indicativo, credete anche in me, sottointendendo che la fede in Dio produce anche la fede in Cristo. Infine, si fa seguire l'imperativo all'indicativo. Voi credete in Dio, è un dato di fatto. Allora credete anche in me. È quest'ultimo il senso dato alle traduzioni della Vulgata, di Calvino, del Diodati e anche altri. Quest'ultima traduzione e interpretazione è da preferirsi perché corrisponde maggiormente al contesto in cui furono pronunciate quelle parole. Il Signore stava parlando ai discepoli, uomini giudei che credevano fermamente in Dio, la cui fede non si poteva mettere in discussione. E Gesù invitò dunque questi uomini di fede a credere pure in Lui, essendo egli stesso Dio uguale al Padre, anche se distinto da Lui. Se il loro cuore era turbato, era incerto, spaventato, avevano la possibilità di superare quel problema, di uscirne vittoriosi attraverso la fede. Non attraverso una superficiale credulità nell'esistenza di un Dio creatore, ma in un abbandono totale a Gesù, che è Dio, venuto a prendersi cura delle sue creature. È la fede in Gesù, Dio che è sceso dal cielo per essere vicino a noi, Dio uomo, che può perfettamente comprendere le nostre ansietà, le nostre paure, che ci consente di sentirci appoggiati, sostenuti, difesi, tutelati, custoditi e amati. È la fede in Gesù che fornisce forza, determinazione, coraggio, visione per affrontare l'ignoto futuro, che dona la consolazione, il conforto, la speranza. Come avete fede in Dio, abbiate fede anche in me, affermò Gesù. Perché si tratta dello stesso Dio, deve anche trattarsi della medesima fede. Abbiate fiducia nelle mie parole, nel mio agire, nel mio amore. Solo così, disse Gesù, troverete pace e riposo nelle varie circostanze della vita, affidando a me ogni cura per voi. La vera fede riposta in Dio Padre, in Dio Figlio e nel Dio Spirito Santo, è ben lontana dall'essere una scappatoia, una fuga dalla realtà del quotidiano, ma è riconoscere che Dio è Dio, che ha pieno diritto sopra di noi, e il suo amore può provvedere largamente a tutte le nostre necessità interiori ed esteriori. Mettiamolo alla prova.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Bye.
1: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
2: Dio vuole comunicare con te, amico mio. Lo sapevi che Dio è la parola? Ce lo dice la Bibbia. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1:1. Se Dio è la parola, ha senso pensare che Lui voglia parlare. Nel giardino dell'Eden, prima della caduta, Dio camminava e parlava con Adamo ed Eva tutti i giorni. Lui vuole fare lo stesso con ciascuno dei suoi figli, ancora oggi, e perciò questo include anche te. Dio vuole comunicare con te in ogni momento di ogni giorno. È ovvio che Lui ama anche ascoltarti, ma ama anche parlarti e farti conoscere i suoi pensieri. Vuole parlarti del suo amore per te e per tutti quelli intorno a te. Vuoi ascoltarlo? Vuoi avere questa comunicazione con Dio? Semplicemente aprigli il tuo cuore. Rendi sensibili le tue orecchie spirituali alla sua voce. Concentra i tuoi pensieri su Gesù e ascolta con l'intento di sentirlo parlare. È tutto qui. Dio ti ama, amico mio, e vuole comunicare con te. Grazie di esistere. Eric Seleria.
1: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

domani che non si incontreranno mai.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: sta perdendo quell'alone di mistero che aveva fino a qualche tempo fa. Ora addirittura quella della plastica è diventata una remunerativa branca della medicina. Insomma, sembra che una pratica come questa della chirurgia estetica, dopo una fase di quasi clandestinità aristocratica e dopo un imponente abbassamento dei prezzi, abbia raggiunto ormai un parco di clienti potenziali molto vasto. Quello che resta sempre lo stesso è il gran giro di soldi che comunque, nonostante gli abbassamenti dei prezzi, circolano attorno alla chirurgia estetica. In qualche maniera si può avere il quadro, l'immagine del chirurgo plastico come di un signore con il camice bianco, il bisturi in mano e il segno dell'euro negli occhi, che scannerizza le fattezze dei suoi pazienti alla ricerca di quelle imperfezioni che poi andranno ad arricchire il suo conto in banca. Ma è proprio vero che abbellirsi fuori aiuta a migliorarsi dentro? Tu che cosa ne pensi? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Grazie Ennio per essere in nostra compagnia.
3: Grazie a voi.
2: Allora, quest'oggi vogliamo prendere in considerazione un tema sicuramente interessante e confortante. Infatti leggo, sta nascendo una nuova odontoiatria che utilizza materiali non tossici, si affida alla fitoterapia e coinvolge fisioterapisti e psicologi, denti, cure totali. Allora, Vita e Salute, ovviamente l'organo ufficiale dell'associazione di volontariato Onlus Lega Vita e Salute, si occupa della salute a 360 gradi e quindi si occupa anche di questa nuova scienza relativa ai denti, vero?
3: Esattamente.
2: Spiegaci un po' cosa sta succedendo.
3: Sta succedendo che anche nell'ambito odontoiatrico si sta muovendo qualcosa di interessante dal punto di vista dell'approccio integrato globale alla salute del paziente. In questo caso i denti vengono curati non solamente considerando il dente separato dal suo contesto, cioè dell'organismo intero, ma considerando anche altri aspetti che riguardano appunto la salute della bocca.
2: Intanto qui si dice utilizza questo nuovo approccio, no, ai problemi legati ai denti, utilizza materiali non tossici, cioè?
3: Diciamo, si tende a evitare sempre più quei materiali come appunto le amalgame a base di mercurio che sono l'indice accusatorio ormai di buona parte della ricerca, che vede in questi materiali un problema tossico per l'organismo. Da tanti anni l'odontoiatria ha utilizzato appunto amalgame a base di metalli di questo tipo, come il mercurio, che è ormai evidente che possono essere nocivi proprio perché questo mercurio viene rilasciato nel tempo nell'organismo perché entra in contatto con la saliva, con gli acidi contenuti nella saliva e quindi si viene disciolto poi gradualmente nell'organismo. Si cerca di trovare materiali alternativi, si tende a curare il dente stesso con rimedi presi dalla fitoterapia.
2: Ecco, questo è un aspetto, diciamo, per certi aspetti completamente nuovo, vero?
3: Sì, lo dobbiamo proprio, almeno per quanto riguarda l'Italia, a un'associazione che è l'AIOB, cioè che sarebbe l'Accademia Internazionale di Odontoiatria Biologica, presieduta dal professor Fabio Di Carlo, che si occupa da diversi anni di un utilizzo più biocompatibile, diciamo, con l'organismo umano.
2: Trovo scritto che questo approccio, questa nuova odontoiatria, cerca di coinvolgere fisioterapisti e psicologi. Ecco, qui veramente fammi capire perché non riesco bene a trovare il collegamento.
3: Sì, anche per noi è stata abbastanza una sorpresa, per cui diciamo si parte quindi da questo approccio più naturale alla salute del dente, quindi tenendo conto poi del paziente inserito in un contesto più ampio, e ci sono anche delle realtà più specifiche vicine a noi come redazione Vita e Salute e come RWS. Proprio a Firenze è nato da poco tempo un centro odontoiatrico che affronta il problema dentale con l'ausilio anche di interventi di altro tipo, dello psicologo per esempio, che può sembrare così strano una prima occhiata al fenomeno, ma che si inserisce appunto nella dinamica di una cura che limiti l'ansia, che limiti il problema anche delle cure dentali, che è tipico di chi si approccia al dentista, che per cui magari ha la paura di eventuali ripercussioni dal punto di vista del dolore eccetera, magari non si cura adeguatamente o non si cura per niente. Oltre lo psicologo c'è il posturologo. Perché a volte certi problemi legati ai denti e viceversa possono essere appunto collegati a una scorretta postura del nostro corpo, e il fisioterapista quindi si inserisce anche in questo discorso. Quindi una cura a 360 gradi, perché i denti, come tutto il resto del nostro organismo, non sono realtà a sé stanti, ma in qualche modo beneficiano o vengono danneggiati da tutta una serie di interazioni con l'organismo intero.
2: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale e poi ci risentiamo per concludere questa nostra breve conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute.

0: riprendiamo la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Allora, stiamo parlando con Ennio di un nuovo tipo di odontoiatria. Certo, uno potrebbe chiedersi quello che abbiamo detto, quindi un approccio molto più soft, tra virgolette, senza materiali tossici, uso della fitoterapia. Ecco, ma quanto effettivamente è accessibile sia sul piano economico ma anche sul piano proprio dei centri che fanno uso di queste cose?
1: Stiamo parlando evidentemente di una realtà ancora
0: d'avanguardia, insomma.
1: D'avanguardia, quindi nuova, quindi non diffusissima sul territorio nazionale. Per quanto riguarda i costi, noi abbiamo fatto delle verifiche, per esempio relative al centro che è sorto a poco tempo qui a Firenze, e devo dire che i costi sono in linea, se non più bassi in certi casi, della media generale degli studi odontoiatrici. Quindi sui costi credo che possiamo dire che non ci sono brutte sorprese. Il vero problema in questo momento è l'accessibilità a questo tipo di approccio, che appunto non è così diffuso. Per chi vorrebbe saperne di più, ecco, tramite la redazione potremo mettere in contatto con questi punti di riferimento per sapere la sede più vicina alla propria abitazione.
0: Ecco, un altro aspetto però da non sottovalutare è il tema della prevenzione, cioè intanto come ci si lava i denti, perché io devo dire che ho l'impressione che molti tra noi, me compreso, siamo un po' approssimativi per quanto riguarda come ci si dovrebbe lavare i denti, e quindi a volte certi problemi non dico che ce li procuriamo, ma insomma,
1: da soli.
0: Che ne pensi?
1: Sì, diciamo che spesso nella pratica quotidiana tendiamo ad adottare un sistema istintivamente non corretto, cioè per esempio l'orientamento dello spazzolino e il movimento stesso a volte non è quello giusto, per esempio occorrebbero spazzolare i denti dall'alto verso il basso per quanto riguarda i denti delle gengive superiori e in diciamo orientamento verticale, mentre spesso si fa orizzontalmente causando qualche piccolo problema, ecco, non è, di irritazioni o comunque di non pulizia efficace del dente stesso, quindi andrebbero spazzolati quelli superiori dall'alto verso il basso e verticalmente, mentre quelli inferiori dal basso verso l'alto sempre in senso verticale. Questa è la prima cosa. E poi insomma, pulire sempre subito dopo mangiato, entro una mezz'oretta si dice, e cambiare con una certa frequenza lo spazzolino.
0: Senti, ma questi sistemi alternativi tipo chewing gum o roba del genere, secondo te sono efficaci?
1: Ma come emergenza, alternativa ed emergenza possono avere una loro utilità, ma non andrebbero utilizzati in maniera sistematica.
0: Ultima domanda, tu hai un bambino, giusto? Anzi,
1: sì,
0: ne hai due. Sei riuscito a insegnare loro come ci si lava i denti per benino?
1: Con un po' di fatica sì, anche se all'inizio bisogna concedere qualche irregolarità, perché conta però che si abituino all'idea dello spazzolino, non
0: e questo
1: i primi tempi, non
0: sin
1: siamo...
0: da piccoli sin da piccoli
1: sin
0: poi
1: da piccoli.
0: Quello che si impara da piccoli non si scorda da grandi.
1: Sì,
0: allora Ennio Battista, io ti ringrazio per questo tuo intervento, grazie e a risentirci.
1: Grazie a voi.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie.

fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: Stavo pensando ieri sera alla conclusione del messaggio di ieri pomeriggio, quando lo Spirito del Signore ha attirato la nostra attenzione sull'importanza di lasciare operare Lui all'interno della nostra vita e quando abbiamo parlato della circoncisione del cuore, quando abbiamo sottolineato il fatto che tutta la cura che possiamo dare attraverso dei riti a ciò che è esteriore, esterno alla nostra vita, non avrà mai il valore della cura che il Signore desidera dare all'interno della nostra vita. Stavo riguardando le mie note, i miei appunti per lo studio di questa mattina, quando ho sentito per oltre due ore il via vai delle ragazze accanto alla mia camera, il via vai dei ragazzi con i loro passi che andavano avanti e indietro di sopra. E ho pensato una cosa: quanto sarebbe bello se anche solo un quinto dell'impegno che avete messo ieri sera nel prepararvi per la serata di gala voi lo dedicaste a prepararvi per una vita di gala, una vita che non faccia apparire soltanto la bellezza del vostro corpo, che pure è una bellezza della quale il Signore ci chiama ad avere cura. Il Signore un corpo ce lo ha dato, non lo dobbiamo disprezzare, non lo dobbiamo trascurare, lo dobbiamo curare, lo dobbiamo abbellire, ma c'è una realtà che dobbiamo rendere più bella e che dovremmo mostrare davanti al Signore, davanti agli altri, proprio infiocchettata, ingravattata, pettinata per bene, e questa realtà è quella del nostro cuore. Quindi anche la serata di ieri sera può essere una metafora, un'immagine da utilizzare per il nostro cammino con il Signore. Qualcuno avrà tirato già un sospiro di sollievo vedendo che il settimo studio è formato, ora che avete la dispensa, da sole due pagine. Samuele mi ha chiesto prima: babbo, questa mattina duri poco o duri tanto? Lui ha espresso con sincerità forse qualcosa che tanti di voi non hanno avuto il coraggio di dirmi. Bene. Durerò quanto il Signore vorrà. Vogliamo leggere insieme nella prima lettera di Pietro, al capitolo 1, i versetti da 3 a 5. Pagina 1209. Pagina 1209, prima Pietro 1, versetti 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Siamo partiti nel nostro percorso di studio domenica mattina dopo l'introduzione di sabato sera, vedendo la necessità della salvezza, il bisogno che noi avevamo che da parte di Dio fosse predisposto per noi un progetto di salvezza. Abbiamo poi visto in quale modo Dio ha preparato nel corso della storia questo progetto. Abbiamo visto come Dio ha realizzato questo progetto attraverso l'incarnazione del suo figlio Gesù e attraverso l'opera di espiazione che egli ha compiuto per noi sulla croce. Ieri abbiamo visto in quale modo lo Spirito Santo porta avanti la testimonianza di questo progetto di salvezza e in quale modo nelle religioni questo progetto di salvezza, abbiamo parlato in modo particolare della realtà del cattolicesimo nella quale noi viviamo, ha stravolto questo progetto abbandonando le indicazioni precise che noi troviamo nella parola di Dio. Oggi abbiamo un ultimo aspetto da considerare del progetto di salvezza, poi dedicheremo l'incontro di questo pomeriggio e i due incontri di domani ad una riflessione su alcuni aspetti importanti del progetto divino della salvezza. Qual è l'ultimo aspetto del quale ci occuperemo oggi? Pietro, nelle ultime parole che abbiamo letto, ci parla di una salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Noi abbiamo parlato, e lo risottolineeremo questa mattina con forza, che il dono della salvezza si realizza nella vita di tutti coloro che accettano la persona di Gesù come sacrificio propiziatorio per i propri peccati. Questo dono si realizza già ora, ma Pietro ci parla di una salvezza che deve essere ancora rivelata. Vi ho già accennato, non ricordo bene durante quale studio, al fatto che noi ora siamo salvati, ma rimaniamo ancora con i limiti dovuti alla fragilità del nostro corpo, con i limiti dovuti alla fragilità della nostra anima, dovuti al fatto che noi viviamo ancora immersi in una situazione di peccato e viviamo costretti a vivere un combattimento con il peccato che cerca di riprevalere su di noi. Quindi vi sarà... Questa non è la voce religiosa come domenica mattina che ci disturba, è un'altra voce, ma... C'è un foggiano che viene anche ad Angiari in Toscana, veniva tutti martedì e ci faceva morire da ridere con le sue grida dal camioncino in foggiano. Comunque si sta allontanando, ritorniamo a noi. L'opera di salvezza deve conoscere nella nostra vita un compimento, cioè una realizzazione piena e definitiva. Questo compimento avverrà nel futuro. Noi non parleremo in questi giorni di quello che accadrà al mondo. Il mio studio questa mattina non sarà uno studio profetico. Sarebbe molto bello se voi trovaste il tempo di dedicare un tempo da dedicare allo studio relativo al ritorno, all'annunzio del ritorno del Signore, dell'apparizione del Signore per la sua Chiesa, al ritorno del Signore per sconfiggere le forze del male, stabilire il suo regno di 1000 anni sulla Chiesa, sul mondo, regno al quale la Chiesa sarà associata. Ma quello di cui vorrei occuparmi questa mattina è della nostra vita. Cosa accadrà a me nel futuro? Cosa mi accade ora e subito e cosa mi accadrà poi? Partiamo subito da quello che ci può accadere adesso se noi accettiamo il dono della salvezza che ci viene offerto da Dio nella persona di Cristo. So che c'è tanta difficoltà da parte soprattutto di giovani di arrivare alla consapevolezza dell'essere o non essere salvato. Sì, accetto il Signore, ma poi nella mia vita che cosa devo vedere? Che cosa deve succedere nella mia vita? Oggi pomeriggio avremo una parte particolare dello studio da dedicare a questa domanda. Questa mattina vorrei semplicemente dire questo. Nella nostra vita, quando noi accettiamo il Signore, avvertiamo immediatamente una grande sensazione di pace. Una grande sensazione di pace. La morte rimane sempre sicuramente come un motivo di spavento, ma noi sappiamo che la nostra vita è nella mano del Signore, che sarà Lui a decidere il momento nel quale chiamarci. Sappiamo che in quel momento Lui sarà con noi, accanto a noi. Non permetterà, come ricordano le parole del Salmo 23, che noi attraversiamo l'ombra della valle della morte da soli. Egli sarà con noi, ci guiderà, ci accompagnerà. Soprattutto sappiamo che cosa ci attende al di là. Sappiamo che il nostro futuro non è un futuro di morte, sarà soltanto il nostro corpo a morire, ma è un futuro di vita, perché la nostra persona vivrà in un modo sicuramente rinnovato, come vedremo, ma vivrà. La nostra vita, dal momento in cui l'abbiamo affidata al Signore, è una vita eterna. Gesù, quando ha parlato del dono della vita eterna, non ha mai utilizzato dei verbi al futuro. Chiunque crede non avrà vita eterna, chiunque crede ha vita eterna. E perché avviene questa certezza, questo possesso della vita eterna e questa grande sensazione di pace? Perché è Dio che entra ad abitare nella nostra vita attraverso la persona dello Spirito Santo. Io avevo 15 anni quando ho dato la mia vita al Signore. I miei genitori, pur provenendo dal cattolicesimo, avevano accettato il Signore prima della mia nascita. Quindi sono stato fin da piccolo abituato ad avere contatto con la Bibbia, a frequentare l'adunanza, le riunioni, ma mi accadeva quello che penso accade spesso anche a tanti di voi. Credevo di essere credente, evangelico. Mi ricordo che a scuola, fin dalla prima media, facevo dei dibattiti, delle lotte con i miei amici cattolici, anche con il prete che insegnava religione fino al giorno molto presto, era il terzo mese di scuola, in cui mi disse: guarda, tu sei esonerato dall'insegnamento della religione, quindi se vuoi stare qui stai zitto, se no esci fuori. Evidentemente era un motivo di disturbo. Credevo di essere a posto davanti al Signore. Ma c'era sempre qualcosa che mancava nella mia vita. Io mi identificavo, spero di riuscire a spiegare quello che sentivo, cioè mi identificavo con una chiesa, con un movimento. Io appartengo alla chiesa evangelica, voi compagni di scuola, amici di gioco, appartenete alla chiesa cattolica. Ma in realtà io non appartenevo al Signore. Questo l'ho scoperto quando, durante un campeggio a Poggio Bertini, un fratello argentino, ebreo, di razza, raccontò la sua testimonianza. Quando egli decise, da giudeo, di riconoscere Gesù, in Gesù di Nazareth, il Messia, fu cacciato da piccolo, fu cacciato dai suoi familiari, che erano ebrei ortodossi e che non potevano sopportare l'idea che il loro figlio fosse diventato cristiano. E questo fratello raccontò in quale modo, pur in una situazione così tragica, così drammatica, alla quale il Signore provvide facendo sì che egli fosse accolto da una famiglia di credenti della Chiesa argentina che aveva frequentato, ma in una situazione così drammatica egli realizzò un senso di pace dovuto alla sua appartenenza al Signore. Questa testimonianza scatenò in me tutta una serie di riflessioni che mi portarono a capire questo. Io frequentavo gli incontri di una chiesa, mi identificavo con quella chiesa come se fosse un club, come se fosse un partito politico, ma non mi ero mai identificato con Cristo. Quello che io dovevo fare era di mettere la mia vita davanti al Signore e di dire: Signore, io non appartengo all'assemblea di Anghiari, io non appartengo ai miei genitori che sono tuo figlio, mio padre, tua figlia, mia madre, io devo appartenere a te. Ed è questo che portò nella mia vita uno straordinario senso di pace. Avevo vissuto degli episodi nei quali mi ero trovato a confronto diretto con la morte, ho avuto un terrore, e ora mi vedete nuotare, ma ho avuto terrore dell'acqua fino a 40 anni, ho imparato a nuotare a 40 anni perché a 14 anni ho visto un mio amico annegare nelle acque del Tevere. Il Tevere scorre non solo a Roma ma anche in Toscana, pochi lo sanno, vicino a casa mia. Avevo sempre avuto un terrore del quale non mi ero riuscito mai a liberarmi. Quando ho deciso che la mia vita doveva appartenere al Signore, che io dovevo prima di tutto avere un rapporto personale con il Signore, tutto è cambiato. Perché tutto è cambiato? Ci ricorda l'Apostolo Paolo in due testi che vorrei ora leggere prima di ritornare al testo dal quale siamo partiti. In Prima Corinzi 1, versetto 22, l'Apostolo Paolo ci ricorda, scusate, Seconda Corinzi. In Seconda Corinzi 1, 22, Paolo ci ricorda che cosa accade nella vita dei credenti. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. E in Efesini 1, 13 e 14 troviamo ripetuto questo concetto. Quindi era un concetto al quale l'Apostolo Paolo teneva in modo particolare. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità. Pegno e caparra sono sinonimi nella nostra lingua, poi vi spiegherò quale significato hanno per noi, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Quindi fino al momento della piena redenzione, della salvezza che sarà rivelata negli ultimi tempi in modo pieno nella vita di coloro che credono, noi godiamo di due realtà: la realtà del sigillo dello Spirito Santo e la realtà del pegno o della caparra dello Spirito Santo. Sono realtà dovute al fatto che nel momento in cui, è molto bello come lo sottolinea ancora Paolo, dopo aver ascoltato il Vangelo della salvezza e dopo aver creduto in Cristo, noi abbiamo desiderato, abbiamo invocato il nome del Signore, abbiamo chiamato Cristo dentro la nostra vita ed Egli è venuto attraverso la persona dello Spirito Santo. E la persona dello Spirito Santo che cosa fa? La persona dello Spirito Santo ci segna, pone su di noi un sigillo. Il sigillo era un segno che anticamente chi era in autorità poneva su una sua lettera o su un suo documento per attestare l'origine del documento. Oggi non abbiamo più sigilli, ma in tutti gli uffici pubblici di qualsiasi governo del mondo si usa il timbro. Il timbro, un documento della scuola non ha valore se non c'è il timbro della scuola, così il documento di qualsiasi altro ufficio. Lo Spirito Santo che abita in noi pone come un marchio che attesta questa nuova realtà, la nuova realtà che noi apparteniamo al Signore, che non apparteniamo più a noi stessi. Ed è questa presenza dello Spirito Santo nella nostra vita che ci dona pace. Inoltre, la presenza dello Spirito Santo è la caparra, il pegno della nostra eredità. Cioè, chi ci garantisce che un giorno avremo una piena redenzione, che un giorno la salvezza sarà pienamente compiuta in noi? Ce lo garantisce la presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo in noi è come un anticipo che il Signore ci dà. La caparra è un anticipo. Credo che voi siate troppo giovani per aver acquistato qualcosa. Qualcuno di voi, sì, forse avete acquistato un motorino, una macchina. Ma a volte non si paga, come? Bravo, bravissimo. Oh, bravo. Anche per venire al Betel avete pagato la caparra. Avete dato un pegno. Pegno viene anche dalla parola impegno, cioè vi siete impegnati a venire pagando in anticipo. Lo Spirito Santo che cosa è? È la presenza di Dio in noi che ci garantisce che un giorno riceveremo pienamente la realizzazione della nostra salvezza, o come la chiama Paolo nel testo che abbiamo letto, la piena redenzione. Vi dicevo prima che la fede nel Signore Gesù ci permette di godere da subito il dono della salvezza e della vita eterna, un godimento che continua ad essere limitato dal nostro vivere condizionati dal corpo e dai suoi limiti. Nessun credente deve pensare di poter arrivare qua giù alla perfezione. La piena redenzione la conosceremo, ma ogni credente è però chiamato a camminare vivendo con la piena redenzione come obiettivo. L'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Filippesi di non essere ancora giunto alla perfezione, ma dice: una cosa faccio, dimentico le cose che sono dietro e mi protendo in avanti verso la celeste vocazione di Dio, verso la celeste chiamata, verso il momento in cui realizzerò la piena redenzione. Cioè, non siamo nella perfezione, ma dobbiamo camminare verso la perfezione. Il nostro cammino deve avere un traguardo, il nostro cammino deve avere un obiettivo. Il problema di tanti uomini, soprattutto giovani, che non hanno traguardi, non hanno obiettivi davanti a loro, o hanno traguardi o hanno obiettivi confusi. Il traguardo che dobbiamo avere è il traguardo della perfezione che il Signore riserva per noi, ma è un traguardo che deve avere un punto di partenza, e dal momento in cui noi partiamo con Cristo abbiamo il sigillo ed abbiamo la caparra, la sicurezza che il traguardo sarà raggiunto. Ricorda sempre Paolo ai Filippesi, capitolo 1, versetto 6 della lettera che ha scritto a questa chiesa, di avere una piena fiducia, scrive Paolo, che l'opera buona che Cristo ha iniziato a compiere in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Sigillo, caparra, piena garanzia che il Signore ci donerà quello che ha promesso. ogni credente continua a vivere nel corpo, e se il corpo è pur bello, lo possiamo abbellire. Ieri sera eravate veramente tutti belle e belli, non che stamattina lo siate di meno, ma il nostro corpo, sapete che cos'è? Ora, questa è un po' sporchina e fa, e il paragone forse potrebbe risultarvi offensivo, ma il paragone che la parola del Signore ci fa, il nostro corpo è una tenda.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

0: senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.
2: Radio Logos, Foggia.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, di Matteo, e del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Auguriamo a tutti un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Non conformatevi a questo mondo. Leggo dalla Bibbia, nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, nel capitolo 12 al verso 2. E dice così l'Apostolo: Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Cosa dobbiamo intendere, cari amici, secondo la Sacra Scrittura, con l'espressione che abbiamo letto nel verso, cioè questo mondo, non conformatevi a questo mondo? Non dobbiamo senz'altro intendere l'universo e tantomeno la terra abitata. Non dobbiamo intendere neanche l'umanità, perché sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo e che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 16. E quindi Gesù si è offerto in sacrificio per la vita del mondo. Quindi il mondo di cui si parla nel passo di oggi è l'insieme dei sistemi organizzati e creati dagli uomini, ivi compreso le religioni, che tutti questi sistemi sono nella maggior parte dei casi sedotti e dominati da Satana, che si oppongono per la loro malvagità, ribellione e incredulità a Dio, contrastando le sue leggi, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 5, il verso 19. Questo mondo ha odiato senza ragione il Signore Gesù, ha perseguitato la sua Chiesa, ha combattuto la Sacra Scrittura, ha vietato di leggerla, ha prodotto ragionamenti e filosofie di ogni tipo pur di contrastare l'avanzare del Regno di Dio. L'Apostolo Paolo dice con grande forza: non conformatevi a questo mondo. Cosa significa questa esortazione dell'Apostolo? Significa soprattutto: non lasciatevi influenzare dalla mentalità, dalle mode, dalle tendenze e dal modo di pensare di questo mondo. Significa anche: non vivete secondo le abitudini di questo mondo e non permettete che esse dominino la vostra vita. E significa inoltre: abbiate il coraggio di vivere come cristiani controcorrente, come stranieri e pellegrini di questo mondo. Paolo dice: siate trasformati. Il credente è una nuova creatura credendo in Cristo e quindi è stato rigenerato, è stato santificato. E quindi per questi motivi si avvia lungo il sentiero del perfezionamento per giungere poi all'altezza della statura perfetta di Cristo, come dice la Bibbia. La nostra vita, lungi
dall'essere conformata al mondo, e mi riferisco alla nostra vita come cristiani, soprattutto come credenti, e quindi deve essere trasformata all'immagine di Cristo. Cari amici cristiani, con forza dobbiamo resistere al conformismo e con altrettanta decisione e volontà dobbiamo favorire e cercare la trasformazione in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo, nel verso che abbiamo letto oggi, dice: mediante il rinnovamento della vostra mente. Questa necessaria trasformazione, sapete, avviene appunto attraverso il rinnovamento della mente, o, se volete, dell'intelletto. L'intelletto, appunto, è la facoltà mediante il quale noi dirigiamo la nostra vita. L'intelletto ispira la nostra condotta. E purtroppo la nostra mente è contaminata dall'influenza che il mondo esercita su di essa e dalla natura corrotta, così come dice l'Apostolo Paolo quando scriveva a Tito, un suo collaboratore, nel capitolo 1 della lettera omonima al verso 15. La mente ha bisogno quindi di essere rinnovata. Il rinnovamento della mente avrà come risultato la trasformazione dell'intera nostra vita. Come avviene il rinnovamento della nostra mente? Bene, attraverso un sano nutrimento della parola di Dio, e cioè la lettura, l'ascolto, la meditazione, come dice nel Salmo 1, i primi due versi. Avviene ancora attraverso una attenta e seria disciplina della, appunto, la nostra mente, cibandola con dei principi sani, come dice Paolo ai Filippesi nel capitolo 4 al verso 8. E poi attraverso la preghiera e la comunione fraterna. Da una mente rinnovata scaturirà la forza e il desiderio di conoscere la volontà di Dio. Anche oggi siamo giunti al termine. Allora, a risentirci, cari amici, a domani, e che Dio vi benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Bene, stiamo meditando l'Evangelo di Matteo. Vogliamo leggere dal capitolo 25 l'ultima parte di questo capitolo, che è dal versetto 31 al 46. Il titolo che diamo a questo passo è Gesù Cristo, giudice dei popoli. Gesù Cristo, giudice dei popoli. Bene, leggiamo dal testo, quindi ripeto, dal versetto 31 al 46. Dice così: e quando il figliol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare? O aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiero e ti abbiamo accolto, o ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere. Fui forestiero e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quanto ti abbiamo veduto aver fame, o sete, o essere forestiero, o ignudo, o infermo, o in prigione e non ti abbiamo assistito? Non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quanto ti abbiamo veduto aver fame?

Qui vediamo che questo brano rivela quando il Signore Gesù tornerà con gran potenza e gloria. È interessante notare che il Signore Gesù, quando si trovava di fronte al Sinedrio, al sommo sacerdote, fece menzione di questa sua venuta. A tal punto che quando lui ha detto queste parole, il sommo sacerdote si è stracciato le vesti. E il Signore l'aveva predetto. Infatti in Matteo capitolo 26, versetto 63-64, dice: il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto. Anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Gesù era davanti al sommo sacerdote, davanti ai capi del Sinedrio, stava per essere crocifisso. Ebbene, il Signore preannunzia, e questo l'ha detto 2000 anni fa, sarebbe venuto con gran potenza e gloria. Vediamo che questo si adempirà, non è una cosa scritta così. Quindi, anche se sono passati 2000 anni, per il Signore è come se fossero passati appena 2 giorni. Quindi queste cose si avvereranno. Vediamo che qui il Signore Gesù usa l'appellativo fra i tanti nomi che il Signore usa per se stesso, che usa spesso il figliol dell'uomo. Perché il Signore Gesù, lui si definisce il figliolo dell'uomo? Lui è il figliolo di Dio. Abbiamo tanti nomi nella Scrittura che definiscono Gesù in vari modi. Il Signore ogni volta che usa un nome è per dimostrare, definire la sua azione o l'opera sua. È così. Cioè il nome definisce la persona. Quando noi diciamo Dio si rivelò ad Abramo, io sono l'Onnipotente, che cosa vuole dire? Che lui è al di sopra di tutti. Io sono l'Altissimo, cioè lui è al di sopra dei cieli. Quindi i nomi rivelano la persona. Per cui Gesù nel dire io sono il figliol dell'uomo voleva dire, primo, lui si è incarnato, lui si è fatto uomo, lui si è immedesimato come noi, lui ha preso ed è venuto in veste umana, è venuto come uomo, ad eccezione che lui era senza peccato. Ma lui è nato da una donna come nascono tutti i bambini di questo mondo. E vediamo che lui usa questo appellativo di figliol dell'uomo in rapporto alla sua missione. In Luca capitolo 19, versetto 10 dice: poiché il figliol dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Cioè Gesù si è immedesimato in noi per portare che cosa? I nostri peccati. Perché se non fosse Gesù venuto come uomo, non poteva riscattare l'uomo, vero? Ha parlato come un uomo. Lui rappresenta l'uomo verso Dio in quanto lui siede alla destra di Dio come uomo. Quando Stefano alzò gli occhi al cielo, vide il figlio dell'uomo Gesù che era alla destra di Dio. Quindi lui si è immedesimato come noi. Quando è andato lì per lasciarsi battezzare da Giovanni Battista, dice: lascia per ora affinché ogni giustizia sia adempiuta. Perché ogni giustizia sia adempiuta? Perché l'uomo è stato incapace di essere giusto davanti a Dio. Da quando ha peccato Adamo, l'uomo ha fallito. L'uomo ha fallito. E quando Dio ha dato la legge, 10 comandamenti, bene, di lì si è visto che l'uomo ha fallito, perché l'uomo non può mai, poi mai adempiere la legge di Dio. Però vede che ha sempre difetto, non può mai adempiere la legge di Dio. Quindi l'uomo ha fallito e fallirà sempre, specialmente sul piano della salvezza. L'uomo non potrà mai, con le sue forze, redimersi. Ecco perché Gesù è venuto come uomo perfetto, come uomo senza peccato, perché l'uomo non poteva raggiungere la misura, lo standard che Dio, essendo perfetto, l'uomo può raggiungere questo standard. È impossibile. Ci voleva una persona perfetta, uguale a Dio, per

salvare l'uomo. E Gesù è venuto nelle vesti di uomo. Lui prende l'appellativo di figlio dell'uomo in rapporto anche alla sua morte. E dice così, sempre al capitolo 26, versetto 24, «Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codesto uomo se non fosse mai nato». Qui il Signor Gesù allude a chi? A chi allude? A Giuda Iscariota, che l'avrebbe tradito. E dice che sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Una persona che vive e muore senza aver accettato Gesù, chiunque sia, fa la stessa sorte di Giuda Iscariota. Sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Perché vivere e morire nei peccati, chiunque ha la perdizione eterna. Quindi Gesù è indispensabile per la nostra eterna salvezza. Chi rifiuta Gesù nella propria vita si autocondanna per l'eternità. Vediamo che lui usa questo appellativo di figlio dell'uomo in rapporto alla sua risurrezione. Dice, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Matteo 12:40. Gesù parlava della sua morte e della sua risurrezione. E lui si definisce come il figlio dell'uomo, perché lui è venuto primo per adempiere la giustizia di Dio, è venuto anche per la nostra salvezza, e in questo noi siamo infinitamente riconoscenti, perché se non avessimo conosciuto il Signore, poveri noi. E anche il Signor Gesù usa questo appellativo di figlio dell'uomo in rapporto al giudizio, ma al giudizio universale. Qui stiamo parlando, in questo brano, non parliamo del giudizio universale, ma il giudizio universale avverrà dopo i 1000 anni in cui Cristo avrà regnato sulla terra. E voglio leggere questo, in Giovanni capitolo 5, versetto 25-27. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliol di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno, poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliolo da aver vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figliol dell'uomo. Gesù ha ricevuto da Padre suo tutta l'autorità per giudicare i vivi e i morti. Gesù è il giudice universale, è il giudice di tutti gli uomini. E se una persona rifiuta Cristo su questa terra e non lo accetta come Signore e come Salvatore, non potrà evitare assolutamente di incontrare Gesù come giudice. Bene, in questo passo che abbiamo appena letto, dal capitolo 25 di Matteo, ripeto, non ha nulla a che fare con il giudizio universale. Perché qui si sta parlando di giudizio. Ma il giudizio non per i morti, non per quelli che risusciteranno, che l'Ades e il mare daranno i loro morti, no. Qui si parla di un giudizio che si adempirà sulla terra, ed è per i viventi, per quelli che vivranno sulla terra. E ci sono due passi nell'Apocalisse che parlano dello stesso soggetto del giudizio quando Gesù verrà a giudicare gli uomini, i popoli sulla terra. In Apocalisse capitolo 1, versetto 7, Apocalisse capitolo 1, versetto 7 dice così, ecco egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. E in Apocalisse capitolo 19, lì si parla proprio quando Gesù verrà. In che modo verrà? Con chi verrà? In quale momento verrà nella storia? Apocalisse 19, versetto 11, dice così, poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco e sul suo capo avevano molti diademi.
e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Questo quando è che avverrà? Il giudizio universale. Faccio una domanda: quando è che avverrà? Che distanza ci sarà fra questo giudizio che troviamo scritto in Matteo capitolo 25 e il giudizio universale? Quanto tempo passerà? Chi sa rispondere? Passeranno 1000 anni. Perché il giudizio di cui qui annunzia il Signore in Matteo capitolo 25 è l'inizio del millennio. È l'inizio, quando il Signore ristabilirà il suo regno e toglierà dalla terra tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. E qui si parla veramente di una divisione che ci sarà fra i salvati e i perduti. Quindi quando Gesù verrà con gran potenza e gloria, di cui abbiamo letto nell'Evangelo di Matteo, verrà con tutti i suoi angeli. In Matteo capitolo 13, infatti dice così, Matteo 13, 41, 42 dice: il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Gli angeli sono i ministri, gli emissari del Signore per togliere tutto che è, diciamo, abominevole. Voi conoscete la parabola del grano e della zizzania? Quando i servi gli hanno detto: Signore, vuoi che li togliamo? No, dice: per adesso lasciateli maturare, sia il grano che la zizzania. Saranno gli angeli del Signore e quello sarà il tempo in cui toglieranno tutti i malvagi, tutti gli empi, tutti gli operatori di iniquità. Ma Gesù verrà soltanto con gli angeli? O verrà con qualcun altro? O con altri? Verrà su un cavallo bianco, con un esercito che monteranno cavalli bianchi, con i santi. In Colossesi capitolo 3 versetto 4, è la Bibbia che deve spiegarci le cose, non siamo noi. Dice qua l'apostolo Paolo: quanto Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in gloria. Quindi vediamo qui che la Chiesa, cioè i salvati, verranno insieme con Gesù. Perché questo può avvenire? Perché? Perché la Chiesa già è stata portata in cielo 7 anni prima. Quindi i santi sono già in cielo. E dopo quei 7 anni, alla fine della grande tribolazione, che durerà 7 anni, alla fine il Signor Gesù verrà con gran potenza e gloria con i suoi santi angeli. Il giudizio in quale luogo avverrà? A Roma? A Mosca? A New York? A Berlino? Verrà a Gerusalemme. Lui siederà sul trono di Davide, nella città del grande re. Quindi questo giudizio sarà locale, cioè avverrà lì, perché il conflitto, proprio l'epicentro di questo conflitto mondiale, avverrà proprio a Gerusalemme, dove gli eserciti di tutto il mondo, da ogni parte, dall'Asia, dall'Africa e dall'Europa, cercheranno di mettere Israele in una morsa mortale per distruggerlo. E in quei momenti, proprio che certamente Israele scomparirebbe dalla faccia della terra, verrà il Signore per liberare il suo popolo. Qui in questo brano vediamo che il Signore parla di pecore, parla di capri e parla di fratelli. Chi sono queste pecore? Il Signore definisce una categoria di persone
le pecore. Chi sono queste pecore? Sono ebrei o sono gentili? Sono i popoli della terra. Sono quelle persone che durante quel periodo di grande tribolazione hanno aiutato, hanno protetto, hanno, possiamo dire, visitato, hanno fatto del bene al suo popolo Israele. E Dio non dimentica. Vi ricordate cosa dice anche il Signor Gesù in un altro passo della Bibbia? Chiunque avrà dato anche un bicchiere d'acqua, questo perché il minimo riceverà la sua ricompensa. Anche un bicchiere d'acqua. E mi fa pensare al periodo del nazismo. Quante persone hanno rischiato la vita per amore del popolo di Israele. Io non so se voi conoscete un libro, Il nascondiglio, di una donna, Corrida Boom, per aver protetto, per aver dato rifugio agli ebrei, i suoi genitori e qualcuno dei suoi parenti sono stati portati in un campo di sterminio e hanno lì dato la vita perché amavano il popolo di Israele. Quindi il Signore non dimentica quello che si fa o si farà in futuro al suo popolo. Sapete, ognuno di noi dovremmo pregare per Israele. Primo, perché Gesù era un giudeo, un ebreo. Secondo, perché il Signore dice di pregare per il suo popolo. Pregate per la pace di Gerusalemme. Terzo, perché il Signore dice: chi ti benedice sarà benedetto e chi ti maledice sarà maledetto. E quindi se io voglio ereditare una benedizione in più, prego per Israele. E dobbiamo pregare per questo popolo. Perché questo popolo, voi sapete, che è stato ed è ancora odiato da tante, purtroppo, persone. E il Signore, quello che si fa al suo popolo, lui non lo dimentica. Perché qui li chiama, come li chiama? Il suo popolo li chiama fratelli. I fratelli sono i fratelli carnali di Gesù. Le pecore sono quelle persone che nel corso del tempo e principalmente nel periodo della grande tribolazione avranno prestato aiuto, rifugio, conforto, sostegno al suo popolo. Quindi qui vediamo che poi vediamo i capri. Chi sono i capri? I capri sono le persone invece che non hanno voluto aiutare il suo popolo. Coloro che magari l'avranno anche perseguitato. Durante il periodo del nazismo, tanti per ricevere delle ricompense da parte del duce di Mussolini, le persone facevano la spia per far prendere e condannare e portare nei campi di sterminio degli ebrei per pochi centesimi, per poche monete. E il Signore questo non lo può neanche dimenticare. E poi, come ci sono state anche persone che veramente hanno dato la vita per il suo popolo. E quando Israele si troverà proprio nella morsa mortale, Gesù verrà. Questa morsa mortale, queste persecuzioni, queste, possiamo dire, prove che il popolo di Israele avrà, l'abbiamo letto nel capitolo 24 di Matteo, perché il Signore dice: là ci saranno falsi cristi, falsi profeti, persecuzioni, guerre in vari luoghi, carestie, pestilenze. E Israele porterà anche le sue conseguenze. Ebbene, quando Gesù verrà, punirà i capri. Ma questi non saranno puniti perché hanno fatto del male o avranno fatto del male, ma perché non hanno prestato servizio, aiuto al suo popolo. Voglio leggere un passo in Apocalisse, che continua, versetto 19-21, che il Signore verrà, come abbiamo letto, togliere tutti i malvagi, ma toglierà i capi, i due che saranno i protagonisti principali di questa grande tribolazione. In Apocalisse capitolo 19, versetto 19 dice così: e vide la bestia e il re della terra. La bestia sapete chi è, no? È l'anticristo. E il re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo.
E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Il Signore prenderà questi due personaggi, l'anticristo, il dittatore mondiale, che non tarderà forse ad apparire sulla scena mondiale, assieme con il falso profeta, che sarà un giudeo, ambedue sedurranno l'umanità intera. E milioni e milioni e milioni di persone avranno il marchio della bestia, cioè dell'anticristo, sulla fronte o sulla mano destra. E sono costretti a farlo, altrimenti saranno uccisi. E questo avverrà nel periodo della grande tribolazione. Cioè i credenti saranno salvi da questo brutto periodo. Prima che inizia il periodo della grande tribolazione, vi sarà il rapimento della Chiesa. E in questo il Signore dice: io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutta la faccia della terra, nel momento della prova. Vediamo qui quale sarà la sentenza del Re. La Scrittura parla di perduti o di salvati, di cielo o di inferno, di vita o di morte, di salvezza o di condanna. Non esiste neutralità in queste cose. Ogni persona è salvata o è perduta. Chi può garantirci e chi può assicurarci che tu o io siamo salvati? Da che cosa possiamo vedere? Che cosa dobbiamo consultare? Con cosa dobbiamo leggere? La parola di Dio. La parola di Dio, alla sua luce, ogni persona può sapere con certezza assoluta se è salvata o se è perduta. Basta rispecchiarsi nella parola di Dio. Non è così? Potrebbe nascere il pensiero: siccome il Re ha detto, voi mi avete visitato, ero infermo, voi mi avete dato da bere, mi avete da mangiare, mi avete vestito, li chiama giusti. Qualcuno potrebbe illudersi dicendo, ma allora se facciamo delle buone opere siamo salvati. Ma è giusto dire così? Perché qui sulla base delle loro opere il Signore ha detto voi siete giusti, sulla base che quello non hanno fatto nulla, ha detto andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Ma come possiamo spiegare questo? È facile spiegarlo, perché dobbiamo attenerci a altri passi della Scrittura. In Efesini capitolo 2 versetto 8 a 10, ripeto, Efesino 2, 8 a 10 dice: poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Allora la salvezza è la base, no? È il fondamento su cui noi ci poggiamo, che è Cristo Gesù. Quindi la salvezza è un dono di Dio in assoluto. Nessuno può dire io mi sono meritato la salvezza o me la sono guadagnata. La salvezza è sempre, rimane in eterno un dono di Dio, e questo vale per tutti. Per tutti. Però Dio ha preparato delle buone opere affinché noi li pratichiamo. Da cosa possiamo sapere che quelle persone chiamate giuste o pecore? Perché quando il Signore ha detto e l'ha complimentati, dice voi siete salvati, voglio leggere il versetto, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e venisti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare? O aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiero e ti abbiamo accolto, o ignuto e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti?
E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Vedete, la persona salvata, la persona che è salvata per grazia, non compie le opere a fin di ricevere la salvezza, ma è una conseguenza, non è così? L'albero buono fa frutti buoni perché la sua natura lo porta a fare i frutti buoni. Per cui anche loro stessi sono meravigliati, dice: Signore, ma perché? Che cosa abbiamo fatto? Neanche si erano rese conto che loro hanno fatto del bene. E questo perché quando un cuore è rigenerato dalla grazia di Dio, fa del bene non col fine di ricevere un premio, una ricompensa o la salvezza, come fanno le persone religiose, non è così. Le persone religiose fanno questo perché vogliono accumulare dei meriti davanti a Dio. Un giorno tante persone religiose diranno: Signore, noi siamo stati in luoghi sacri tante volte, abbiamo fatto pellegrinaggi, abbiamo fatto buone opere, abbiamo fatto. Il Signore dice: quello che avete fatto è insufficiente. Ecco che possiamo vedere che coloro che sono stati salvati erano persone salvate per grazia. Mi fa pensare al ricco e Lazzaro. Perché il ricco è stato condannato? Perché è andato nell'Hades? E mentre Lazzaro è stato portato dagli angeli in cielo. Perché? Perché il ricco non aveva fatto male, ma non aveva fatto neanche bene. Una persona che vive soltanto per se stessa e non pensa agli altri minimamente di fare del bene, questa è una persona nell'egocentrismo più assoluto, significa che non ha conosciuto il Signore. Invece una persona che fa del bene, ma non con il fine di, ripeto, di ricevere o di ottenere la salvezza, ma lo fa perché il suo cuore è stato rigenerato dal Signore, dirà: Signore, quello che io faccio è sempre poco. Mai un credente dirà: io ho fatto abbastanza per il Signore. Mai, io dico che non lo dirà mai, perché quello che noi facciamo per il Signore è sempre poco, pochissimo, minimo. E invece gli altri sono stati condannati perché non avevano fatto nulla. Come dice anche l'Apostolo Giacomo. Giacomo 2,26 dice: infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Le opere sono una dimostrazione di una fede vera e autentica nella persona del Signor Gesù. Ebbene, qui il Signore ci parla di due gruppi, i salvati e i perduti. E la domanda nasce spontanea: a quale di queste due categorie appartengo io, appartieni tu? Sono io salvato? Sei tu salvata? Posso dire: io sono salvato al 100%. Quali sono due dimostrazioni? È la parola di Dio. Sulla base della sua parola, non i miei sentimenti. È un'altra dimostrazione concreta, evidente. L'Apostolo Paolo dice ai Romani: lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Lo Spirito Santo che dentro di noi ci dà quella certezza che siamo suoi è la parola di Dio. Due cose infallibili: la parola di Dio, non le opere, non i miei sentimenti o le mie vedute, è la parola di Dio. È una cosa che dovremmo imparare, che quando si perseguita Israele o si perseguita i cristiani è come parlare male di Gesù. In Atti degli Apostoli sapete la storia di Saulo da Tarso, no? Che poi divenne l'Apostolo Paolo. Lui era in cammino per Damasco e il Signore gli apparve, perché Saulo da Tarso era andato lì per prendere e fare prigionieri i cristiani. E il Signore gli apparve e dice così: mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfulgò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti.
Quindi riflettiamo a questo, che tanti parlano male dei cristiani o parlano male di Israele. È come parlare male di Gesù. Quindi preghiamo per i nostri fratelli e preghiamo ogni giorno, se possibile, anche per Israele. Il Signore non dimentica questa cosa. Amen. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Ed eccoci amici cari, comincia parole al vento, con questo caldo, che caldo, il termometro sale, le città non respirano, è un pezzo di Giampiero Maggio oggi sulla stampa, 800 098 650 o 348 222 72 94 per chi non è d'accordo. E allora amici, oggi ecco le nostre città paiono trasmettere, ma addirittura trattenere ogni singolo raggio di sole restituendolo sotto forma di cappa irrespirabile, anche dopo il tramonto. Apriamo questa nostra riflessione di oggi proprio con questo tema che ci appiccica tutti, il caldone. Ce lo racconta Giampiero Magno sulle pagine della stampa. Le nostre città italiane sono state semplicemente, dice, progettate per un clima che non esiste più. Case, scuole, ospedali, piazze, strade sono nate quando superare i 30 gradi era un'eccezione rara. Oggi invece si arriva ai 40 facilmente. A lanciare l'allarme è anche il climatologo Luca Mercalli, inascoltato da anni che parla di queste cose qui. È stato intervistato anche lui sulla stampa. Le città europee sono figlie di un clima molto più fresco e appaiono del tutto impreparate rispetto a quello di oggi e soprattutto a quello di domani. Eh sì, perché non è che abbiamo finito. Il Mediterraneo è ormai ufficialmente uno degli hotspot climatici mondiali, destinato a riscaldarsi molto più rapidamente rispetto alla media globale. Pensate ai numeri, amici, pensate ai numeri di quest'estate. Decine di città da bollino rosso, monitorate dal Ministero della Salute. Il Piemonte ha vissuto un luglio tra i più caldi della sua storia. A Torino si sono registrati ben 16 notti tropicali consecutive già a giugno. Ma non è solo una sensazione estiva, perché le serie storiche ci raccontano di un cambiamento profondo. A Torino, ancora, visto la stampa è editata in quella città, i dati meteorologici vengono registrati dal 1753. La soglia dei 40 gradi è stata raggiunta per la prima volta solo nel 2003, che è stato un anno caldissimo, mentre oggi sta diventando una spiacevole abitudine, costante. Lo sintetizza lo stesso Mercalli: il clima di Torino oggi assomiglia a quello che aveva Roma 30 anni fa. Roma è sempre più simile a Palermo, Palermo a Tunisi. Un quadro che non fa ben sperare, amici. Però prima di scoprire quali soluzioni, quali modelli virtuosi si stanno già muovendo in Europa e in alcune città italiane, ci fermiamo un istante per un po' di buona musica. Restate con noi. Torniamo nel nostro tema che ha a che fare con il caldo e con una serie di articoli in prima pagina sulla stampa di Torino di oggi. Bentornati, la musica è appena svanita, ma il filo del nostro discorso non si spezza. Nella prima parte abbiamo fotografato l'emergenza, le nostre città bollenti, l'aumento delle notti tropicali, eccetera, eccetera. Ma però cosa si sta facendo concretamente per invertire questa rotta? E ripartiamo dall'articolo di Giampiero Maggio sulla stampa, perché non tutto è perduto, E fortunatamente in Italia qualcosa comincia a muoversi. Lo stesso Luca Mercalli indica Bologna e Brescia come veri e propri laboratori di adattamento climatico. A Bologna, ad esempio, il nuovo piano urbanistico ha introdotto linee guida coraggiose, forestazione urbana, deimpermeabilizzazione del suolo e tutela rigorosa dei corridoi di ventilazione naturale. Brescia ha fatto altrettanto, approvando un piano aria e clima ricco di azioni mirate per aumentare alberi, ombreggiature e superfici drenanti. E che dire di Firenze? Beh, Palazzo Vecchio ha avviato un intervento drastico depavimentando i cortili di ben 10 istituti scolastici. Via oltre 5.000 metri quadrati di asfalto soffocante, sostituiti da alberi, orti didattici, aree drenanti e spazi ombreggiati, che è una rivoluzione verde a misura di studente. Beh, se guardiamo fuori dai nostri confini, all'estero il cambiamento è anche più avanzato. A Parigi, per esempio, i vecchi cortili scolastici asfaltati si stanno trasformando nelle cosiddette oasis, cioè veri e propri rifugi verdi, aperti anche alla cittadinanza durante le ondate di calore più feroci. Vienna combina sapientemente alberi, fontanelle, cool spots e assistenza mirata alle persone fragili e sistemi di raffrescamento urbano che vanno oltre il singolo condizionatore domestico. Le contromisure, insomma, sono note a tutti gli urbanisti: più alberi, meno asfalto, tetti verdi, superfici riflettenti e scuole trasformate in rifugi climatici. Perché? Ci ammonisce Mercalli. L'adattamento non è più un lusso o un elemento decorativo di arredo urbano, ma un'infrastruttura assolutamente indispensabile per continuare a vivere nelle nostre città in questo XXI secolo. Beh, mentre riflettiamo su come ripensare i luoghi che abitiamo ogni giorno, ci concediamo una nuova pausa musicale a tra pochissimo. Ancora insieme, pronti a riprendere il filo del nostro racconto urbano. Fin qui abbiamo parlato di cemento, di tetti roventi, di città che cercano nuove strade per difendersi dalla calura estiva, ma c'è un elemento naturale, spesso io credo colpevolmente dimenticato dai progetti architettonici moderni, che rappresenta la nostra arma più potente ed economica, per far fronte al cambiamento climatico. Lo scrive a chiare lettere il geologo e divulgatore Mario Tozzi, sempre sulle pagine della stampa. Noi esseri umani moderni, scrive i Sapiens, ha fatto anche una trasmissione televisiva con lo stesso titolo, confidavamo in un futuro tranquillo, racchiuso tra le braccia accoglienti delle nostre città. Ci siamo trasferiti in massa nelle aree urbane cercando comfort, convinti che lasciare le campagne fosse una scelta esclusivamente positiva. Ma non avevamo fatto i conti con la faccia feroce delle ondate di calore, capaci di trasformare i nostri centri abitati nei luoghi più invivibili del pianeta. Tozzi ci ricorda una verità fondamentale. Asfalto e cemento non solo arroventano le superfici impedendo alla terra di respirare, ma rendono i suoli impermeabili, trasformando ogni nubifragio improvviso in una potenziale alluvione. E poi ci sono i climatizzatori, strumenti oggi indispensabili negli ospedali e nei luoghi di lavoro, ma che alimentano un circolo vizioso perverso, cioè spostano il calore dall'interno all'esterno, facendo impennare ulteriormente la temperatura dell'aria cittadina di notte e consumando una quantità enorme di energia elettrica, non con tanto di emissioni climalteranti al seguito. Quindi la soluzione alternativa esiste e ce l'abbiamo sotto gli occhi, o meglio, nei nostri parchi. Tra un albero e un condizionatore, ci spiega Tozzi, non c'è partita. Il primo elimina il calore in eccesso attraverso l'ombra e l'evaporazione, il secondo invece si limita spostandolo altrove. Quindi gli alberi in città, se posizionati con intelligenza e curati soprattutto, sono capaci di abbattere la necessità di raffrescamento tra il 10 e il 30%. Provate a pensare un abbassamento delle temperature dal 10 al 30%, mica è poco, arrivando a superare il 50% quando le ombreggiature sono continue e ottimali. Ecco perché si invoca con forza boschi orizzontali all'interno delle aree urbane, uniti a interventi coraggiosi di depaving, cioè togliere i pavimenti, come si sta facendo a Genova. Beh, prima di approfondire ulteriormente come la tecnologia e l'architettura debbono fondersi con la natura, ci godiamo un brano musicale. E cambiamo argomento? Assolutamente no, siamo sempre concentrati sul caldo e sulle conseguenze, anche insomma di scelte strategiche architettoniche. Sulla stampa è intervistato anche Carlo Ratti, intervistato da Elisabetta Fagnola. Beh, allora, Abbiamo parlato di alberi, verde urbano, infrastrutture salvavita, ma come si traduce tutto questo nella progettazione del futuro? Per scoprirlo ci affidiamo a una delle voci più autorevoli del panorama internazionale, perché Carlo Ratti è un architetto urbanista e docente al prestigioso MIT di Boston. Questo professionista italiano ci offre una prospettiva illuminante, cioè il cambiamento climatico non è più solo uno scenario futuribile da prevenire, è la realtà cruda in cui viviamo ogni giorno, malgrado ci siano sempre i buon temponi che spesso sono anche al governo dei paesi più industrializzati, che dicono: ma no, è sempre stato, cosa vuoi che sia? Per questo motivo, dice questo professionista, l'architettura e l'urbanistica devono evolversi rapidamente, inventando una vera e propria urbanistica del caldo. Se per molti anni ci siamo concentrati, giustamente, sulla mitigazione, cioè sulla riduzione delle emissioni e sul risparmio energetico, oggi l'adattamento è diventato altrettanto urgente. E questo significa, innanzitutto, riportare la natura dentro le città, trasformando vegetazione e ombra in elementi essenziali al pari delle strade o della rete elettrica. Ratti ci invita a riscoprire anche le tradizioni sapienti del passato mediterraneo: fontane, specchi d'acqua, sistemi di raffrescamento naturale che da Palermo a Granada hanno fatto la storia della vivibilità urbana, però senza tralasciare il contributo prezioso della tecnologia contemporanea. Dobbiamo infatti superare, dice, la differenza europea nei confronti, anzi la diffidenza, pardon, europea nei confronti della climatizzazione intelligente, cioè adottando soluzioni all'avanguardia come pompe di calore che scambiano energia con il sottosuolo, reti di teleriscaldamento convertite alla climatizzazione estiva e sistemi di accumulo termico gestiti dall'intelligenza artificiale. Sono modelli virtuosi. Parigi, per esempio, interventi coraggiosi hanno portato alberi. Stavamo riflettendo prima dell'interruzione brusca sul tema legato al ridisegnamento delle nostre metropoli secondo l'archistar del MIT di Boston, Ratti, che è un italiano. Allora, pensate che addirittura vicino alla Notre Dame a Parigi e anche ai torri vicino ai piedi della Torre Eiffel si sono fatti dei lavori proprio per mettere a posto questo problema impressionante. Allora, questione energetica. Sì, perché in diverse zone siamo stati colpiti da blackout e quindi dimostrano la fragilità estrema degli approvvigionamenti, resa ancor più instabile dai conflitti globali. Beh, di fronte a questo scenario complesso, Ratti suggerisce un approccio rigorosamente pragmatico, cioè dice: dobbiamo guardare senza pregiudizi ideologici a tutte le tecnologie energetiche disponibili, quindi solare, eolico, geotermia, idroelettrico, gas, sistemi di accumulo e anche il dibattito nucleare. Beh, l'obiettivo primario non è difendere a tutti i costi una singola fonte energetica, bensì costruire un sistema solido basato su tre pilastri fondamentali. Il primo, la resilienza, che è una parola abusata, ma è la capacità di evitare blackout e garantire la continuità dei servizi essenziali ai cittadini. Poi la competitività economica, perché c'è l'energia che costa un sacco e rappresenta un freno pesante per le imprese. Il terzo pilastro, come sempre, è la sostenibilità. Dobbiamo limitare le emissioni di gas serra. Beh, in questa prospettiva articolata viene posta appunto tante altre fonti. Sappiamo per esempio che anche le centrali nucleari in Europa in questi giorni sono chiuse perché manca l'acqua dei fiumi per raffrescarle, quindi anche quello non va bene. La sfida dunque è far sedere attorno allo stesso tavolo amministrazioni, cittadini, progettisti, istituzioni, per trovare finalmente una linea comune, evitando che sia spezzettata. Tra poco daremo una sorta di conto da pagare e la sfida del futuro urbano. Ultimo blocco di oggi, abbiamo aperto infatti le nostre danze parlando di città roventi, non solo parlando ma sentendole anche. Abbiamo esplorato il potere rigenerante degli alberi insieme a Mario Tozzi e abbiamo tracciato le linee di un'urbanistica del caldo e del pragmatismo energetico con Carlo Ratti e Elisabetta Fagnola, che lo ha intervistato. Ma in chiusura dobbiamo fare i conti con la realtà economica e sociale di questa trasformazione. Ritorniamo per un'ultima riflessione agli approfondimenti di Giampiero Maggio, che ci ricordano, sempre sulla stampa, prime pagine di oggi, ci ricordano il conto salatissimo che il cambiamento climatico ci sta già presentando. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del programma europeo Copernicus parlano chiaro. Le ondate di calore in Europa continuano a mietere decine di migliaia di vittime, con una mortalità da caldo cresciuta spaventosamente negli ultimi 20 anni. A ciò si sommano danni enormi all'agricoltura, per esempio, incendi devastanti, crisi idroelettriche e infrastrutture messe a dura prova. Solo in Francia stime recenti calcolano che il caldo estremo e la siccità possano costare addirittura miliardi di euro, incidendo direttamente sul PIL nazionale. Lo ammonisce lucidamente il climatologo Luca Mercalli: il vero punto di svolta avrebbe dovuto coincidere con la grande ondata di calore del 2003, già ricordata. 23 anni dopo, invece, ci ritroviamo ancora a fare i conti con un consumo di suolo che non si arresta e con un adattamento che procede con il freno a mano tirato. La sua frase risuona come un monito definitivo. L'adattamento è la sconfitta della mitigazione, cioè significa che alberi, ombreggiature, acqua pubblica, edifici efficienti ed energia solare non possono più essere considerati semplici elementi decorativi, di arredo urbano per dire, ma costituiscono le uniche vere infrastrutture indispensabili per continuare a vivere nelle nostre città bene. Quindi vi ringraziamo per aver viaggiato in nostra compagnia quest'oggi attraversando questa calura. Prima di lasciarvi alla nostra ultima canzone del giorno, vi ricordo il tweet conclusivo della puntata: le città italiane sono ostaggio dei 40 gradi e di un cemento che imprigiona il calore. Per sopravvivere al clima che cambia non bastano i condizionatori, serve un'urbanistica del caldo basata su alberi, depavimentazione, tecnologia intelligente e case efficienti. Il futuro si decide ora.
2: Dentro il cervello. Torniamo a parlare del nostro cervello per capire come funziona. Già abbiamo visto diverse cose interessanti, quanto il nostro cervello abbia la capacità di rigenerarsi, di specializzarsi continuamente, di creare collegamenti, connessioni e sinapsi proprio per permettere al nostro cervello, ma permettere a tutto quello che è il nostro organismo, di vivere bene. E parliamo e continuiamo ad approfondire l'argomento con il dottor Alberto Favetta. Benvenuto, dottore.
3: Grazie.
2: Vorrei chiederle, per iniziare il nostro dialogo di oggi, di aiutarmi a sfatare un mito. È vero che usiamo solo il 5% del cervello, solo una piccola parte del nostro cervello?
3: Allora, questo in realtà è un luogo comune. Spesso si sente dire che noi utilizziamo solo il 5% del nostro cervello. È una valutazione ottimistica che praticamente mira involontariamente ad assegnare all'individuo delle potenzialità infinite, ma non è affatto vero. Ma noi possiamo immaginare che il nostro cervello spreca il 95% delle sue potenzialità? No, non è assolutamente vero. Noi usiamo il 100% del nostro cervello. In effetti, in realtà, noi possiamo fare molte più delle cose che facciamo, ma non tutte contemporaneamente. Immaginiamo come un foglio bianco dove noi possiamo scrivere 2000, 3000 caratteri, forse anche un po' meno, un migliaio di caratteri, e quei 1000 caratteri ci possono servire per scrivere un'infinità di caratteri diversi. Beh, immaginiamo di copiare in un foglio di carta una pagina dalla Treccani. Possiamo copiare in quel foglio qualsiasi pagina dalla Treccani, ma non tutta la Treccani. Cioè, in un foglio di carta possiamo scrivere soltanto un migliaio di vocaboli, ma non di più. È anche vero che possiamo scrivere un'infinità diversa di vocaboli, ma non tutti contemporaneamente. C'è cioè, un uomo non può contemporaneamente essere il campione di tennis, il campione, diciamo, un esperto di letteratura, un alpinista di successo, perché cioè, può fare una alla volta più cose, magari un paio contemporaneamente, ma non può fare tutto contemporaneamente, perché ogni cosa ha bisogno. Neuroni, reti neuronali che funzionano, collegamenti, allenamento, c'è tutta una serie di cose che l'una esclude l'altra. E quindi chiaramente, siccome il tempo disponibile è limitato, così come il numero di neuroni non è che può crescere all'infinito, e quindi noi usiamo tutto il nostro cervello, ma possiamo decidere entro certi limiti come utilizzarlo e quindi fare alcune cose al posto di altre. Alcune non possiamo dismetterle, per esempio la regolazione del cuore, del respiro, alcune cose sono obbligate, altre invece possiamo decidere se essere bravi pittori, bravi musicisti, insomma, bravi sportivi e così via.
2: A volte si dice che il cervello delle donne sia diverso dal cervello degli uomini, che le donne riescano a fare contemporaneamente più cose, cioè l'uomo riesce a fare una cosa per volta fatta bene, la donna magari ne fa tante, ma non sempre sono tutte fatte bene. È vera questa cosa? Siamo diversi? Cioè il cervello della donna è diverso rispetto a quello dell'uomo oppure no?
3: Anche questo è un luogo comune. Allora, gli uomini e le donne hanno due cervelli probabilmente lievemente differenti, che non significa che un cervello vale più di un altro o viceversa, ma significa che hanno delle caratteristiche un po' differenti, così come praticamente alcune cose sono un po' differenti nell'uomo e nella donna, ma sono differenti per delle funzionalità, non come valore diverso o come capacità diversa. Per esempio, il sistema muscolare dell'uomo tende a essere un po', diciamo, più performante, ma per una questione, diciamo, fisica, ma non è che vale di più o vale di meno. Ora, il cervello delle donne, come quello degli uomini, è calibrato in alcuni casi per fare molte cose contemporaneamente. E per altri versi invece è calibrato per fare una cosa alla volta. Cioè nell'attività diciamo, automatica, quindi quella che noi portiamo avanti in maniera istintiva, sia nell'uomo che nella donna facciamo molte cose contemporaneamente. Noi immaginiamo per esempio, non so, uno sciatore che sta sciando in una pista, possibilmente durante una gara, che sia un uomo, che sia una donna, fa molte cose contemporaneamente perché deve contemporaneamente valutare con la vista la pista, contemporaneamente deve calibrare la muscolatura in base al territorio che sta pestando in quel momento, quindi il tatto, la vista, l'udito, se c'è un rumore che può essere per esempio sinonimo di un pericolo, può cambiare direzione, insomma fa tante cose contemporaneamente. Noi possiamo pensare a un motociclista che contemporaneamente preme la frizione con la mano, cambia col piede le marce della moto, cioè fa più cose contemporaneamente. Mentre nell'attività razionale, cioè quindi quella dove praticamente il cervello deve compiere delle scelte, sia nell'uomo che nella donna, ha bisogno dei tempi un po' più lunghi. Ma non è che ha bisogno di tempi più lunghi perché è meno capace, ha bisogno di tempi più lunghi perché deve dare una risposta più razionale, cioè quindi una risposta più calibrata. Quindi questo avviene sia nell'uomo che nella donna, cioè calibrare una risposta ha bisogno del tempo ed è un'attività di tipo sequenziale, mentre a dare delle risposte immediate, è un'attività di tipo parallelo che ci permette di utilizzare più reti neuronali contemporaneamente, tutte collegate fra di loro, per fare più cose contemporaneamente, perché ci serve, c'è un giocoliere, che sia un uomo o una donna, per riuscire a utilizzare o il gioco con i birilli, o il gioco con le palle, o il gioco con le capriole, deve fare più cose contemporaneamente, non può decidere di farne una, cioè, ora lancio la palla, poi aspetti, cioè, adesso la prendo, no, deve farlo contemporaneamente, perché altrimenti non riuscirebbe a svolgere l'azione.
2: Riprendiamo il nostro dialogo sul cervello, come funzioniamo, quante funzionalità, quante capacità ha il nostro cervello. Volevo chiedere, dottor Favetta, quali sono poi i meccanismi concreti con cui il cervello guida le nostre scelte quotidiane?
3: E allora, certo, le nostre funzioni cognitive di base sono proprio la base per alcune funzioni cognitive, non sono solo quelle, ma quelle di base prevalentemente sono tre, che sono la memoria di lavoro. La memoria di lavoro è una memoria a breve termine, che è una delle funzioni molto importanti e che serve a, è una specie di taccuino labile, dove quello che scriviamo si cancella quasi subito automaticamente. E noi possiamo pensare, ma perché è uno spreco? Perché si deve cancellare immediatamente? Perché se noi utilizzassimo per prendere appunti, ma immaginiamo dei post-it, se noi utilizzassimo per prendere appunti una rubrica, praticamente dovremmo conservare la Treccani, cioè prendiamo appunti in continuazione. Invece con un post-it noi prendiamo un appunto e poi questo post-it lo buttiamo, perché altrimenti occupa troppo spazio e sarebbe uno spreco non solo per lo spazio, ma sarebbe uno spreco anche per il nostro cervello, che dovrebbe andare a cercare le informazioni in tanti post-it. Quindi noi utilizziamo delle risorse per immaginare velocemente quelle cose che ci servono a breve scadenza. Quindi è una funzionalità importante, ed è importante che il nostro cervello la utilizzi per tempi brevi e che la cancelli quando non serve più. Poi c'è l'attenzione. L'attenzione è un'altra cosa importantissima, perché non tutto noi dobbiamo cancellare. Ci sono delle cose invece, immaginiamo per esempio un progetto. Se noi lo dimentichiamo dopo pochi minuti non possiamo portarlo avanti. Quindi abbiamo bisogno, sì, una memoria a breve scadenza, ma abbiamo bisogno anche di scegliere cosa focalizzare, perché magari abbiamo un ambiente pieno di rumori, pieno di cose che ci distraggono, ma noi dobbiamo avere la capacità anche, se noi lo dimentichiamo dopo pochi minuti non possiamo portarlo avanti. Quindi abbiamo bisogno, sì, una memoria a breve scadenza, ma abbiamo bisogno anche di scegliere cosa focalizzare, perché magari abbiamo un ambiente pieno di rumore.

0: Regolazione emotiva. La regolazione emotiva è importantissima perché noi abbiamo una memoria di tipo razionale. Per esempio, sappiamo che il fumo fa male e quindi praticamente diciamo, beh, non è il caso di fumare. E poi magari aggiungiamo, sì, però siccome tutto sommato è meglio vivere bene di meno anziché vivere di più.
1: Senza
0: Qualcuno dice,
1: privazioni.
0: siccome fumare fa bene, quindi preferisco vivere di meno, ma questo perché avviene? Perché abbiamo fatto un ragionamento di tipo razionale, ma non emozionale. Se vogliamo che il nostro ragionamento funzioni realmente, dobbiamo trasportarlo nella parte emozionale. Se noi riusciamo a immaginare che cosa significa stare male col fumo e cosa significa avere poi un tumore ai polmoni, avere... allora a quel punto capiamo razionalmente e non riusciamo più a fumare. Infatti, chi ha avuto l'esperienza, poi dopo non fuma più. Deve
1: Salutare.
0: immaginare che cosa succederà se continuassi a fare una cosa sbagliata. E quindi praticamente a quel punto la memoria non è più una memoria razionale, ma diventa una memoria emozionale. E quindi a quel punto sto attento a non fare quello che mi potrebbe far male. E a questo punto abbiamo tre strutture fondamentali che praticamente aiutano le strutture di base. Sono l'ippocampo che costruisce i ricordi, li organizza e li consolida. Poi abbiamo l'amigdala, che è un altro nucleo cerebrale, che valuta ciò che è rilevante da ciò che è pericoloso e ciò che merita o non merita attenzione. E poi abbiamo la corteccia prefrontale, di cui abbiamo fatto qualche accenno prima, che praticamente coordina le decisioni, la pianificazione e l'autocontrollo. Quindi queste le prime funzioni cognitive di base, insieme a queste tre strutture fisiche, praticamente ci consentono di regolare la nostra attività. E poi dobbiamo considerare che una cosa che caratterizza le nostre scelte è praticamente un sistema che è basato su una forma che possiamo assimilare ad un magnete. Cioè, praticamente è come se noi fossimo costituiti da una calamita che viene attratta da una parte e spinta da un'altra, così come avviene realmente nelle calamite. Due calamite dello stesso segno si respingono e di segno opposto si attraggono. Quali sono queste due forme che ci permettono di muoverci verso una direzione e di scappare da un'altra direzione? Sono il dolore e il piacere. Cioè il nostro cervello, praticamente tramite questi due indicatori, è come se fosse repulso dal dolore e attratto dal piacere. Cosa significa questo? Cioè non pensiamo che essere attratto dal piacere sia una cosa perversa, perché noi spesso vediamo il piacere come una cosa negativa e il dolore invece la fatica come una cosa positiva. Infatti spesso in alcune parti si diceva, cioè vado a faticare, per dire vado a lavorare come una cosa positiva e il piacere invece come una cosa negativa, che uno dice, cioè quello sta dietro ai piaceri. No, noi dobbiamo parlare di sano piacere e di scappare da un cattivo dolore, cioè praticamente questa cosa vale sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Se ci pestiamo il dito col martello, praticamente impariamo che non dobbiamo mettere più il dito sotto il martello quando mettiamo un chiodo e quindi capiamo che quel dolore non va bene. Così come se ci bruciamo un dito quando se tocchiamo l'acqua calda, capiamo che l'acqua calda fa male ed è meglio addirittura capirlo prima di toccarla, perché non possiamo
1: Sperimentare tutto per capire che non si fa, altrimenti potremmo rischiare di morire.
0: Esattamente, il nostro cervello ha delle funzioni che in alcuni casi sono anche gestite tramite il sogno, ha alcune funzioni che ci permettono nel sonno, in particolare nel sogno, di fare delle sperimentazioni senza correre rischi. E invece le cose positive, per esempio, se noi ci alimentiamo con un buon cibo, questa cosa è positiva e quindi ci provoca piacere e quindi
1: E
0: cerchiamo di farlo.
1: benessere.
0: Lo stesso se siamo rimproverati dal maestro quando andiamo a fare un esame,

0: e quindi ci dice che abbiamo fatto male, questo ci provoca dolore psicologico, o se perdiamo in una gara ci vergogniamo e quindi stiamo male, viceversa, se siamo promossi a un esame siamo contenti e quindi la prossima volta impariamo a studiare di più prima dell'esame e quindi facciamo la cosa migliore. Queste cose apparentemente funzionano bene, però attenzione, perché il nostro cervello ha un problema e sono le trappole cognitive che ci danno dei problemi enormi e che praticamente purtroppo producono dei danni.
1: Grazie, dottore, alla prossima.
0: Grazie, grazie di nuovo.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

16 anni. Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso e un sorriso nel cuore.

smetti di pregare. Come sta mia madre? Come sta il dottore? In coma, attaccato a una macchina. Non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro.

2021. Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche se mi sentivo sola, anche questa volta io non ero sola. E quel vuoto dentro piano scompariva. In sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me,

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.